0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Io cercherò con voi di approfondire alcuni aspetti del pensiero di Platone partendo però proprio dalla vita. Guardate, 10 anni fa, quando per la prima volta fu invitato qui a parlare su questi palchi stratosferici, non dico fenomenali, se no poi sembra male, proprio 10 anni fa cercai di raccontare attraverso un frammento di vita di Platone, l'incontro fra Platone e l'Edipo Re, cercai di raccontare, appunto, di aprire lo sguardo su una parte della sua filosofia, dalla vita alla filosofia. Era un'ossessione che avevo da tanti anni e che è continuata, adesso ha raggiunto un suo punto. E per questo credo di aver raggiunto un po' una visione, la mia visione della vita di Platone. E questa vita di Platone ve la racconterò così come io credo di averla ricostruita. E non vi starò a dire questo è certo, questo non è certo, questa è la mia interpretazione, sennò diventa una noia mortale. Però insomma poi ci sono gli strumenti e poi c'è sempre la possibilità di incontrarsi se c'è qualche dubbio su qualche aspetto. Io sono felice di chiacchierare con chiunque avesse qualche domanda da fare sulle testimonianze circa la vita di Platone di cui io vi parlerò. Però vorrei solo fare una premessa su questo metodo che io cercherò di utilizzare. Voglio dire, i filosofi generalmente non si interessano granché della vita dei filosofi. Gli storici di filosofia si raccontano la vita dei filosofi, ma non gli importa molto. È abbastanza paradigmatico il caso di Martin Heidegger, grande pensatore del Novecento. Lui diceva: della vita di un filosofo si potrebbe dire nacque nel tal giorno, lavorò e morì. Basta. Beh, io direi proprio di no. Sono molto lontano da questo pensiero così drastico. Ma innanzitutto perché la filosofia antica è proprio di per sé legata intimamente alla vita di chi dei pensatori. La filosofia antica è una pratica di vita. Filosofia significa, bene ripeterlo sempre, amare la sapienza, philein, amare, aver caro, tendere verso, la sofia, la sapienza, la saggezza, no? Quindi un modo di vivere, Platone dirà spessissimo, un modo per curare l'anima, come la medicina cura il corpo, la filosofia cura l'anima, quindi si tratta di qualcosa che non di astratto, di lontano dalle nostre vite. E poi certamente rispetto a questa frase di Heidegger, lavorò e morì, la filosofia non ha nulla a che fare col lavoro. Per gli antichi, anzi, chi fa filosofia, chi filosofa, chi si fa le grandi domande, lo fa nel tempo libero dal lavoro, in quel tempo di cui io parlo spessissimo, che è la scolè, tempo in cui siamo liberi dalle necessità del lavoro. Quindi possiamo indagare, interrogarci, discutere, dialogare, cercare il senso, dare le grandi risposte che cerchiamo, interrogarci su stiamo facendo bene, male, è meglio andare da una parte, dall'altra. Quello si fa quando non stiamo lavorando. Quindi, insomma, la mia idea è proprio lontana da quella di Heidegger, ma non solo per motivi legati alla filosofia antica, ma perché credo che i pensatori e le idee che fanno nascere, che rendono in qualche modo eterne, quelle idee nascono dalle vite che hanno fatto, dagli uomini e le donne che hanno incontrato, i luoghi che hanno attraversato, ma mi sembra così evidente. Comunque, questa è la mia teoria, la mia convinzione, e così io vi racconterò Platone, raccontandomene la vita e cercando attraverso questa vita, dalla nascita alla morte, di chiarire un po' i punti fondamentali di questa filosofia che è appunto probabilmente il prodotto più alto del pensiero antico, se non di tutti i tempi, no? Whitehead, che era un matematico e filosofo del 800-900, disse: la storia del pensiero occidentale non è altro che storia delle note a margine al pensiero di Platone. In parte sono abbastanza d'accordo. Comunque, cominciamo. Di solito quando si aprono i libri su Platone si trova subito nacque a Atene, qualcuno aggiunge per essere serio, o forse a Egina è l'isola bellissima davanti a Atene da cui arriva pesce che si mangia nelle taverne del Pireo, è Egina, forse Egina, io credo che sia nato a Egina Platone. Comunque nacque Atene o Aegina nel 427 a.C. da una famiglia di grande rilievo, una famiglia aristocratica molto importante in città. Beh, si fanno vari nomi, non ve li faccio. Il più importante è uno, Solone, antenato da parte di madre. Solone lo conosciamo un po' tutti, perché quando ne abbiamo semmai sentito parlare, quando studiamo un po' la storia greca. E Solone era un saggio, un sapiente, e per questo fu chiamato a dare leggi alla sua città. E l'aneddoto più interessante che lo racconta, quello che generalmente si ricorda, è raccontato da Erodoto, primo storico della nostra storia occidentale. E Erodoto dice che Solone, dopo aver dato le leggi a Atene, partì e si mise in viaggio. Ecco, un altro aspetto che di solito si sottovaluta, i viaggi. Vedremo quanto Platone ha viaggiato, ma insomma gli studiosi di solito si disinteressano dei viaggi, perché insomma non conta viaggiare, invece viaggiare è fondamentale. Solone si mette in viaggio, e figuriamoci, si mette in viaggio e va a Oriente, altra cosa che insomma soprattutto gli studiosi dell'Ottocento era indigesta che si andasse a Oriente. No, Solone andava a Oriente, in Frigia, nella capitale della Frigia, Sardi, che era una città ricchissima, governata da questo uomo che era considerato il più ricco di tutti, Creso. Incontrò Creso e Creso gli fece un sacco di domande, perché Creso era ricco, ma insomma era contento di incontrare il sapiente, e gliene fece parecchie, ma la principale è famosa perché gli chiese chi è l'uomo più felice. E Solone gli diede due risposte, due casi portò, due uomini completamente sconosciuti, anonimi. Creso rimase piuttosto colpito da questa risposta, e allora gli chiese: vabbè, ma a me dove mi metti? E lui gli disse: io non lo so dove posso metterti a te. Sei ricco, sì, tutto va bene, ma gli esseri umani si giudicano alla fine dei loro giorni, quando sono morti sostanzialmente, perché fino alla morte noi non possiamo sapere se abbiano meno raggiunto la felicità che è possibile raggiungere ai mortali. E questo fu particolarmente chiaro e importante, così una premonizione rispetto a Creso, perché Creso finì in disgrazia, il suo regno fu distrutto dai persiani e perse tutto, non finì la vita felice come i casi anonimi che erano stati citati da Solone. Ma quello che ci interessa in questo racconto adesso rispetto a Platone è la ricerca della felicità. La ricerca della felicità e la realizzazione della felicità sono centrali nella storia del pensiero, della riflessione antica, ma fondamentali in Platone dall'inizio alla fine dei suoi giorni. Platone cerca di trovare il modo di realizzare una vita felice, e questo ce l'ha già proprio dai suoi avi. Platone nacque il 7 di Targelione. Targelione è un mese che nell'antichità andava più o meno dal 15 maggio, quindi si può pensare che Platone sia nato intorno al 20 maggio, giù di lì. Ma insomma, ci importa poco quando è nato secondo il nostro calendario, ci importa che sia nato il 7 di Targelione, perché il 7 di Targelione è il giorno di Apollo, è il giorno in cui nacque Apollo. E tutta la nascita, la crescita e poi la riflessione di Platone sono illuminate da questo dio assolutamente fondamentale nell'antichità, perché è il dio della chiarezza, il dio della determinazione plastica, della definizione, della riflessione razionale. Però è anche, come diceva Nietzsche, no? Contrapponendolo a Dioniso, invece dio dell'oscurità, dell'ebbrezza, dell'orgia. Però è anche Apollo il dio della morte, il dio che porta la morte, che ci mette in contatto con la morte e con il male, quindi è un dio molto particolare. E questa è un po' la dimensione di ricerca di chiarezza e però anche di indagine sulla morte e sul male, è quella che è quella dimensione che si apre subito dalla nascita di Platone, almeno così secondo tutte le ricostruzioni. Nacque, crebbe, che sia nato Aegina o meno, non importa, crebbe Atene nella casa del Collito. Il Collito era un quartiere, se voi andate a Atene, spalle al mare, guardate l'Acropoli, diciamo a sinistra dell'Acropoli. Se salite su quella pedonale che viene su verso l'Acropoli, non quella del museo, della

Il padre di Platone, Aristone, diede al quarto genito, Platone, il nome di suo padre, ma il nome di suo padre era Aristocle. Platone alla nascita si chiamava Aristocle. Era un bambino particolare, lo vedremo, e con questi fratelli appunto interessanti, e visse un'infanzia felice ma anche infelice. Felice perché appunto i fratelli lo stimolavano, erano grandi, il primo si chiamava Adimanto, era uno molto saggio, sobrio, tipico esempio di aristocrazia. Il secondo era Vulcanico, erotico, sarebbe diventato uno che un grande seduttore di ragazzi. E la terza, Potone, fu una ragazza invece molto molto importante, di grande intelligenza, madre di quel nipote amato da Platone per necessità, perché non era un granché, forse, almeno io credo così. Si chiama Speusippo, che entrò poi nell'Accademia, nella scuola di Platone, ne riparleremo, ma era uno a cui piacevano le ragazze più che la filosofia. Infatti poi della sua riflessione filosofica tutti ci si dedicano, perché è il nipote di Platone, ma poi alla fine tutti dietro dicono: quello, mamma mia, Speusippo. Vabbè, con questo, tra gli studiosi di filosofia lo troverete, sono tutti convinti che non valesse nulla, però va studiato. Comunque sia, ecco, visse in una famiglia interessante, però ci fu un episodio profondamente infelice quando lui aveva 3-4 anni, ovvero sia morì il padre molto presto, lasciando un vuoto enorme nella casa, un vuoto che fu riempito dalla madre di Platone, Perittione, che invece era una donna molto energica, molto presente, forse anche troppo, ecco. Ma molti uomini hanno queste madri, grandi uomini hanno queste madri così complesse, iperpresenti, no? E voleva forgiare il carattere del figlio, proprio perché il figlio era rimasto il più piccolo. Platone era rimasto orfano troppo presto e quindi gli raccontava delle storie terribili. Quello gridava, probabilmente terrorizzato, con gli occhi sgranati, e lei insisteva per renderlo forte. Questo più o meno lo possiamo ricostruire leggendo quello che Platone ci dice dei racconti delle madri, questi racconti terrificanti. Beh, non penso che fossero tutti così i racconti delle madri. Comunque Platone doveva essere cresciuto con questi racconti qui. Però la madre gli apriva anche tutto un mondo molto interessante, ancora più interessante di quello che gli aprivano i fratelli, perché lei aveva un fratello che era bellissimo, Carmide, era amato da tutti quanti nel fiore della sua giovinezza, tant'è che Platone poi gli ha dedicato un dialogo che appunto si intitola Carmide. Ma soprattutto aveva un cugino che si chiamava Crizia, e questo Crizia, lo ritroveremo, era un intellettuale di questi un po' dandy, molto provocatorio, molto filo spartano, assolutamente antidemocratico, uno che scriveva versi, riflessioni, una delle più famose sulla religione come strumento di potere, tipo la religione oppio dei popoli di Marx. Insomma, era uno che era molto conosciuto in città e che aveva mire oligarchiche. E la famiglia di Platone era una famiglia sostanzialmente antidemocratica, aristocratica, filospartana, soprattutto perché seguiva un po' le idee di questo Crizia. E questo è molto importante. Però è altrettanto importante il fatto che Perittione, dopo essere rimasta vedova, si trova subito un altro marito, tal Pirilampe. Mo fra un po' i nomi finiscono, tanto poi che non ci importa troppo. Però questo vi faccio un quadro. Non vi preoccupate. Però Pirilampe era un diplomatico che era stato diplomatico nella cerchia di Pericle. Pericle è un nome che posso dire. Pericle era il grande statista, il grande dominus della democrazia ateniese. Era quello, insomma, quello che aveva fatto costruire l'Acropoli, sostanzialmente. No, la grandezza di Atene del V secolo, un po' incarnata da Pericle, il grande democratico. Infatti questo Pirilampe aveva chiamato un suo figlio Demos, popolo, proprio per sancire la sua vena filodemocratica. E questo Demos emulava molto un altro grande politico del tempo, ovvero sia Alcibiade, questo giovane bellissimo, emaciato, seducente, che era stato
adottato da Pericle. E quindi, insomma, Platone crebbe in questa

0: famiglia così piena di riferimenti intellettuali, politici, insomma, molto stimolante. Del resto sono anni pazzeschi questi, ecco, io sto andando a palla perché dobbiamo raccontare Platone, però voglio dire, sono gli anni della grande democrazia ateniese, insomma, e della guerra contro Sparta, siamo nel pieno della guerra contro Sparta, della guerra del Peloponneso. Atene e Sparta si fronteggiano soprattutto perché Pericle ha voluto portare Atene in guerra contro Sparta, no? Perché? Perché sono due modi di vedere il mondo, i democratici e gli oligarchici, quelli che sono aperti ai commerci sul mare e quelli che sono chiusi sulla terra, sul coltivare la terra, sulla conservazione, sulle tradizioni patrie, gli altri mettere in discussione tutto, scardinare ogni certezza. Ecco, sono due modi di vedere il mondo che si combattono e è una guerra importante quella che si molto importante, soprattutto in questi primi anni di guerra. Insomma, Platone assiste a cose drammatiche, è un bambino, ma insomma le segue. Nel frattempo però comunque cresce e frequenta tutte le scuole migliori, non erano scuole pubbliche, il maestro di grammatica, il maestro di musica, e questo ve lo dico, la musichè, non è la musica, il piffero, come sta, non so adesso se a scuola si può suonare ancora il piffero, una roba oscena, noi siamo tutti a staffare, perseguitati da sti suoni, mamma mia, lì no, non si suonava il piffero, la musichè era l'istruzione musicale, ovvero sia delle muse, quindi la letteratura in genere, ecco, la musichè, la musica, la creazione del giovane però passava, la paideia, la creazione dell'uomo, dell'identità dell'uomo, passava per, sì, studiare la grande letteratura, ma anche esercitare il corpo. E in questo, io ve lo ripeterò sempre, è fondamentale per Platone. Esercitare il corpo non serve solo a creare un corpo buono, ma soprattutto a forgiare il proprio carattere. E è quello che visse Platone, perché il suo carattere era quello di un ragazzetto timidino, Aristocle al tempo ancora, ragazzetto timidino, gracile, probabilmente bullizzato dai fratelli, e che come tutti gli ultimi, molti ultimi, poi tirava fuori un caratterino, se la prendeva a morte, era molto iracondo e doveva essere gli artigli per difendersi un po' da questi fratelli terribili. E comunque il maestro di ginnastica gli tirò fuori il carattere, fece di lui un grande atleta. Platone poi vinse molte gare di lotta, insomma era un buon atleta, ma proprio tirandogli fuori questo carattere gli tirò fuori anche il fisico, gli si aprirono le spalle e siccome le spalle divennero molto larghe, questo maestro di ginnastica, altrimenti anonimo, viene ricordato col suo nome, che era lo stesso nome del padre di Platone, Aristone, perché quando vide che questo Aristocle aveva delle spalle che lo avevano trasformato, lo soprannominò Platone, il ragazzo dalle ampie spalle, un nome destinato all'eternità. Beh, nel frattempo però la guerra si interruppe, riprese soprattutto perché Alcibiade, quel ragazzo che vi dicevo prima, convinse, Pericle era morto da un pezzo, Pericle è morto prima della nascita di Platone, per intendersi. Beh, comunque questo Alcibiade convinse tutta Atene a riprendere la guerra non contro Sparta ma contro la Sicilia. Questo è fondamentale perché la vita di Platone è segnata dal momento in cui il ragazzino, come tutti gli ateniesi, scende al porto e vede partire una spedizione trionfale contro la Sicilia. 100 triremi con tutti i rostri dipinti, migliaia e migliaia di opliti, cavalieri, frombolieri, tutti eccitati vanno a distruggere Siracusa, conquistare la Sicilia che è il granaio, il potere, e poi non torna quasi nessuno, vengono ammazzate, finiscono di stenti, una tragedia orrenda che segna profondamente Platone, perché a Siracusa, poi lo vedremo domani e dopodomani, Platone cercherà di realizzare il suo grande sogno politico. Ma in questo giorno del 415 avanti Cristo, in questa mattina in cui tutta Atene scende a sognare il trionfo, c'è pure questo ragazzetto con gli occhi sgranati che vede partire tutti quanti e sogna la grandezza e invece assiste alla tragedia. Di tragedia poi ce ne furono altre piccole, grandi, negli anni che seguirono, però fondamentalmente insomma il carattere era creato così come ve l'ho detto. Platone cercò di creare arte, cercò di farsi artista, soprattutto dipinse un po', poi capì che non era capace, quindi provò con i versi epici e capì che Omero è per sempre inarrivabile. E poi provò con le tragedie, provò a scrivere tragedie e probabilmente ci credeva ancora, ma nel frattempo cercava riconoscimento come atleta, partecipava a giochi qua e là, ma insomma era ancora del tutto inespresso quando a 20 anni fece l'incontro che gli cambiò la vita, ovvero sia incontrò l'uomo più strano di Atene, Socrate. E qui bevo. No, perché ora appunto il nome è solo questo. Socrate, perché il più strano? Che vuol dire strano? Strano, c'è un termine che dice strano, che è atopos, e così veniva raccontato dagli antichi. Atopos, senza luogo, atopos, senza luogo, fuori luogo, in tutti i luoghi quindi. In che senso? Socrate era l'uomo, più che il filosofo, ma un filosofo nel senso originario del termine, del ribaltamento delle attese. Era uno che, insomma, riusciva sempre a cambiare aspetto nelle situazioni in cui si trovava, e per questo risultava così fuori luogo, così privo di un luogo definito dove metterlo, dove vederlo, dove caratterizzarlo, no? Ecco. Superava sempre le apparenze, ecco qua, era sempre diverso da come appariva. Si mostrava in un modo e si manifestava in un altro. In due sensi noi vediamo questo ribaltamento costante delle attese. Uno è la famosa ironia di Socrate e l'altro è l'eros. Qui due parole sul pensiero più che sulla vita di Platone, sul pensiero di Socrate, sul modo di essere di Socrate, che è fondamentale chiaramente per la vita di Platone. Anche perché sono questioni di cui sempre noi sentiamo parlare, che ci vengono ripetute. L'ironia. Ora, l'ironia di Socrate, spesso pensiamo all'ironia, l'ironia la giudichiamo come giudichiamo noi l'atteggiamento ironico, spesso seguendo l'ironia, diciamo, un po' americana, anglosassone. No, cioè niente di tutto quello, proprio un altro mondo. L'ironia significa proprio travestirsi in un modo e poi svelarsi improvvisamente, quindi prendendo in giro se stessi e gli altri in qualche modo. E l'ironia di Socrate si manifesta in quella famosa frase che noi tutti sappiamo, nel sapere di non sapere, no? Che sembra un'etichetta e che è diventata un'etichetta vuota. Ma se la vediamo, no, in azione la possiamo capire, che è il sapere di non sapere. Socrate incontra gente ovunque, era uno che girava per Atene, solo per le strade di Atene, soprattutto per i banchi dell'Agorà, interpellava chiunque, doveva essere un incubo per molta gente che appena lo vedeva scappava, ma chi non scappava si metteva a chiacchierare con Atene e con Socrate, che incarnava proprio la città di Atene e il modo di mettere in crisi i valori di Atene. E Socrate spesso chiedeva alle persone che cosa sapessero, quale fosse la loro competenza e il loro sapere. Socrate era uno che diceva: io invece no, non so. Io, gli esseri umani non sanno, non la possiedono mai la sapienza. La sapienza è dominio del divino. Solo gli dèi sanno. Gli esseri umani cercano di sapere. Io non so. E gli altri dicevano: no, io questa cosa la so, la sa. Lui, col suo modo incessante di fare domande, mostrava ai suoi interlocutori che alla fine non sapevano veramente molto di quello che dicevano di sapere, e quindi veniva fuori che chi aveva la meglio era quello che fin dall'inizio aveva detto di non sapere, perché almeno quello lo sapeva, che sapeva di non sapere. Ecco, diciamo, questo è un po' il meccanismo cosiddetto della cosiddetta ironia socratica, il mostrarsi ignorante e poi rivelarsi più sapiente certamente dei suoi interlocutori. Insomma, un esercizio che possiamo fare tutti di fronte alle persone che sono così, presumono di sapere, e ce ne sono tante. Quanto all'eros, la cosa è simile. Socrate si mostrava come uno brutto, era apparentemente brutto, cioè aveva gli occhi sporgenti, i labbroni, il naso schiacciato. Nei musei si vede spesso queste statue che ritraggono il volto, anche il corpo di Socrate, quel panzone, insomma, era all'apparenza brutto, ma poi rivelava una bellezza profonda. E qui, proprio in questo tendone, ho parlato tante volte della bellezza greca, quindi non voglio scocciare chi già le ha ascoltate queste cose, però di fondo Socrate mostrava la bellezza dell'animo. La bellezza dell'animo è una bellezza che passa attraverso il corpo, tracima, si mostra nello sguardo, nel gesticolare, nell'irrompere negli spazi. Ecco, è una bellezza anche fisica, anche se viene da dentro. È la bellezza vera, perché c'è chi è più fortunato, tra virgolette, di forme, chi è più sfortunato, le forme ci arrivano così alla nascita, è casuale, ma la bellezza interiore non è casuale affatto. E quindi Socrate, benché magari per certi versi sfortunato di forme, in realtà si rivelava bellissimo, tant'è che tutti questi ragazzetti che lui inseguiva, esclusivamente ragazzetti, generalmente aristocratici, beh, insomma, poi finivano per essere loro a innamorarsi perdutamente di Socrate. E Socrate, che era quello che sembrava rapace, seduttore, finiva per essere quello che veniva inseguito da questi ragazzetti. Ecco, questo è l'altro mezzo con cui Socrate sbalordisce, rende spaesati gli interlocutori, quelli che incontra, eccetera, operando queste trasformazioni. E questo sistema è fondamentale per capire, comunque, come dicevo già, un po' l'Atene di quei tempi, perché l'Atene di quei tempi è una città in cui appunto le certezze e le verità rivelate non hanno più senso. Non c'è più un dogma, non c'è più un'idea che è quella e basta. Bisogna mettersi in discussione, trovare altre strade. E qui ci sono due filoni, ci sono i cosiddetti sofisti, che erano questi intellettuali prevalentemente relativisti, ovvero sia che sostenevano che la verità è ciò che ognuno crede. Protagora, il grande sofista: l'uomo è misura di tutte le cose, cioè io trovo che questo è così, è la mia verità, l'altra è un'altra, ognuno ha la sua. Ecco, relativismo assoluto. Socrate non è relativista come i sofisti, mette in discussione tutte le verità, però poi la verità che trova la trova insieme all'altro, nel dialogo, discutendo, e la verità che io trovo con un'altra persona, con un gruppo di persone, ha una universalità maggiore di quella che è la verità del singolo individuo. Questo è chiaro. Io, Matteo, penso che questo sia nero, se un gruppo si riunisce e convengono che questo è bianco, la loro verità ha una universalità maggiore rispetto alla mia. In questo Socrate contrasta il pensiero relativista sofistico. Del resto Socrate è uno che contrasta anche in generale la democrazia, benché viva nella democrazia. Socrate è il grande sostenitore del principio di competenza. Che significa? Significa che contesta che ci sia il sorteggio. Nell'Atene di quei tempi il sorteggio delle cariche era in uso, si sorteggiavano le cariche. Socrate diceva no, per quella carica ci vuole un competente, e con questo metteva in crisi alcuni capisaldi della democrazia. Vado bene, apparenza e verità. Questa discussione, peraltro, è una discussione eterna. Se ci pensate, noi, la nostra democrazia, negli ultimi anni, molti anni, ha spesso vissuto questa contrapposizione fra i tecnici e i politici. I politici non funzionano, si chiama il tecnico, che è il competente. Ma chi è che stabilisce il competente, se è competente, perché è competente? Questo è il problema della democrazia. È chiaro che, non lo so, se io devo fare un ponte, facciamo un caso così a caso, se devo fare un ponte ci vuole il competente che sappia fare. No. Ci vuole il competente, ci vuole l'architetto, ci vuole l'ingegnere che sappia fare il ponte. Corto, lungo, soprattutto se è lungo, grande, importante, ci vuole il competente che sia un bravo ingegnere, strutturista, un architetto, un sacco di mestieri, e quelli ci vogliono. Però poi, per capire dove fare il ponte, ci vuole il bravo politico. Il bravo politico sa che se il ponte si fa, facciamo un esempio, verso un'isola, se sa che in quest'isola ci sono un sacco di strade, da una parte all'altra si viaggia bene, quindi diciamo il vaporetto è insufficiente, e al vaporetto ci arrivi attraverso altrettante belle strade, eccetera, dice facciamo un ponte, così colleghiamo due parti tutte belle organizzate. Se invece il politico si trova davanti a quest'isola che è tutta scollegata, la strada è sempre in costruzione, da una parte all'altra si arriva in 10 ore, il ponte non lo fa, e per questo chiamiamo i tecnici. Comunque sia, questo punto che è eterno rese profondamente inviso Socrate ai democratici. E infatti era amato da molti antidemocratici, da molti filospartani, da molti oligarchici. Crizia, che lo zio di Platone, nome che avete già dimenticato, ma ve lo ridico, Crizia, importante ricordarselo, Crizia era un grande filospartano che seguiva Socrate. Alcibiade, che aveva portato Atene contro Siracusa, poi aveva tradito Atene, aveva fatto politica a Sparta, insomma, era un antidemocratico per certi versi, seguiva Socrate. Platone era di una famiglia aristocratica filospartana, iniziò a seguire Socrate. Platone e Socrate, ma come si incontrarono? Beh, qui la storia è bellissima, ve la devo raccontare perché è una storia proprio indimenticabile. Il primo giorno che Platone si ritrova tra tutti questi amici che stavano sempre appresso a Socrate era nell'agorà davanti al banco di Simone. Simone era un calzolaio che amava Socrate, e tutti si ritrovavano intorno al suo banco. Se voi andate a Atene e andate nell'agorà, ancora potete ritrovare il banco di Simone, non lo sa nessuno, Invece io ve lo dico, se voi entrate nell'Agorà, a destra c'è quel tempio bellissimo dorico di Efesto, no? Con i fregi che raccontano le vicende di Tesio, no? L'unico pezzo intero dell'Agorà. Verso le pendici dell'Acropoli ci sono varie rovine e a un certo punto trovate il banco di Simone, c'è scritto, inciso, con i caratteri che venivano usati nel primo Novecento, lì era il banco di Simone, lì si incontravano i socratici, i seguaci di Socrate, gli amici di Socrate, meglio dire così, spesso si dice discepoli, ma non erano discepoli, erano amici, seguaci, non era Cristo Socrate. Bene, lì si stava, si discuteva. Simone poi scrisse anche qualche cosa dopo la morte di Socrate, non era uno che è restato nella storia. E tra tutto questo gruppo di socratici apparve Platone. E Socrate incominciò a raccontare un sogno. Disse: ho visto un sogno stanotte, così si dice in greco, vedere un sogno, ho visto un sogno. Ho visto un piccolo cigno che era appollaiato sull'altare di Eros nel parco di Academo, che è un parco a nord di Atene. E iniziava faticosamente a svolazzare, poi prendeva il volo e mi si veniva a posare sulle gambe. Stava posato sulle mie gambe per un po', poi riprendeva il volo, era un volo molto più elegante, bello, e iniziava a cantare, e la sua flebile voce ammaliava tutti quanti. E tutti i suoi, appunto, seguaci gli chiesero di interpretare il sogno, e Socrate disse: non c'è niente da interpretare, è qui il cigno del mio sogno, Platone, vieni avanti, ti stavo aspettando. Beh, insomma, è una storia bellissima, magari è inventata, ma non ci importa niente, perché quello che ci importa è quello che ci dice. Cosa ci dice? Ci dice che fin dall'inizio il rapporto fra Platone e Socrate fu un rapporto assolutamente privilegiato. Subito Socrate vide in questo ragazzo il più dotato intellettualmente, ma non solo intellettualmente, proprio come anima. E questo suscitò subito le invidie degli altri seguaci di Socrate. Beh, pensate, gli altri magari stavano presso a Socrate dalla mattina alla sera da anni, si vedono questo che arriva e che diventa il cocco, diciamo, ecco, non, insomma, hanno rosicato, come si dice a Roma. E queste invidie hanno perseguitato Platone tutta la sua vita. Ne riparleremo, vedrete quanto lo hanno invidiato, in continuazione hanno invidiato Platone. Ne ha scritto tante volte dell'invidia, Platone. Invidia che non bisogna mai restituire. Fin dall'inizio Platone capì che bisogna andare a testa alta, si soffriva, si soffre sempre l'invidia degli altri, ma non bisogna restituirla, se no è finita, tanto sono gli invidiosi che muoiono nella loro invidia, e questo Platone lo capì subito. Beh, insomma, comunque, Platone iniziò a seguire Socrate e prese subito una grande decisione, fondamentale decisione. Prese tutte le sue opere, che aveva cercato di scrivere, tragedie e non tragedie, le portò sulla collina delle Muse, accese un fuocherello, citò Omero, i versi di Omero in cui viene chiamato Efesto, il dio del fuoco, li trasformò per l'occasione, come faceva spesso, come avrebbe fatto spesso nei suoi dialoghi, di trasformare i versi di Omero, e disse: vieni Efesto, Platone ha bisogno di te. Bruciò tutte le sue opere, lasciò perdere tutto, smise di scrivere, si diede solo alla discussione giorno per giorno, oralità, dialogo, incontri, nient'altro, come faceva Socrate. Solo in città, ma in campagna, perché Socrate diceva: gli alberi non parlano, gli animali non parlano, solo tra di noi parliamo e quello che importa è parlare. E quindi, insomma, io credo che Perittione, la madre tanto sempre tanto presente fino alla fine, perché Perittione visse quasi fino a 90 anni, beh, Perittione credo che non ne fosse molto contenta. Platone Vabbè, non gli fece piacere, ma ormai era bello autonomo, faceva quello che gli pareva, e del resto la scuola di Socrate era quella, la scuola, tra virgolette, era quella di essere autonomi, indipendenti. Seguì per anni Socrate, ma nel frattempo successe quella la cosa più importante di quegli anni, ovvero sia la guerra finalmente finì. Finì male per Atene, lo sappiamo, Sparta vinse il conflitto, si chiesero gli spartani se distruggere, radere al suolo Atene, e diversamente da quello che accade ai nostri tempi, dissero no, bisogna rispettare la magnificenza di questa città, e quindi distrussero soltanto le mura, le lunghe mura che collegavano Atene al Pireo, facendo di Atene una città di mare, e, al suono del flauto. Il flauto non era il piffero, che dico io chiamo piffero perché lo odio, ma il flauto era l'aulos, era una specie di cornamusa, ecco. E Atene Atene era odiata, questo, chiamiamolo aulos, flauto, ma insomma era odiato perché, secondo i miti, Atena stessa odiava questo strumento perché distorceva la bocca che si gonfiava e quindi rendeva il viso orrendo, e poi soprattutto impediva l'uso della parola. Se te suoni il flauto non puoi parlare, per gli ateniesi la parola è fondamentale, e quindi gli spartani al suono del flauto gli distrussero le lunghe mura. Disfatta totale di Atene, crisi della democrazia, in un batter d'occhio prendono il potere gli oligarchi, i filospartani, gli oligarchici, e il governo oligarchico è in breve ribattezzato quello dei 30 tiranni. A capo di questi 30 tiranni c'è lo zio di Platone, Crizia. Crizia, tante idee, dandy, snob, eccetera, ma insomma si rivela subito una belva sanguinaria. La tirannide è una tirannide feroce, ma la cosa interessante è che Crizia vuole subito coinvolgere Platone, lo chiama a collaborare a questa impresa. E Platone tentenna, ci pensa su, perché all'inizio non ha capito ancora in che male si potrebbe mettere, ma ha molta voglia di fare politica, perché è cresciuto in una città dove la politica è l'unico modo per realizzare i propri ideali, è cresciuto in una famiglia dove si mastica politica dall'infanzia, come ho cercato di dirvi con quei mille nomi. Ecco, quindi tentenna, vorrebbe partecipare, ma grazie al cielo traccheggia, indugia e alla fine rifiuta, come dirà nella lettera che io utilizzo spessissimo per tutti questi racconti, è una lettera tarda che scrive in vecchiaia, perché dice in poco tempo questi uomini con le loro nefandezze fecero apparire come oro la democrazia precedente, che pure era stata una democrazia radicale, selvaggia, alla fine della guerra del Peloponneso. Fu aiutato nel resistere a queste tentazioni politiche da Socrate. Socrate, anche se era stato un po' il maestro di Crizia, era diventato molto inviso a Crizia. E qui c'è un fattarello fichissimo, secondo me, perché poi alla fine la storia è fatta di grandi cose, ma poi ci sono dei fattarelli, no? Creano degli scarti. Crizia si era innamorato di un giovane a dismisura, anche perché insomma era più, si amavano quelli molto più giovani al tempo, no? Con la bellezza satanica dei giovani, e Crizia era impazzito per questo ragazzo e lo amava in maniera, insomma, sapete quando uno vede uno e dice Madonna mia che provi vergogna per lui, ecco, doveva essere così. E Socrate era uno che detestava gli amanti che si umiliavano, che strisciavano ai piedi dei loro amati, e quindi aveva usato pubblicamente delle immagini per Crizia un po' pesanti, aveva detto che era come un porco che grufolava e che si strusciava, quindi insomma non c'era andato proprio leggero, e quindi Crizia si era incavolato. E quindi appena prese il potere si voleva vendicare di Socrate e mandò a chiamare Socrate perché andasse a prendere prigioniero un tipo di Salamina che era stato condannato a morte dai tiranni senza processo per ragioni politiche evidentemente. E Socrate si rifiutò, disse: io non vado contro le leggi della mia città, non vado a arrestare, a portare alla morte uno che non ha colpe. E insomma Crizia se la prese con Socrate, ma questo episodio forse spinse Platone a capire che insomma non era meglio resistere. Fece bene, anche perché la tirannide finì in fretta, morirono tutti a Munichia, che era un golfetto che c'è ancora, è un golfetto che sta il Pireo, un pappagnocco dove c'è un grande golfo e poi ci sono altri due, medio e piccolo golfo. Questo era il piccolo golfo del Pireo, che oggi si chiama Micro, appunto piccolo, Micro Limano, dove ci sono delle splendide trattorie di pesce dove stai proprio coi piedi a mollo, ve lo dico, ma non ci potete più andare perché ora sono piene di americani, quindi è finito tutto, mi dispiace. Però è bello, se ci andate all'alba potete ancora vedere quanto è bello, prima che arrivino con le flip flop, i cappelletti a invadere i golfi. Vabbè, comunque la democrazia tornò subito al potere, e tornò al potere con una legge importantissima che io in questi 700 giorni di genocidio ripeto costantemente ovunque, perché è di insegnamento a tutti, secondo me. È una legge che suona con due parole, suona così: me mnesikakein. Me vuol dire non. Mnesikakein è un bellissimo verbo e vuol dire ricordare i mali subiti. Mnemosune, la dea della memoria. Ricordare i mali subiti. Non ricordare i mali subiti. È la legge che i democratici danno soprattutto ai democratici stessi. Non bisogna vendicarsi, bisogna smettere di ricordare i mali che abbiamo subito se vogliamo vivere una vita decente. Bisogna far vivere un po' il senso del nobile oblio, non esagerare con la memoria a tutti i costi dei mali subiti prima, dopo, durante. Basta, bisogna convivere civilmente tra uomini e donne. Comunque la democrazia si riassesta e di nuovo si radicalizza, e succede quello che purtroppo nessuno pensava possibile e che invece accade, ovvero sia viene portato in giudizio Socrate. Sono due democratici radicali a accusare Socrate di empietà, di introdurre nuove divinità e di corrompere i giovani. Sono due accuse da cui ci si può difendere facilmente. L'empietà probabilmente è rivolta al fatto che Socrate ripeteva spesso che c'era un demone che lo avvertiva di non fare ciò che era sbagliato fare, ma questo demone assomiglia molto alla coscienza, quando noi ce lo sentiamo qua dietro: non fare sta cosa, non la fare, no? Te lo senti qui dietro, e lui lo chiamava demone. Quindi insomma era facile difendersi da quell'accusa. Altrettanto facile era difendersi dall'accusa di corruzione dei giovani. Sì, Socrate era quello che andava in giro con i ragazzi, lo seguivano, però non aveva una scuola, ce n'erano di scuole, non si faceva pagare. Socrate era la perfezione del non lavoro, sia chiaro, era povero in canna, non faceva niente, non è che era il filosofo. E poi ogni tanto però alle necessità materiali era un po' uno scroccone, possiamo dire, non faceva proprio niente, e quindi povero in canna, diciamo, ecco, non neanche dei soldi dai suoi discepoli prendeva. Era difficile anche questa accusa. E infatti Socrate decise di difendersi da solo. Sapeva che l'accusa era soprattutto un'accusa politica, perché era stato con lui che erano cresciuti Crizia, Alcibiade e tutta quella compagnia di cui vi ho parlato. decise di difendersi da solo, rifiutò l'aiuto, la proposta di Lisia. Lisia era un grande scrittore di discorsi che gli propose di scrivere per lui gratis, appunto sapeva che tanto non c'era proprio da compensarlo. Lo faccio gratis. No, Socrate disse di no, vado io da solo, a testa alta, mi so difendere, eccetera. E si difese anche dignitosamente col suo modo di fare, forse un po' arrogante sembrò ai giudici. E quindi perse, insomma fu condannato per pochi voti, però non era automatico che venisse poi condannato a morte, perché il processo prevedeva che il condannato avesse la possibilità di proporre una pena, e Socrate propose una pena, sì, la pena, ecco lì fu proprio arrogante, propose di essere mantenuto a vita nel Pritaneo. Il Pritaneo era un edificio sempre lì nell'agorà tra il Tempio di Efesto e il Banco di Simone, dove si riunivano i capi di Stato e dove venivano mantenuti a vita i vincitori dei Giochi Olimpici. Questa era la pena che Socrate credeva giusta per lui, perché io faccio solo del bene per la città e quindi la città mi può offrire questo. Insomma, capite che non è che fosse proprio il caso, diciamo. Ecco, è una bella mossa. Infatti probabilmente lo convinsero i suoi amici a dire qualcos'altro, gli diedero dei 4 soldi da proporre come multa da pagare, lui li offrì, ma ormai era fatta e tutti si scagliarono contro lui e fu condannato con una maggioranza molto più ampia di voti e quindi fu condannato a morte. Seguirono dei giorni molto difficili, molti giorni, perché la nave sacra era lontana da Atene e quando la nave sacra non era Atene a fare i suoi riti di purificazione, in quel tempo era a Delos, no? L'isola sacra che è davanti a Mykonos, per spiegarci, insomma, l'unico motivo per andare a Mykonos è andare a visitare Delos, che è stupenda, ve la consiglio. E, però purtroppo dovete dormire a Mykonos perché i battelli partono all'alba. Questa, vabbè, si fa un sacrificio e poi si va. Del resto a Delos bisogna fare i sacrifici. Prima di andare a Delos bisogna sacrificare, si fa anche oggi. E la nave, quando era lontana da Atene, non si potevano eseguire le condanne a morte. Quindi Socrate restò in prigione a lungo. Ovviamente chiacchierò con i carcerieri che alla fine lo adoravano, lo amavano, nessuno avrebbe più voluto ammazzarlo, anzi tutti avrebbero voluto che se ne fuggisse e la via della fuga era spalancata. Probabilmente anche gli stessi democratici che l'avevano accusato preferivano che fuggisse, ma lui si rifiutò, disse: io ho sempre seguito e rispettato le leggi di Atene, non le infrangerò proprio ora. È il tema di un dialogo breve che si chiama il Critone di Platone. Si rifiutò assolutamente di fuggire, disse che peraltro non avrebbe vissuto in nessuna città che non fosse Atene e andò alla morte. E arrivò il giorno che la nave sacra tornava in porto e la condanna a morte doveva essere eseguita. E qui accadde qualcosa di straordinario per la vita di Platone, perché Platone rifiutò di andare a partecipare alle chiacchiere che si fecero prima della morte di Socrate, rifiutò di assistere alla morte di Socrate, al momento in cui bevve la cicuta, e si diede malato. Lo racconta lui stesso in una sua opera. Ora, si diede malato, cioè sembra la scusa dei ragazzini, ma non può essere la scusa dei ragazzini perché, ecco, Platone aveva 27 anni, 27, 28 anni, non era certo un ragazzino e poi era Platone. Però non è neanche una malattia, non c'è nessuna malattia attestata che gli impedì di partecipare a quella fine. È un'altra malattia, una malattia dello spirito.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

dispiace. Questo naufragare sempre, sempre ripetutamente nelle parole.

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

5 di mattina a una stazione, la nebbia sembra un lento temporale, il vento segna il volto come spine.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore, e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza, diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ogni giorno ti lodo e benedico. Alleluia.
5: Il tuo regno è regno di tutti i secoli. Alleluia.
6: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere.
2: E ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
3: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Alleluia.
5: Fedeltà in tutte le parole del Signore, amore in tutte le sue opere. Alleluia.
8: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
3: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
8: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
3: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
8: Canti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Fedeltà in tutte le parole del Signore. Amore in tutte le sue opere. Alleluia.
6: Ascolta, Figlio, le mie parole.
7: Porgi l'orecchio al mio discorso.
5: Dal primo libro dei Re. Acab, figlio di Omri, divenne re su Israele nell'anno 38° di Asa, re di Giuda. Acab, figlio di Omri, regnò su Israele in Samaria 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi predecessori. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Jezabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui.

Eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, che egli aveva costruito in Samaria. Acab eresse anche un palo sacro e compì ancora altre cose, irritando il Signore Dio di Israele, più di tutti i re di Israele e i suoi predecessori. Nei suoi giorni, Chiel di Betel ricostruì Gerico, gettò le fondamenta sopra Abiram, suo primogenito, e ne innalzò le porte sopra Segub, suo ultimogenito, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun. Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera, egli beveva il torrente». Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a lui e disse: «Alzati, va a stabilirti in Zarepta di Sidone. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo». Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono Elia, la vedova e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per mezzo di Elia.

0: Il profeta Elia pregò intensamente che non piovesse e non piovve.
1: Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia.
0: Sorse Elia, simile al fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Per comando del Signore chiuse il cielo.
1: Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia.
2: Inizio del trattato sui misteri di Sant'Ambrogio, vescovo. Ogni giorno abbiamo tenuto un discorso su temi morali, mentre si leggevano o le gesta dei patriarchi o gli insegnamenti dei proverbi. Perché modellati e ammaestrati da essi, vi abituaste a entrare nelle vie degli antichi, a percorrere la loro strada e a obbedire agli oracoli divini, cosicché, rinnovati dal battesimo, teneste quella condotta che si addice ai battezzati. Ora è venuto il tempo di parlare dei misteri e di spiegare la natura dei sacramenti. Se lo avessi fatto prima del battesimo ai non iniziati, avrei piuttosto tradito che spiegato questa dottrina. C'è anche da aggiungere che la luce dei misteri riesce più penetrante se colpisce di sorpresa anziché arrivare dopo le prime avvisaglie di qualche sommaria trattazione previa. Aprite dunque gli orecchi e gustate le armonie della vita eterna infuse in voi dal dono dei sacramenti. Ve lo abbiamo significato quando, celebrando il mistero dell'apertura degli orecchi, vi dicevamo «Effata», cioè «apriti», perché ciascuno di voi che stava per accostarsi alla grazia capisse su che cosa sarebbe stato interrogato e se ricordasse che cosa dovesse rispondere. Cristo nel Vangelo, come leggiamo, ha celebrato questo mistero quando ha curato il sordo muto. Successivamente ti è stato spalancato il Santo dei Santi. Sei entrato nel sacrario della rigenerazione. Ricorda ciò che ti è stato domandato. Rifletti su ciò che hai risposto. Hai rinunziato al diavolo e alle sue opere, al mondo, alla sua dissolutezza e ai suoi piaceri. La tua parola è custodita non in una tomba di morti, bensì nel libro dei viventi. Presso il fonte tu hai visto il Levita, hai visto il sacerdote, hai visto il sommo sacerdote. Non badare all'esterno della persona, ma al carisma del ministero sacro e alla presenza di angeli che tu hai parlato, come è scritto. Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è l'angelo del Signore degli eserciti. Non si può sbagliare, non si può negare. È un angelo colui che annunzia il regno di Cristo, colui che annunzia la vita eterna. Devi giudicarlo non dall'apparenza, ma dalla funzione. Rifletti a ciò che ti ha dato. Pondera l'importanza del suo compito. Riconosci che cosa egli fa. Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale si suppone che tu abbia rinunziato con la bocca, ti volgi verso l'Oriente, perché chi rinunzia al diavolo si rivolge verso Cristo, lo guarda dritto in faccia.

0: Anche noi un tempo eravamo insensati, vivendo nella malvagità e nell'invidia, degni di odio e odiandoci a vicenda.
1: Ma Dio ci ha salvati mediante un bagno di rinascita nello Spirito Santo.
0: Tutti noi un tempo abbiamo seguito i desideri della carne, eravamo per natura meritevoli della collera divina.
1: Ma Dio ci ha salvati mediante un bagno di rinascita nello Spirito Santo.

0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Per comprendere la preghiera che Gesù ha elevato al Padre e che viene riferita nel brano evangelico di oggi, noi dobbiamo collocarla nel contesto, nel momento che Gesù stava attraversando durante la sua vita pubblica, un momento davvero difficile, quando le cose per lui stavano davvero andando male, ostilità, abbandoni. È stato uno di quei momenti che attraversiamo anche noi, quando le cose prendono una brutta piega e non riusciamo a spiegarci come mai accadono certe cose e abbiamo bisogno di orientarci, non sappiamo più nemmeno che decisioni prendere. Che cosa stava accadendo? Beh, farisei e scribi si erano schierati contro di lui fin dall'inizio, perché si erano subito resi conto che avevano a che fare con un pericoloso innovatore che metteva in causa tutte le loro tradizioni. Soprattutto predicava un Dio che non condanna nessuno, che ama tutti senza condizioni. E poi con la sua persona riproduceva perfettamente questa immagine di Dio buono e solo buono con tutti. Gesù stava con i poveri, i pubblicani, i peccatori, accarezzava i lebbrosi, stava con gli esclusi. Gli scribi nelle sinagoghe insegnavano tutt'altro, che Dio amava soltanto i buoni, non i cattivi. I cattivi li teneva lontani, non li voleva accanto a sé. Chiaro che non potevano che guardare con ostilità questo giovane rabbino venuto da Nazaret. E con lui avevano continui scontri polemici e in questo momento vanno accentuandosi queste ostilità. A differenza degli scribi, la gente semplice di Cafarnao all'inizio aveva accolto Gesù con entusiasmo, poi la simpatia nei suoi confronti aveva cominciato ad affievolirsi. Per quale ragione anche la gente semplice ha cominciato ad abbandonarlo? La ragione è semplice, perché avevano cominciato a capire che cosa chiedeva, che cosa proponeva Gesù. Loro si erano avvicinati a lui per avere, per ottenere favori, prodigi, insomma, sempre e solo per avere. Gesù invece chiedeva di convertirsi, cioè di imparare a dare. Lui insegnava a dare e loro capivano avere. Insegnava che beati sono coloro che donano tutto, che diventano poveri, e loro invece sognavano di diventare ricchi. Anche gli apostoli coltivavano questi progetti di vita. Quando la gente ha capito che lui proponeva una nuova grandezza, non quella di chi comanda e si fa servire, ma la grandezza di chi serve, non c'è da meravigliarsi che alla gente semplice abbia cominciato a piacere sempre meno questo maestro. E l'Evangelista Matteo dedica due capitoli del suo Vangelo per raccontare ciò che è accaduto in questo momento di crisi, due capitoli, capitolo 11 e 12. E il capitolo 11 inizia presentandoci il primo personaggio che è entrato in crisi, uno che non ci saremmo aspettati, Giovanni Battista. Lui era stato messo in carcere a Macheronte e era trattato bene dal re Erode Antipa perché lo stimava e il Battista poteva ricevere la visita dei suoi discepoli e si manteneva informato su ciò che Gesù stava predicando e facendo. Adesso il Battista aveva predetto che il Messia sarebbe intervenuto con forza, con decisione, per separare la pula dal grano e avrebbe bruciato la pula in un fuoco inestinguibile. Poi diceva che avrebbe maneggiato la scure per tagliare la radice degli alberi improduttivi. E invece viene a sapere che Gesù frequentava i peccatori invece di bruciare quella pulla che sono i malvagi. No, lui stava con loro. Ecco la ragione per cui un giorno il Battista ha deciso di inviargli una delegazione per chiedergli: ma insomma, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro che faccia ciò che io ho detto che bisogna fare? Era tutto vero quello che il Battista aveva detto, ma si era equivocato. La pulla non erano le persone come lui intendeva, ma il male presente in ogni persona, e gli alberi da tagliare non erano le persone che sono tutte amate da Dio, sono tutte figlie di Dio e quindi non possono in alcun modo essere buttate nel fuoco. Le radici cattive presenti in ogni uomo sono quelle pulsioni malvagie che bloccano la linfa vitale e impediscono di dare frutti. Sono queste radici che il Messia avrebbe tagliato con la sua scure. Questa scure è il suo Vangelo, la sua parola, e le avrebbe bruciate nel suo fuoco. E Dio conosce un fuoco soltanto, quello dell'amore, quello del suo spirito. È questo spirito che taglia le radici cattive nel cuore di ogni uomo. Se qualcuno parla ancora di un altro fuoco, non ascoltatelo, perché sono bestemmie quelle del fuoco nel quale Dio manderebbe i suoi figli. Sono bestemmie grandi. Matteo ci riferisce un'esclamazione addolorata di Gesù proprio in questo momento difficile, ed è un'esclamazione nei confronti delle città nelle quali lui ha predicato più che in ogni altro luogo. Ha detto a un certo punto: guai a te Corazzin, guai a te Cafarno, guai a te Bezzaida. Facciamo attenzione a quel guai, perché non traduce il significato dell'espressione impiegata da Gesù. Il suo grido è hoi, che è un grido di dolore, un grido, un lamento funebre. Hoi, cosa state facendo? Cioè è un grido di dolore che lui prova nel cuore per la scelta che hanno fatto queste città. Non accolgono il regno di Dio. Questo è il momento difficile in cui Gesù comincia a pregare. E aggiungiamo anche che non solo la gente, ma nemmeno i suoi parenti avevano capito quello che lui proponeva. Difatti a un certo punto sono venuti da Nazareth per andarlo a prendere, perché dicevano: è impazzito. Ed è il momento in cui Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sono tutti coloro che accolgono la proposta di vita che io faccio e la mettono in pratica. Bene, è in questo clima di contestazione, di momento difficile, in cui Gesù eleva la sua preghiera al Padre del Cielo. Sentiamo come inizia questa preghiera.
2: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra.
1: Ho presentato il momento difficile vissuto da Gesù a Cafarnao, e se riflettiamo un po' ci rendiamo subito conto che non è molto diverso da quello che stiamo vivendo noi oggi. C'erano tanti abbandoni a Cafarnao e ci sono tanti abbandoni oggi nelle nostre comunità cristiane, e anche le ragioni di questi abbandoni non sono diverse da quelle degli abitanti di Cafarnao, Corazzin e Bezzaida. Loro cercavano Gesù per avere, per ottenere prodigi, guarigioni. Ed era ciò che accadeva anche a tanti cristiani, che pregavano, si accostavano a Gesù per avere guarigioni, favori, benevolenza. E quando queste cose hanno cominciato a ottenerle dalla scienza e dalla tecnica, non hanno più sentito il bisogno di Gesù. Cercavano da lui ciò che lui non ha mai promesso. Lui promesso la sua luce, il suo spirito, non che si sarebbe sostituito a ciò che noi dobbiamo fare. Oggi noi verifichiamo che tante sorelle e tanti fratelli, soprattutto giovani, si stanno allontanando dalle nostre comunità, la pratica religiosa diminuisce, e poi verifichiamo che nella nostra società le proposte di vita, le scelte morali fanno sempre meno riferimento al Vangelo. Sono altri i criteri che vanno di moda. E siamo aggiornati anche su ciò che sta accadendo in tanti paesi europei, dove molte chiese sono trasformate in musei, in palestre, in supermercati o semplicemente vengono chiuse. E poi ci sono i laicisti che ci fanno arrabbiare perché loro gioiscono di questa situazione e dicono che il cristianesimo è in declino. La Chiesa è un'istituzione che deve rassegnarsi a scomparire perché ha già fatto il suo tempo. Bene, di fronte a questa situazione simile a quella che ha vissuto Gesù, come ci comportiamo noi? Diciamolo subito, in un modo molto diverso da Gesù. Proviamo a pensare ai discorsi che sentiamo dai nostri fratelli di fede. Dicono: stiamo diventando sempre più insignificanti nella nostra società, è inutile predicare il Vangelo perché tanto nessuno più ci ascolta, e allora lasciano cadere le braccia, si rattristano, chinano il capo e si rassegnano. È il momento di chiederci allora come ha vissuto Gesù quel momento difficile e come mai l'ha vissuto in un modo diverso da noi. Questo è il punto. La ragione è che lui pregava e noi non preghiamo. E non confondiamo la preghiera con la ripetizione di formule. Pregare significa mettersi in sintonia col pensiero di Dio. E allora bisogna ascoltare la sua parola, così possiamo vedere la realtà come la vede lui. Ecco ciò che Gesù ha fatto: si è mantenuto sempre in sintonia col pensiero e col cuore del Padre del Cielo. Solo se si prega si vedono le cose nel modo giusto. C'è il dolore, ma il dolore può essere segno dell'approssimarsi della morte, ma può essere anche il segno di una vita che sta per nascere. Pregassimo, noi vedremmo la nostra situazione non come l'approssimarsi della morte, ma come il momento opportuno di una nuova nascita, del fiorire di una Chiesa più bella, più evangelica. Anche Gesù è stato tentato di lasciare cadere le braccia, ma lui ha pregato e ha avuto la luce per vedere come il Padre del Cielo ciò che gli stava capitando. E che cosa ha esclamato? Ti benedico, Padre. Proprio in quel momento in cui ci sarebbe da dire non capisco più niente, chissà se il Signore mi sta accompagnando. No, lui ha benedetto il Padre. Gesù ha capito nella preghiera che ciò che stava accadendo rientrava nel disegno di Dio, e lui ha proclamato con gioia che il disegno del Padre è bello, è positivo, anche se passa attraverso questi momenti oscuri. Il suo sguardo umano gli faceva vedere il fallimento, invece la preghiera gli ha fatto vedere lo svilupparsi del disegno del Padre del Cielo attraverso delle situazioni complicate, apparentemente anche assurde. Se nella preghiera noi ci staccassimo da noi stessi, dalle nostre ansie, e ci lasciassimo portare in alto per vedere le cose come le vede il Padre, allora tutta la nostra vita cambierebbe e diverrebbe più serena, più allegra, più riposata, più equilibrata. Come la preghiera di Gesù, anzitutto, a chi si rivolge? Al Padre. Ricorre per ben 5 volte in 3 versetti questo Padre. Nei Vangeli ricorre 182 volte, sempre sulla bocca di Gesù, che quando si rivolge a Dio o parla di Dio, sempre lui parla del Padre. Soltanto una volta è sulla bocca di Filippo quando chiede a Gesù: mostraci il Padre. E lo ha chiamato Abba. Abba è l'appellativo tenero del bambino che si fida ciecamente del padre dal quale si sente amato. Anche se fa i capricci, lo sa, il padre lo ama. Anche i pagani chiamavano Dio padre, Jupiter, Iovis Pater, ma padre per il cristiano ha un altro significato. Il padre è colui che gli dona la sua stessa vita, è la vita dell'Eterno che ci è stata donata, non è più la vita biologica che viene dalla polvere, ma è la vita che viene dal cielo. E Gesù vuole introdurci in questo rapporto intimo con Dio. Dio non è il faraone del quale dobbiamo aver paura, di fronte al quale ci dobbiamo prostrare e inginocchiare. No, basta con l'inginocchiarsi. Di fronte a un padre, il figlio non si inginocchia. Siamo stati noi a complicarci la vita con le invenzioni del padre che castiga e l'inferno. Ci siamo complicati la vita. Gesù non ha mai parlato di queste cose. E dopo averlo chiamato padre, lo chiama Signore del cielo e della terra. È il Pantocrator, cioè colui che ha in mano la storia del mondo. Non dobbiamo avere paura, perché i destini dell'umanità li ha in mano il Padre che ci ama. E anche quando accadono dei fatti per noi incomprensibili, fuori dai nostri schemi e criteri, se preghiamo abbiamo questa certezza che il Padre continua ad amarci ed è Lui che guida la nostra vita. E adesso sentiamo la ragione per cui Gesù benedice il Padre.
2: Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
1: Nella sua preghiera Gesù benedice il Padre per due ragioni, una negativa e una positiva. La prima, quella negativa, perché ha tenuto nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti. Che cosa sono queste cose che ha tenuto nascoste? È il Vangelo, è la bella notizia, è la bellezza di Dio che Gesù sta rivelando, è l'uomo nuovo che Gesù incarna, l'uomo che è capace soltanto di amare. Ecco, queste cose sono state tenute nascoste agli scribi e ai farisei. Non è che Dio le abbia voluto nascondere, sono loro che le hanno rifiutate. Avevano la mente offuscata dalle loro convinzioni, dalla loro sapienza, alla quale non intendevano affatto rinunciare. Loro difendevano il Dio che si erano creati, il Dio che assomigliava a loro e quindi era giusto come loro e anche cattivo come loro, perché si vendicava di coloro che trasgredivano i suoi comandi. Bene, a queste persone piene di sé, la rivelazione del volto di Dio bello e amorevole è stata nascosta. Non l'hanno voluta accettare. E Gesù è certamente rimasto stupito da questo rifiuto. Probabilmente lui si aspettava che i primi a dargli la loro adesione sarebbero stati gli scribi e i farisei, perché conoscevano le scritture, le parole dei profeti. Invece proprio loro erano diventati ostili. Cosa ha scoperto Gesù nella preghiera? Ha colto in questo fatto la sorpresa di Dio. Non avesse pregato, non l'avrebbe capita. Quale sorpresa? Che Dio si è servito del rifiuto del Vangelo da parte dei sapienti e dei dotti per spalancare l'ingresso del regno di Dio ai piccoli. Gli scribi e i farisei disprezzavano gli ignoranti e gli incolti. Il famoso Rabbi Hillel insegnava che chi non ha studiato, chi è analfabeta, sarà un peccatore, non potrà mai essere una persona pia. Immaginate adesso che cosa sarebbe successo se tutti questi sapienti si fossero fatti discepoli. Avrebbero bloccato l'ingresso nella comunità cristiana ai peccatori, ai poveri, agli ignoranti. E difatti gli Atti degli Apostoli ci riferiscono i problemi seri che sono sorti nella Chiesa primitiva quando molti farisei si sono convertiti. Dio ha rivelato la bellezza del suo volto ai piccoli, cioè a coloro che hanno il cuore semplice, sincero, puro e sono disposti ad accogliere sempre la verità. E Gesù gioisce di questa rivelazione che ha ricevuto nella preghiera. Adesso ci chiediamo, c'è una spiegazione, una giustificazione di ciò che è accaduto? Sentiamo.
2: Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
1: Che cosa intende dire Gesù con l'affermazione «Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te»? Non vuol dire che quello che è accaduto è bene, non è bene il rifiuto del Vangelo da parte degli scribi e dei farisei. Questo non è piaciuto al Padre. Cos'è che gli è piaciuto? Gli è piaciuto tirar fuori un bene da quel peccato. E il bene è stato l'ingresso nel regno di Dio dei poveri, dei piccoli. Il messaggio per noi allora è questo, è l'invito a saper cogliere nella preghiera, come ha fatto Gesù, il disegno d'amore di Dio che è sempre presente anche negli avvenimenti che a noi sembrano assurdi. La nostra storia è nelle mani del Padre, che anche dal male sa sempre ricavare un bene. Poi Gesù continua, tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Cosa intende dire? Gesù sta dicendo che la rivelazione della bellezza di Dio l'ha introdotta Lui nel mondo. Dio in Lui è venuto a farsi vedere e noi abbiamo la gioia e la fortuna di aver scoperto attraverso il suo Vangelo questa bellezza di Dio. Prima nessuno aveva mai immaginato né poteva immaginare un Dio così. È il Figlio, la sua perfetta immagine che ce lo ha rivelato. Per conoscere realmente Dio, il vero Dio, bisogna guardare a Lui. Ma teniamo presente che se non ci si fa piccoli è impossibile accogliere questa rivelazione. E adesso noi sentiamo l'invito che Gesù ci rivolge.
2: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Il rapporto con Dio dovrebbe sempre essere fonte solo di gioia e di festa. Il Signore infatti ci rivolge la sua parola perché ci vuole liberi, sereni, felici. Come mai invece qui Gesù parla di gente stanca e oppressa? e si riferisce proprio alla religione del suo tempo. La ragione è che le guide spirituali avevano caricato sul popolo semplice quello che era chiamato Am Aretz, il popolo della terra. Avevano caricato su questa gente delle imposizioni che nulla avevano a che vedere con la parola di Dio, erano precetti di uomini. Basta pensare a come avevano ridotto il precetto del sabato, che era stato voluto da Dio per impedire che l'uomo fosse alienato dal lavoro incessante e poi soprattutto per proteggere i più deboli, gli schiavi, gli stranieri che li facevano lavorare anche nel giorno di sabato. Le guide spirituali cosa avevano fatto? Avevano inventato una serie di proibizioni, di limitazioni, avevano definito 39 azioni proibite e ognuna di queste 39 azioni aveva un'infinità di specificazioni. Eccolo il gioco insopportabile di precetti umani. Pietro, quando riunirà a Gerusalemme l'assemblea dei discepoli? E lì c'erano dei farisei che si erano convertiti e che volevano che anche i cristiani si mantenessero fedeli alle tradizioni religiose giudaiche. Pietro dirà: perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati mai capaci di portare. Eccola la ragione della stanchezza e dell'oppressione: i precetti inventati dagli uomini. E facciamo attenzione, perché Gesù sta parlando a noi oggi. Se percepiamo che nella nostra pratica religiosa c'è qualcosa che ci stanca, che ci fa sentire oppressi, che non ci convince perché non deriva dalla parola di Dio, abbiamo il coraggio di scuoterci subito di dosso questi precetti. Non vengono da Dio. E poi Gesù ci invita ad andare da Lui per ottenere il riposo. Cos'è questo riposo? Non è quello che pensiamo noi quando andiamo a riposare, a dormire. No, qui c'è un termine ebraico che ricorre nella Bibbia, menucha, indica il riposo della terra promessa, di chi ha lasciato la schiavitù ed è entrato nella terra della libertà. Gesù ci promette e ci propone la sua terra della libertà, il regno di Dio, quello dove entrano coloro che accolgono le sue beatitudini, sta dicendoci Gesù. Non cercare la gioia, la serenità, la pace lontano da me, non la troverai. Solo se venite da me, solo se voi accoglierete il mio Vangelo, troverete il riposo, perché siete fatti per il Vangelo. Prendete il mio giogo sopra di voi. Scaricate quel giogo inventato dagli uomini. Ma il giogo che porto io è anche il

di una voce che è quella dello Spirito che ti dice ama, servi il fratello che ti chiede aiuto. Eccolo il giogo che si adatta bene. Qui c'è il termine greco Christos, che è tradotto con dolce. Non è dolce. Indica questo termine che si adatta bene. L'unico precetto che si adatta bene alla nostra natura umana è il precetto che viene dallo Spirito, la voce dello Spirito che ti spinge ad amare. Imparate da me, dice Gesù. Cioè, lui ha sempre ascoltato solo la voce della sua figliolanza divina. E ne è venuta fuori la sua mitezza di cuore. Cosa vuol dire mite? Il nostro aggettivo italiano ci richiama l'idea della persona calma che non reagisce alle provocazioni, accetta anche le ingiustizie, ma facciamo attenzione che non designa colui che si rassegna e che anche se subisce ingiustizie lui non lotta perché ci sia giustizia. No, il mite è sì l'uomo mansueto che non reagisce con la violenza, ma che affronta anche i conflitti per ottenere giustizia, perché ci sia giustizia. Gesù ha vissuto conflitti drammatici, ma sempre affrontati con le disposizioni di cuore che caratterizzano il mite, colui che non cede mai alla tentazione di reagire con la violenza, che reagisce e agisce sempre e solo per amore. E poi Gesù è umile di cuore, non solo mite, umile. Questo aggettivo, in greco c'è il termine tapeinos. Ci sono tanti aggettivi ebraici che corrispondono a questo aggettivo greco, ma il più significativo in ebraico è anav. Anav significa, viene dal verbo anna, che significa chinarsi, abbassare la testa, piegarsi. Chi è che si piega e che china la testa? Non è il faraone, non è il grande sovrano che c'ha tanti servi. No, loro non chinano la testa, quelli vanno ben a testa alta e alzano la voce. Chi china la testa è lo schiavo, il servo, che è sempre pronto a ricevere ordini dal suo padrone. Gesù si presenta, e questa è l'immagine di Dio che capovolge il Dio che ci siamo inventati noi. Dio è servo. Essendo amore, non può essere che servo, perché l'opposto dell'amore è il dominio, è l'essere grande, è il dare ordini. Ecco, Gesù si è presentato come servo, che va chino, anav. È l'immagine di Dio. Lui è venuto per mostrarci il vero volto di Dio. E difatti ha dato inizio al nuovo regno, non quello dei padroni, ma quello dei servi. È interessante che quando lui entrerà poi in Gerusalemme non entrerà su un cavallo come facevano i grandi sovrani, ma entrerà come un servo. Difatti lui realizza la profezia di Zaccaria, il quale aveva detto: il re giusto che entrerà in Gerusalemme verrà cavalcando un asino e sarà umile, anav, umile. Eccolo il nuovo re. Di cuore, lo sappiamo che il cuore nella cultura semitica non indica solo la sede degli affetti. Questo è l'idea di cuore che abbiamo noi. No, col quale cuore loro intendevano quello che noi intendiamo con la testa. Noi prendiamo decisioni con la testa, loro le prendevano col cuore. Era da lì che partiva tutto. Qui Gesù si presenta come mite e umile di cuore, cioè dal suo cuore escono sempre scelte di uno che serve, mai di uno che aggredisce e che si vuole imporre. E qui noi abbiamo adesso l'immagine di mondo nuovo.

nuovo che deve essere costruito. Se si aderisce a questo re che si presenta con il cuore mite e umile, possiamo davvero cambiare il mondo. Ci sono tante cose che non ci piacciono, vorremmo cambiarle e tutti cercano di cambiarle, ma tenendo sempre il cuore che non è umile e mite, non lo cambieranno mai. Se vogliono cambiare il mondo continuando nella competizione, facendola da padroni, non lo cambieranno mai, cambieranno gli attori, ma la recita sarà sempre la stessa. Gesù ci propone di cambiare il copione di questa recita, non il copione in cui tutti sono padroni e tutti vogliono dominare e imporsi, ma il mondo in cui ci si presenta come lui con il suo giogo, il giogo che è quello dell'amore. Se tu rispondi a quella voce dello Spirito che ti spinge ad amare come lui ha amato, tu cambierai il mondo. Eccolo, il mondo nuovo che lo costruiscono coloro che hanno accolto questo nuovo regno.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Grande è il Signore nell'alto dei cieli. Alleluia.
1: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.

0: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: Per il Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: Il seme è la parola di Dio. Cristo è il seminatore. Chi lo accoglie vive in eterno.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore.

Com'è possibile vivere senza Gesù? Una persona la cui fede è veramente ammirevole mi ha detto con toccante spontaneità: ma com'è possibile vivere senza Gesù? Poche parole che si impongono prepotentemente all'attenzione e alla meditazione di quanti hanno, anche escludendo un determinato patrimonio di sentimenti, un certo raziocinio. Teniamola dentro di noi, questa domanda, perché essa basta a renderci consapevoli dell'immenso privilegio che si possiede col credere in Cristo. Com'è possibile vivere senza Gesù, unico e solo rivelatore dell'amore totale nell'arco dell'intera storia degli uomini, con il suo «ama il prossimo tuo come te stesso»? Gesù dona a chi crede veramente in Lui la straordinaria facoltà di entrare nell'interiorità più profonda di chiunque. Perché tutto si può rifiutare, anche le cose più preziose e allettanti, ma non l'amore, che è l'ossigeno dell'anima. Volenti o nolenti, si deve pur respirare con i polmoni. Volenti o nolenti, si finisce con l'aprirsi all'amore, perché non ci si può opporre, allorché si manifestano a certi palpiti del cuore. E come l'aria si inspira e si espira, così è fatalmente per l'amore. Si può ben dire: voglio essere un malvagio, ma quando si inspira amore, si finisce con l'espirarlo. A meno che non si voglia che il proprio cuore scoppi nel male, come i polmoni possono scoppiare nell'asfissia. Ma allora c'è il suicidio dell'anima, come il suicidio del corpo. Certo, ci si può anche uccidere fisicamente, come ci si può dannare spiritualmente. Non è però una regola che vale. Gesù privilegia quindi chi crede davvero col fargli ricevere tanto amore, perché tanto amore si riesce a donare. E poi, in questo mondo stracolmo di egoismo, dove di norma non ci si può attendere alcunché senza contraccambio, come riuscire a vivere se non si ha di che ricambiare, senza quella speranza che significa avere fiducia che qualcosa avvenga secondo un lecito desiderare? E chi è stato a donare agli uomini, insieme all'amore, proprio la speranza? Sul piano del pensiero, anche pagano, badate bene, non si è potuto fare a meno di riconoscere che nella storia dell'umanità costui è stato Gesù di Nazareth. Amore e speranza. Riuscire ad amare per poter essere amati. Riuscire ad avere dall'amore ciò che non sarà mai possibile avere dall'egoismo. Amore e speranza, due cose essenziali per chi vuol vivere in pienezza la vita, che si possono avere soltanto se si ha Gesù come fratello e amico. Ecco la domanda che deve restare sempre in noi, perché la risposta non ci sfugga mai. Com'è possibile vivere senza Gesù?

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Benvenuti da Federico Piana, hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno, direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi, Lorella, parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario, di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla Porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della Messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari. Insomma, il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la Porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lui incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota. Non sono semplicemente coordinate geografiche, a volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro. E ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto

0: tutti i percorsi della vita. E tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola, non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
1: E infatti Lorella mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no Lorella?
0: Sì, in effetti è un'affermazione di Incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
1: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
0: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono.

0: buono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi appieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona, e quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
1: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, lo vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
0: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare, e ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti in effetti Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
1: Chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, no, Lorella?
0: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà, anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza. Saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi. Perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. È un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
1: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
0: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso. In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita, che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre, non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
1: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo, molto particolare, ricordarcelo sempre. Un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
0: Verissimo, verissimo. È come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione che, ricordiamo sempre in ogni occasione, non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso. La tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una. E quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
1: Abbiamo,
0: anche questa la fede.
1: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
0: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, nelle braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata, è cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria ci anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie da Federico Piana per averlo seguito fino a questo punto. La trasmissione ovviamente la potete riascoltare tramite il sito internet e quindi tramite podcast, e noi ci risentiamo invece domenica prossima. Mi raccomando, scrivete al 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Afrofonia.
5: Africa in sintonia.
4: News, fatti, commenti. Gentile ascoltatrici e ascoltatori, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno, e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele, che è tornato dalle sue vacanze. Poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è prima di tutto un carissimo fratello, d'origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui è il dottor Francisco Pacavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
6: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
4: No, sei un buon combattente, resiste bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale, cioè dell'Africa in generale, in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo. Però insomma ogni epoca presenta le sue sfide, e subito dopo questo intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.
6: Okay.

0: questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni dell'indipendenza che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo subito per sondarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozigna che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, sotto la politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique che va avanti e poi fa un passo indietro. Sant'Omè è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Proprio il paese dei nostri, il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde.
0: Okay,
1: cioè, sì, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione, eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti Capo Verde.
0: Sì.
1: E quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio mai per noi, per i paesi lusofoni. È una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. Tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai ghinesi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani. E hanno anche una capacità interessante di scouting, riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema. Perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente l'identità capoverdiana ha mantenuta una cultura forte. Irlanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro. La gente ha scelto di rappresentare il proprio paese, e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capo Verde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capoverde. Forse gli africani hanno tifato più Capoverde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capoverde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, uno spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Rosinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così con emozioni forti, cioè proprio della pelle. Ho detto, questo è un calcio che merita attenzione. Sì. Coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme.
0: Come
1: se fosse un popolo che soffre e che vince insieme, e quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente ne è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione, organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che questo almeno non è un esempio per tutti noi. Quindi un'identità forte c'è bisogno, Capoverde ha dimostrato. Un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni. Chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa.
0: Perché
1: la colonizzazione è stata molto forte. E poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capoverde perché novità.
0: Tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano: i paesi del Sahel ci hanno elevato, ma Capoverde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente è un'idea del business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è veramente la Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito. Per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio. Cioè gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
0: Sì.
1: Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no, è che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo agli altri africani è un qualcosa di impensabile, e che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani con gli africani, a parte il radicale, non c'è entusiasmo, non c'è speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so. C'è una cosa che volevo
0: sì.
1: fare, no? Una piccola sintesi sulla questione sì. anche della forza africana, no?
0: Sì.
1: Questa presenza con più club di rappresentazione,
0: sì.
1: 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, quello che voleva parlare. Però la cosa interessante qui è la parte economica, che
0: okay.
1: non
0: si
1: cioè si sono visti molti corpi neri sul campo però,
0: sì.
1: Sì, però pochi africani sugli spalti, a
0: su spalti sì, sì, sì.
1: Perché vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
0: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. E che vuol dire quando si dice che siamo ormai uguali? No, c'è tutto un mondo ancora da superare.
0: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma il conta sempre nei soldi, però.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo, a volte è problema economico, ai
0: sì.
1: ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane
0: sì,
1: non era
0: sì.
1: un trattamento degno.
0: Degno, sì,
1: perché
0: sì.
1: sia agli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
0: Sì,
1: una vergogna da quel punto di vista.
0: Sì,
1: e il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano 1 miliardo, no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: cui i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no? Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: questo richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però vuoi applicare? No, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno
0: sì.
1: la panchina piena di tante stelle,
0: sì,
1: ha la tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane insomma si affidavano più al fisico.
0: Sì,
1: è lì
0: sì.
1: dove il fisico, il genio ha aiutato.
0: Sì.
1: Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloci, le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero armonico che noi non abbiamo. E quindi considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese, in ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? Per
0: sì,
1: la prima
0: sì,
1: volta
0: sì.
1: rappresentato, e una grande speranza. C'era un aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì sì, il problema africano forse non è tanto questione di talento.
0: Sì.
1: Non possiamo affermarlo, ma
0: sì.
1: Sì. mancano i centri sportivi moderni.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule, fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima. Qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi.
0: Sì, sì, sì.
1: Analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: hanno
0: sì.
1: delle analisi delle squadre che noi sogniamo e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava.
0: Sì,
1: perché da
0: sì.
1: questo punto di vista. Quello che il capoverba ha fatto è quella capacità di scout internazionale.
0: Sì,
1: no?
0: sì, sì, sì.
1: Beccare sì. i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande. E molti paesi africani non hanno quella capacità. Perché non hanno i grandi premi per dire, per dare ai giocatori. E i capoverdiani sono andati senza premi.
0: Ok.
1: Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra
0: sì.
1: cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
0: Okay,
1: mancava
0: sì,
1: un allenatore
0: sì.
1: africano. C'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: noi il divario è grande. È grande.
0: È grande ancora.
1: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
0: Ok.
1: Ecco, quindi
0: Ok, quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, meditare su diverse prospettive ciò che Capo Verde ha seminato per noi in questa competizione mondiale.
1: Sì, c'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino, è la partecipazione
0: sì.
1: del Congo, però
0: è sì, Congo, sì. Ma il Congo, ma anche Haiti.
1: Anche il PIL, vero?
0: Sì, vero.
1: Sono delle situazioni impensabili
0: sì.
1: E mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale
0: sì.
1: tra i paesi del famoso via di sviluppo del terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud.
0: Cioè,
1: io vedevo africani di fare le squadre in Latino America in un modo impensabile.
0: Sì.
1: E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
0: Sì, sì. E poi
1: tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria storica, però.
0: Sì.
1: Adesso era il momento degli altri di brillare, scusi,
0: sì.
1: pure il Camerun. Quindi ho scritto qua una cosa che volevo condividere
0: sì.
1: con voi, che l'ho scritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? E i numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ha i giocatori, abbiamo visto, ha la passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture,
0: chi possiede
1: organizzazione, quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento, quindi lì è la forza del diritto, non tanto il diritto della forza, quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece è è un gigante Congo, avere tantissimi cittadini, la richiesta maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
0: Sì.
1: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire,
0: no? Talenti, sì, ok,
1: sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo, non so. Però è un tema emozionante questo, ovviamente.
0: No, sento davvero con che emozioni ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
1: Allora, credo che questo mondiale ci ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, va in partecipazione, in potere, perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
0: Ti ringrazio, sì. Ok, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
1: Grazie, Lorenzo Lopez, grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, Carmelitano Scalzo.
2: Cari amici, nella scorsa puntata ci siamo avvicinati decisamente alla soglia e siamo stati engolosinados, scriverebbe Teresa, cioè Teresa attraverso le sue parole ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, ci ha detto e ci ha ricordato quale grande dignità ha l'anima, la persona, nella sua interezza, se appunto a Teresa è sovvenuta l'idea di un castello per poterla descrivere. Un castello non solo per la sua bellezza esteriore e per la preziosità, il mistero che contiene, ma soprattutto perché nella stanza centrale abita il suo re, abita colui che l'ha fatta, l'ha creata e l'ha redenta. Ma come si può fare per entrare in questo castello? Si tratta di iniziare quindi decisamente il viaggio. Lo abbiamo già fatto la scorsa volta con ciò che abbiamo introdotto, ma questa volta dobbiamo dire qualche cosa in più, aggiungere pezzi al percorso del nostro castello interiore. Qual è la porta per entrare in questo mondo? Teresa si stupisce per il fatto che se noi stessi siamo quel castello, per quale motivo dovremmo entrarci dentro? Ci siamo già. Eppure, scrive e sottolinea Teresa, c'è modo e modo di stare in questo castello, ovvero c'è modo e modo di percorrere questa vita, di stare in noi stessi, di vivere questa esistenza che ci è stata donata. C'è un modo per farlo da protagonisti, un modo per farlo da re, in qualche modo da degni figli di questo re, oppure un modo di farlo da schiavi, come da coloro cioè che passano senza soffermarsi sulla preziosità di questa intimità, l'interiorità personale e il rapporto con Dio. Chiaramente Teresa scommette su questa seconda intimità e su questo percorso e dà per scontato che chi si è messo all'ascolto anche questa sera, quest'oggi, sta cercando di capire un po' meglio quali siano i passi da dare. E Teresa in uno dei paragrafi di queste prime stanze del castello spiega che, per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Beh, sono parole che sembrano distinguere qualche cosa, ma nel testo immediatamente successivo Teresa spiega un po' che in realtà non vuole restringere il campo della preghiera, che è la porta per entrare dentro se stessi in questo viaggio immenso, meraviglioso. Non è una preghiera specifica, ma in qualche modo è la preghiera in se stessa, che poi venga declinata in vari modi da ciascuno di noi. Questo dipende dalla tappa di vita in cui ci si trova, dipende anche dallo stato di vita, dal tempo che ci si può dedicare. Una cosa sarà per un laico, altro per un religioso. Certo che a ciascuno è chiamato a varcare questa soglia, e Teresa dice non è tanto importante la preghiera mentale, la preghiera vocale, come le preghiere ripetitive, litaniche, il rosario. L'importante è che in tutta questa preghiera ci sia la consapevolezza di chi sta pregando, che si sappia dove ci si trova, dinanzi a chi si stia in quel momento e soprattutto chi sono io che sto pregando. Perché a nulla vale lo stare in questo stato di preghiera e muovere molto le labbra, scrive ironicamente Teresa. Tante volte la nostra preghiera sarà accompagnata da riflessioni, da meditazioni assolutamente vaghe, un vero e proprio cinema che ci porta o ci strattona verso altri lidi. Ma sta di fatto che rimanere e tentare costantemente di rimanere in preghiera non deve confondersi però con l'abitudine di parlare con la maestà di Dio come con uno schiavo, scrive Teresa. Lo schiavo non perché abbia una bassa considerazione di sé, ma forse perché Dio stesso può diventare uno schiavo nei nostri confronti, o essere trattato come tale, cioè come uno che deve eseguire ordini. Così intesa, questa parola di Teresa sarebbe veramente violenta. Noi trattiamo Dio come uno schiavo quando gli chiediamo, senza pensare se diciamo bene o male, se chiediamo una cosa legittima o meno, ma contenti di tirare fuori quello che ci viene alla mente, alle labbra, i pensieri così random, o per preghiere per averle imparate a memoria, averle recitate più volte. Ecco, puntini puntini, Teresa stessa si stanca di declinare tutte queste forme che non sono preghiera. Tutto questo io non ritengo sia preghiera, scrive Teresa. Beh, benissimo.

psichiche, immagini ricevute in eredità, ma che dobbiamo ancora scoprirlo. Non conosciamo ancora il suo vero volto, il volto rivelato a noi, che è un volto di salvezza, un volto di misericordia, è un volto che certamente ci corregge, ma con l'amabilità che magari non abbiamo sperimentato nella nostra vita, e che tollera con molta pazienza i nostri fuoripista, ma ci attende sempre per riprenderci per mano.

Una volta entrati attraverso la preghiera, ecco che si spalanca il secondo capitolo di queste prime stanze, si spalanca su un discorso molto importante, non è l'unico di questa ulteriore parte, ma è certamente importante e fondamentale. Perché? Perché prima di andare innanzi, scrive Teresa, devo veramente dirvi attenti all'ostacolo fondamentale di ogni cammino, che si presenta all'inizio, come nella prima settimana degli esercizi spirituali ignaziani, come in qualsiasi primo, secondo giorno della settimana di esercizi, come nelle prime ore, i primi giorni di deserto, di solitudine, nella quale andiamo a pregare e dopo un primo stormo di pensieri, anche positivi, e di pacificazione personale, perché usciamo dalle situazioni di stress, ci troviamo ad affrontare la realtà di noi stessi. Prima di andare innanzi, il problema non siamo noi, il problema non è Dio, ma il problema è il peccato, soprattutto il peccato mortale. Abbiamo un albero di vita piantato nelle stesse acque della vita che è Dio, scrive Teresa, e non possiamo comprendere mai fino in fondo quanto tutto questo si imbratti, come queste acque divengano fetide quando si vive in peccato mortale. Non vi sono tenebre così dense. Ed è una cosa che si fa fatica a comprendere, scrive Teresa nell'incedere del suo scritto, perché è come se Dio, rimanendo nel centro dell'anima, della persona, perché non verrà mai sfrattato da niente, neanche dalla nostra pessima volontà, neanche dalle nostre forme molto puerili di ripudio della sua presenza, tuttavia la persona non ne può godere più, non ne partecipa più, non ne sente più i frutti, perché è il peccato mortale una forma di negazione cosciente, consapevole, diretta, nella forma massima, se volete, che la cattiveria dell'uomo può concepire, negazione di Dio. E chi commette un peccato mortale, scrive Teresa, intende contentare non solamente se stesso, perché questo sarebbe una delle tante forme di ignoranza che consegnano l'uomo anche a un peccato grave, ma forse non mortale, ma il peccato mortale, scrive Teresa, è l'anima che vuole contentare il demonio e si mette a suo servizio. E il demonio, scrive Teresa, non è altro che tenebra. E dunque l'anima destinata ad essere luce, luce che irradia da questo re che è un sole divino al centro della persona, diventa invece tenebra con lui, diventa tenebra. Il peccato consentito e che rimane all'interno del cuore dell'uomo rende nero e rende oscuro ogni atto, ogni abito, scrive Teresa con un linguaggio un po' antico. Come se, per prendere un altro esempio che lei scrive, redige, da una fonte limpidissima, come da una fonte limpidissima, non sgorgano che limpidi ruscelli, così di un'anima in grazia, le sue opere riescono assai gradite agli occhi di Dio e degli uomini, perché procedono da quella fonte viva nella quale essa è piantata, come un albero, e fuor della quale non avrebbe né freschezza né fecondità. Quell'acqua la conserva, impedisce

0: che inaridisca e le dà frutti saporosi, ma se l'anima abbandona di sua colpa per mettersi in un'altra acqua, che sono acque sudice e fetenti, non sgorgherebbe da lei che la stessa abominevole sporcizia. L'esempio della pianta è molto semplice, non c'è da andare più in là. Se sei piantato su una sorgente limpida, da te sgorgano frutti e opere, come foglie e frutti, appunto, che provengono da quell'acqua limpida, da quella sono nutriti. Viceversa, la stessa pianta non darà che frutti già marci, o forse immaturi, o forse non darà nemmeno frutti, quando invece è posta sopra una fonte sudicia fetente, acque ribollenti, acque stagnanti, acque senza ossigeno. Quindi supponete, e arriva fino al punto chiave, se volete, nella descrizione di quest'anima in peccato mortale, supponete un cristallo esposto ai raggi del sole, ravvolto in un panno molto nero. Il sole dardeggerà sulla stoffa, ma il cristallo non ne verrà illuminato. Il cristallo è un diamante, tersissimo, tersissimo e meraviglioso. Solo chi ha visto un diamante dal vivo può dirci, o qualcuno che è specializzato in gemme preziose può dirci quale sia la lucentezza che emana un cristallo, che riesce a rifrangere in una forma pura, quanto più è puro lui. Ma veramente, se questo cristallo esposto ai raggi del sole fosse semplicemente privato di questa luce, che dardeggia dal di dentro, secondo l'immagine del castello, allora basta semplicemente un panno nero, completamente opaco, messo intorno a questa gemma, e allora non c'è più luce che potrà essere visibile, e non si potrà godere, gustare di questa presenza iperluminosa. E qui che Teresa interviene con una anime redente dal sangue di Gesù Cristo, aprite gli occhi, abbiate pietà di voi stesse. Com'è possibile che, persuase di questa verità, non procuriate di togliere questo telo nero, la pece che copre questo cristallo? Com'è possibile? Com'è possibile che amiate stare in questa bassezza, in questa tenebra, quando siete stati creati per la luce e solo attraverso quella luce potete ritrovare la vostra stessa bellezza, di cui gli altri anche saranno testimoni e vi rimanderanno? È un'espressione di Teresa che è al colmo dello stupore e anche al colmo della disperazione. È molto interessante che Teresa ponga questo testo molto importante all'inizio del castello. Perché mi fa pensare un po' a quelli, al target, se volete, di un'opera del genere. Cioè a Teresa gli interessa scrivere, e lo fa certamente per le sue consorelle, per i confratelli, per i suoi teologi, per i confessori, per le persone, se volete, del settore, no? E senza illudersi che anche tra di loro ci siano persone che sono veramente votate alla tenebra del peccato. Però la cosa più importante non è lo stato di vita di coloro che la ascoltano e la leggono. La cosa più importante è la persona in qualsiasi condizione di vita viva. È a lei che si rivolge per dirle: anima, sei stata creata per queste altezze, perché ancora pascoli in zone aride con acque fetide? Perché ti sei chinata e ti sei lasciata andare così in basso? Allora, ecco che termina con un invito forte e determinato verso la fine di questo capitolo delle prime stanze del castello. Il proprio conoscimento. Conoscere se stessi e diagnosticare, anche un po' autodiagnosticare, dell'essere in peccato e del fatto che queste acque marce dentro se stessi imputridiscano e diventano malodoranti, anche se noi non ce ne accorgiamo perché stiamo dentro, hanno bisogno di essere aiutate e di essere svelate completamente dalla conoscenza di sé. O proprio conoscimento, il proprio conoscimento, la conoscenza di sé. Intendetemi bene, figliuole, esso è tanto necessario che le stesse anime ammesse da Dio nel suo medesimo appartamento nel castello non devono mai trascurarlo, mai. nonostante siano giunte tanto in alto. Del resto, non potrebbero trascurarlo neppure volendolo, perché è proprio dell'umiltà fabbricare come ape nell'alveare quel miele senza del quale tutto è perduto. Ma come l'ape non lascia di succhiare i fiori, così l'anima, la quale, pur addestrandosi nel proprio conoscimento, deve di tanto in tanto innalzarsi a considerare la grandezza e la maestà di Dio. In ciò scoprirà la propria miseria meglio che rimanendo in se stessa, e sarà meno infastidita dagli animaletti immondi che entrano nelle prime stanze del castello, dove ci si esercita nel proprio conoscimento. Tuttavia, è sempre una grande grazia di Dio saperci in esso esercitare, benché, come suol dirsi, vi si possa mancare per eccesso o per difetto. Insomma, credetemi, lavoreremo assai più virtuosamente con l'aiuto di Dio che con il rimanere attaccati alla nostra miseria. Buon cammino nel castello a tutti, alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Il castello interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In quel giorno Gesù, uscito di casa, se ne stava seduto sulla riva del mare. Poiché era accorsa a lui una gran folla, salì sopra una barca e là rimase seduto, mentre tutta la folla stava sulla riva. Allora parlò loro a lungo in parabole. Disse: «Uscì un seminatore per seminare. Nel gettare il seme, parte di esso cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Parte cadde in un suolo roccioso, dove non c'era molta terra, e così, per mancanza di terreno profondo, nacque subito. Ma al sorgere del sole rimase bruciato, e non avendo radici, seccò. Parte cadde fra le spine, ma queste, crescendo, lo soffocarono. Infine, una parte cadde su terreno buono, tanto da dar frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda». Gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Perché parli ad essi in parabole?» Egli rispose loro: «Perché mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no. Infatti, a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono, né comprendono. Così si avvera per loro la profezia di Isaia, che dice: «Ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Si è indurito infatti il cuore di questo popolo, sono diventati duri di orecchi e hanno serrato gli occhi, in modo da non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non comprendere con il cuore e convertirsi, e allora li avrei guariti. Beati invece i vostri occhi che vedono, le vostre orecchie che odono, poiché in verità vi dico, molti profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete e non videro, udire ciò che voi udite e non udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Se uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso è chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine è colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il 100, dove il 60, dove il 30».
1: Con la 15ª domenica del tempo ordinario iniziamo la lettura del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, che contiene il discorso parabolico. L'Evangelista ha raccolto proprio al centro del suo libro una antologia di 7 parabole, le parabole del regno. Immagini con cui Gesù ha voluto presentare la dinamica con cui egli interviene nella storia per realizzare il progetto di Dio. La prima parabola, quella che serve un po' come apertura e dà il tono a tutto il capitolo, è quella del seminatore, ovvero dei 4 tipi di terreno. Il seminatore semina, e il seme gettato non cade tutto nella terra buona. Una parte può cadere sul sentiero, una parte fra le spine, una parte sui sassi. Quindi inevitabilmente, intende dire Gesù, in ogni impresa qualcosa va perduto, ma il risultato positivo certamente ci sarà. La parola di Gesù è anzitutto un conforto, un annuncio di certa realizzazione del progetto di Dio. Il seme caduto nel terreno buono produce frutto, e un frutto enorme, 160-30 per uno. È una percentuale da sogno, irrealizzabile in natura. Intende dire che i risultati della parola seminata da Gesù saranno eccezionali. Segue poi la spiegazione allegorica della parabola. Sembra che sia una spiegazione nata nell'ambiente della comunità cristiana primitiva, che ha sottolineato allegoricamente il valore dei quattro tipi di terreno. Ci sono delle persone che ascoltano in modo superficiale la parola e non attecchisce nulla. Ci sono delle persone che non hanno radici, sono incostanti e dopo aver accolto la parola subito cambiano idea. Ci sono delle persone che si lasciano soffocare da altre preoccupazioni o da problemi e quella parola ascoltata non produce risultati positivi. Ma ci sono quelli che la ascoltano e la comprendono. Ci sono delle persone che portano frutto in abbondanza grazie alla parola di Dio ascoltata. L'applicazione morale e allegorica ribadisce l'insegnamento fiducioso di Gesù. La parola produrrà certamente grandi frutti. La prima lettura conferma questa impostazione di Gesù. Gli ultimi versetti del capitolo 55 di Isaia terminano la seconda grande parte del rotolo di Isaia, quello che i moderni chiamano il secondo Isaia o il libro della consolazione. E l'ultima parola è una parola di speranza. Il popolo, aveva detto il profeta, è come l'erba secca, ma la parola di Dio rimane in eterno. E alla fine del suo poema, il profeta paragona la parola di Dio alla pioggia e alla neve. Scendono dal cielo e fecondano la terra. L'acqua risale al cielo, ma prima ha fecondato la terra, l'ha fatta germogliare perché produca frutto. Così è la parola di Dio. Non ritorna a Dio senza effetto. Dio parla e tutto avviene. Dio parla e opera quello che desidera. Dio manda la sua parola e compie ciò per cui l'ha mandata. Il Salmo 64 ci ripropone questa immagine agricola. Dio visita la terra e benedice i germogli della terra. Dobbiamo leggerla in modo allegorico, questa raffigurazione. È la terra che viene fecondata, che mette germogli, che produce frutti, perché l'acqua che viene dal Signore ottiene questa fecondità. La seconda lettura, indipendente dalle altre, ci propone ancora un testo tratto dalla lettera ai Romani, al capitolo 8, dove l'Apostolo Paolo presenta la realtà del momento attuale in contrapposizione con la prospettiva eterna e futura. Adesso siamo in una situazione di sofferenza, ma questo non è un argomento contrario alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ci è promessa una pienezza di vita, è il frutto di cui parla anche Gesù. Adesso è la situazione dolorosa del momento presente, caratterizzato dalla semina, dalla fatica, dalla sofferenza. Ma la prospettiva futura è quella del raccolto, della luce, della gloria. La creazione stessa, dice l'Apostolo, geme e soffre come una donna partoriente. È segnata dal dolore nel momento grandioso del parto. La vita nasce dal dolore. Ma nel momento in cui il figlio è nato, il dolore è superato. C'è una gioia grande perché è nata la vita, è venuto al mondo un uomo. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, dice l'Apostolo, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, cioè aspettando che si realizzi in pienezza quello che ci è già stato concesso. Siamo già diventati figli, ma non lo siamo ancora pienamente. E nonostante le difficoltà del tempo presente, tendiamo verso la pienezza futura, verso il compimento. La parola di Dio realizza certamente quello che ha promesso. E la sua parola seminata nei solchi della nostra vita porterà una messe abbondante di frutti.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: 15 anni dall'indipendenza del Sud Sudan, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica, e anche Avvenire ci parla del pranzo di ieri del Papa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il Papa dice: eliminiamo le cause di povertà. E ancora il Papa, con qualche particolare Avvenire, si è seduto a tavola con mamme sole, migranti, anziani in condizioni di indigenza, ragazzi con disabilità, uomini e donne senza fissa dimora, cristiani e musulmani. Il pasto, il pranzo nei giardini del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo è stata l'occasione per il Papa di rilanciare l'appello a costruire la riconciliazione, il perdono e la pace, partendo dall'attenzione agli ultimi, così Osservatore e Avvenire. Andiamo a vedere brevemente uno sguardo alle notizie internazionali, in particolare all'aria che maggiormente è in crisi in queste ore, è ancora lo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiuso Hormuz e nella notte ha colpito diverse navi, nuovi attacchi americani. Khamenei giura vendetta per la morte del padre, in particolare sui leader europei e sullo stesso Trump. Anche il premier italiano Meloni, così come gli altri premier europei, sono nella lista nera dell'Iran. In sostanza, vediamo brevemente quanto scrivono i quotidiani questa mattina. Facciamo un po' una sintesi prima di dare la linea a Vasto per la Santa Messa. Teheran richiude lo stretto di Hormuz, colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito 140 obiettivi militari, e Teheran replica lanciando missili sugli Emirati, il Qatar e il Bahrain. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari, un quotidiano principale a Teheran, inserisce vari leader europei tra i responsabili, pubblicando una foto di vari leader in tenuta arancione, cioè arrestati, insieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte nel volto. Questa è la situazione per quanto riguarda l'internazionale. Amici ascoltatori, naturalmente avremo maggiori notizie più avanti dopo la messa, ne parleremo anche nel nostro radiogiornale delle 14. A questo punto la linea va alla Santa Messa, alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto Chieti, e a Orazio Coclite.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa ad Avasto, cittadina abruzzese di grande fascino e memorie secolari. Affacciata sul mare Adriatico, tra l'azzurro delle acque e il richiamo dei trabocchi che punteggiano la costa, si apre ad uno scenario di rara poesia, in cui il respiro del mare avvolge il paesaggio ed esalta ogni elemento del territorio, trasformandolo in un quadro vivo di luce, silenzi e armonia senza tempo. Ed è proprio dal dialogo tra il mare e i colli che prende forma la lunga storia di Vasto, antichissimo insediamento dei Frentani, poi importante municipio romano e nei secoli successivi segnata dalle vicende medievali. Ancora oggi questo passato riaffiora nelle sue preziose testimonianze. Dall'imponente complesso termale romano, il più vasto dell'intera fascia adriatica centro-meridionale, emerge il raffinato mosaico di Nettuno, pavimento di una vasca probabilmente destinata al Frigidarium, che restituisce intatta la raffinatezza della città romana. Nel rione del Guasto Daimone si staglia il suggestivo portale di San Pietro, un arco proteso verso il mare, ultimo frammento della collegiata demolita intorno alla metà del Novecento. Poco oltre si erge il castello Caldoresco, nobile presidio di pietra, dalle possenti mura che da secoli custodisce la storia di Vasto. Antica dimora fortificata, domina il profilo urbano con austera eleganza, dove la memoria si fa luce tra le pietre. Tra tetti e campanili che disegnano il centro storico della città, lo sguardo si posa su Palazzo d'Avalos, residenza della potente famiglia omonima del Regno di Napoli, che qui stabilì il centro direzionale. L'architettura sobria e armoniosa si schiude sul celebre giardino alla napoletana, una ricercata geometria scandita da colonne che convergono verso il pozzo centrale, fulcro simbolico dello spazio. Tra siepi di bosso e fioriture profumate, il percorso conduce a un belvedere sospeso, da cui lo sguardo si stende ad una visione di intensa suggestione. Dal respiro del panorama si giunge alle architetture religiose del rione, dove sorge il Duomo di San Giuseppe, scrigno di eredità medievale e segno vivo della fede vastese. Edificato nel XIV secolo, conserva l'impronta trecentesca nella facciata, con il portale gotico in pietra, le cornici decorate e il rosone racchiuso in una delicata trama floreale. A completarne il profilo si innalza la torre campanaria settecentesca, con il pinnacolo in ferro battuto e un orologio che scandisce il tempo degli abitanti. Il viaggio nella bellezza prosegue nel rione del Guasto Gisone, il quartiere più autenticamente medievale, dove tra vicoli e stradine si fa un autentico salto nel passato. Da qui la suggestiva loggia Amling abbraccia Vasto e conduce fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. La facciata, raccolta e simmetrica, si distingue per le linee essenziali che ne esaltano la purezza costruttiva, mentre la pietra, levigata dal tempo, restituisce la forza discreta di una storia secolare. A svettare con particolare rilievo è la possente torre campanaria, visibile da ogni parte dell'abitato, segno imponente che testimonia da sempre la fede della comunità e che, come un faro di pietra, invita a volgere lo sguardo verso il cielo, dove dimora colui dal quale provengono pace, speranza e salvezza. La liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci presenta l'inizio del discorso in parabole del Vangelo di Matteo. Gesù, salito su una barca, insegna a una folla immensa e racconta di un seminatore che esce a gettare la semente. E mentre fa questo, una parte cade lungo la strada, un'altra fra i sassi e un'altra sul terreno buono. Al seminatore sembra non importare dove finisca il seme della parola. Ogni terreno
è importante, perché sa che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola. Non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò per cui è stata mandata. E quando il seme della parola trova spazio e attecchisce nel cuore dell'uomo, accade ciò che esprime con intensità Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova.

presiede l'Eucaristia il parroco Don Domenico Spagnoli. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati dal seminarista Pierluigi Memme. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dal maestro Francesco D'Annibale. All'organo il maestro Marco Vallese.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia, apriamo il cuore alla grazia del Signore. E prima di accostarci alla mensa della parola e del pane della vita, chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Parola del Signore.

Il Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario si apre con un riferimento alle acque e alla spiaggia. Immagini che ci introducono bene alla Domenica del Mare promossa oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo che il mare, di cui parla l'Evangelista Matteo, è il lago di Tiberiade, ma il fatto che Gesù, come recita il testo, uscì di casa per sedersi sulla riva, salire sulla barca e parlare alle folle, evidenzia come il Maestro raggiunga quel luogo per incontrare le persone e per insegnare. Quel lago che permetteva di muoversi da una sponda all'altra richiama la vocazione del mare: far incontrare persone provenienti da mondi diversi. Proprio in questa cornice si inserisce la parabola del seminatore. Gesù è uscito non solo di casa, ma dal seno del Padre per ricordarci che occorre ogni giorno uscire incontro al fratello, non per saccheggiarlo, né per spogliarlo o schiavizzarlo, ma per consegnargli un seme che fa germogliare vita per tutti, vita che cresce e si moltiplica in modo sorprendente. Ma come si potrà affrontare il mare in tempesta, cioè la storia in cui viviamo, segnata da violenze e ingiustizie? Come, se non facendo tesoro della parabola di oggi e credendo nella bontà del seme gettato con generosità, anzi con generosa follia, dal seminatore? Il profeta Isaia ci aveva già ricordato che la pioggia e la neve nutrono la terra e consegnano all'uomo il pane per vivere. Così accade con la parola di Dio, che ci raggiunge dall'alto per nutrirci e così operare il rinnovamento della nostra vita. Solo nutrendoci di un cibo buono possiamo star bene e affrontare corazzati le tempeste della vita. Oggi vogliamo rinnovare la nostra fede nella bontà di quella parola di Dio che, sebbene provenga dall'alto, è fatta per la terra della nostra vita. Il seme è buono e di questa bontà abbiamo una profonda nostalgia, tutti, credenti e non credenti. Eppure occorre passare dalla nostalgia al desiderio. Le varie tipologie di terreno descritte da Gesù non fanno altro che misurare il desiderio dell'uomo di affrontare la vita con il Signore, fidandosi di Lui, oppure senza di Lui. Se pensiamo infatti di bastare a noi stessi o se riteniamo di poter fare tutto da soli, siamo come la strada. Non possiamo che essere refrattari a qualsiasi parola che non sia la nostra. Analogamente, se siamo schiacciati sul presentismo del tutto e subito, non possiamo che inseguire la gratificazione immediata senza dare alla parola il tempo di attecchire come un terreno sassoso. Siamo proprio quel terreno. Come non riconoscere poi nelle tante persone che si riempiono di attività per sentirsi vive quel rimando al terreno soffocato dai rovi degli affanni e delle inevitabili preoccupazioni. Se non siamo più in grado di ascoltare quel desiderio profondo di gioia e di pace, il terreno del nostro cuore sarà sempre restio al lavoro lento della parola. A che punto è dunque il nostro desiderio di Dio? Siamo ancora in grado di prendere coscienza degli scarsi frutti che produciamo fidandoci solo di noi stessi, dei nostri calcoli o della semplice intelligenza artificiale? Quando dalla nostalgia passiamo al desiderio,
è segno che ci stiamo aprendo alla grazia e stiamo comprendendo che le tante strade possibili sono inutili se non generano un frutto, se non ci fanno diventare adulti responsabili che sanno prendersi cura di qualcuno. La liturgia vorrebbe farci aprire gli occhi sulla generosità e sulla fiducia di Dio nei nostri confronti. Egli continua a spargere il seme, sperando che ciascuno di noi voglia essere terreno ospitale, così con il tempo diventare frutto gustoso per gli altri. Quando si riconosce di aver bisogno del nutrimento della parola, non si può che diventare terreno buono, portando frutto. Chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno, ma nessuno senza un frutto. Basterà dare fiducia a quel seminatore che ama servirsi di noi per offrire al mondo lo splendore di un campo di grano, di un raccolto che manifesti un'umanità diversa, una magnifica umanità di cui tutti abbiamo bisogno. Non esiste delusione o sconfitta che possa scoraggiare il seminatore della parabola, visto che il seme, buono in sé, ha la potenza di generare vita. Allo stesso modo, ogni cristiano deve vincere la cultura del lamento e fare di tutto per non sciupare i doni di Dio, concentrando le proprie energie su ciò che fa crescere la vita negli altri e la vera gioia nel proprio cuore. Signore, Tu che continui ancora oggi a spargere il seme della parola, donaci la gioia di portare frutto con Te. Prepara con la grazia i nostri cuori perché siano terreno buono che restituisca il cibo della bellezza ai troppi poveri che incontrano soltanto violenza e solitudine. Tu che manifesti ancora un mare di fiducia verso di noi, fa che non ci stanchiamo mai di navigare sulle rotte della riconciliazione e della pace. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.

0: La bontà del Padre ci ha inseriti con il battesimo nel grande disegno di salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti ad accogliere il seme buono della Sua parola e portare frutti di vita per il mondo. Diciamo insieme: Padre, sia glorificato il tuo nome.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sull'esempio di Papa Leone XIV sia per l'umanità una testimonianza di fede luminosa e trasparente, germe fecondo di riconciliazione e di pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
2: Perché in occasione della Domenica del Mare ognuno avverta l'urgenza della custodia di questo patrimonio, affinché la sua bellezza e la sua ricchezza torni a beneficio di tutti, generando opportunità di accoglienza e di lavoro. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
3: Per la società in cui viviamo, la mitezza di discepoli di Cristo riveli ad un'umanità spesso aggressiva e violenta che l'amore è il vero compimento di ogni legge e che la misericordia è la condizione per un futuro di rinascita per tutti. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
4: Per i malati, gli anziani e per quanti avvertono il dramma della solitudine, perché lo Spirito Santo riempia il cuore dei fedeli di ogni consolazione e susciti uomini e donne di buona volontà, capaci di esprimere la vicinanza del Cristo ai fratelli. Preghiamo.
5: Padre, sia glorificato il tuo nome.
6: Per la nostra Chiesa di Chieti Vasto, affinché continui a portare frutti di grazia al servizio di tutti gli uomini, credenti e non credenti, e perché attraverso le diverse vocazioni possa testimoniare la magnifica umanità generata dal risorto. Preghiamo.
5: Padre, sia glorificato il tuo nome.
0: La tua sapienza, Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a Tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza con

Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, un'altra parte sui rovi e un'altra sul terreno buono. Il protagonista del

Vangelo di oggi è un Dio contadino che sparge i suoi germi di vita a pieni mani. Un seminatore tenace e generoso che non si stanca di seminare e non priva nessuno dei suoi doni. Ogni cuore per lui è una zolla di terreno buono. Nasce allora la gioia e la fiducia che, per quanto possiamo sentirci aridi, spenti e sterili, egli continua a seminare in noi senza sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti i sassi e la strada, vede comunque una terra capace di accogliere e fiorire, dove il piccolo germoglio alla fine vincerà. Impegniamoci affinché la nostra vita possa fiorire in una testimonianza convinta e coerente che parli di Dio agli uomini. Ci ricorda Santa Teresa di Calcutta: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Il seme del regno spesso è piccolo e nascosto, ma nelle mani di Dio può portare frutti abbondanti.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica.

0: 11:47, amici ascoltatori, ancora buona domenica, buona giornata dalla Radio Vaticana, in collegamento con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto. Siamo in provincia di Chieti e abbiamo trasmesso la Santa Messa con il commento di Orazio Coclite. Vi ricordo che intorno alle 11:56 ci collegheremo in diretta con Piazza della Libertà in Castel Gandolfo, siamo in provincia di Roma, ai Castelli Romani, per trasmettere la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Lo sapete, il Papa sta vivendo un periodo di riposo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo e da Piazza della Libertà, la piazza che si apre davanti al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Avremo la possibilità di seguire la preghiera mariana di oggi dell'Angelus. Il Papa molto probabilmente saluterà anche i tantissimi pellegrini che sappiamo che in questi minuti e nelle prime ore di questa domenica sono giunti a Castel Gandolfo. Tra l'altro abbiamo notizia di corse dei treni tra Roma Termini e Albano, con la discesa di tantissime decine e decine di persone nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo per tutta la mattinata, ma ne parleremo tra poco. Apriamo una parentesi per parlare di pace, perché stasera a Firenze, nel Parco delle Cascine, si chiude il Festival della Pace. Artisti israeliani e palestinesi hanno dato vita a questo festival, che è stato pensato come un momento di vicinanza, di speranza, un evento che ha portato musica ma anche testimonianze, espressioni artistiche, e che ha visto la testimonianza anche del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Allora noi nelle ore scorse abbiamo raggiunto
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Benedettino, che è l'abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze. E allora andiamo a capire che cosa rappresenta questo Festival per la Pace che si conclude, una tre giorni che si conclude stasera a Firenze.
2: L'evento Reimagine Peace, rimmaginare la pace, che si deve alla insonne passione di Noah e dei suoi principali collaboratori e collaboratrici, un evento che ha avuto la saggia pretesa di accordare momenti di riflessione, di dialogo, uno fra tutti con il cardinale Pizzaballa, ma anche momenti di musica, di canto, dove cioè la bellezza è al servizio di un'ispirazione che, senza farci dimenticare la realtà, ma permette alla realtà stessa di lasciarsi trasfigurare da un ideale che solo la musica e l'arte sanno qualificare.
0: Don Bernardo Gianni, la sensazione, guardando e analizzando la geopolitica, è che si stia lavorando invece per la guerra, nonostante si parli di pace.
2: Sì, è un'espressione realistica alla quale risponderei con l'espressione di Tertulliano, secondo il quale il cristiano è l'uomo che lavora per la pace, pensando a Noah, ma anche pensando all'impegno della comunità islamica fiorentina guidata dall'imam Izzedine El Sir, direi che i figli di Abramo, i veri figli di Abramo, lavorano per la pace, non si rassegnano alla guerra, e in questi giorni di grande calura, come è successo e succede in queste ore fiorentine, si suda per creare occasioni di riflessione e di incontri di amicizia, che sono, direi, la quintessenza della pace come premessa della riconciliazione e come conseguenza della riconciliazione stessa.
0: La mancanza di pace non si può attribuire al fatto che sta venendo meno l'identità dei popoli, la possibilità di dialogare, ma partendo da una identità precisa?
2: Sì, se questa identità non viene agitata come un pretesto per creare nuovi solchi, nuove distinzioni, nuovi muri che ci fanno dimenticare ciò che veramente abbiamo di più profondo in comune, e cioè l'umanità, la magnifica umanità, per parafrasare la riflessione di Papa Leone, davvero l'identità diventa invece in funzione della pace, dell'amicizia e della riconciliazione, quando di questa umanità si ha un orizzonte che ci riporta, peraltro, lasciatemelo dire senza campanilismo, alla migliore eredità fiorentina, che è quell'umanesimo cristiano che nasce costruendo l'ospedale degli innocenti, cioè un luogo di cura e di accoglienza per i bambini abbandonati. In altre parole, l'umanesimo al servizio della vita. Questa è l'identità che ci piace, l'identità che ci responsabilizza, l'identità che ci inquieta, l'identità che ci obbliga a diventare consapevolmente uomini e donne che non si rassegnano alla guerra.
0: Qual è il messaggio finale del Festival della Pace di Firenze che si conclude oggi?
2: Nel mio piccolo ho pensato che questo festival dovesse funzionare anzitutto per aiutare noi che felicemente, fortunatamente e provvidenzialmente soprattutto abbiamo la grazia di non poter fare esperienza reale di guerra, prima di tutto immaginare la guerra, ascoltando testimonianze che arrivano, come per esempio oggi è successo, di genitori che hanno visto morire i propri figli su opposti fronti, ma non per questo rassegnarsi a una ostilità senza fine. Immaginare la guerra, chiudere gli occhi, pregare e spalancarli, riimmaginando la pace. Ecco, credo che questo sia il senso, la missione non soltanto di questi 3 giorni fiorentini, ma soprattutto di tutti coloro che, lo ripeto, anche attraverso l'arte e la bellezza provano a ridisegnare e a reimmaginare un futuro migliore del presente che viviamo.
0: E noi ringraziamo padre Bernardo Gianni, benedettino abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, che ci ha fatto il punto su questo Festival della Pace che si concluderà stasera al Parco delle Cascine a Firenze. Dobbiamo ricordare anche, e vedremo se il Papa lo farà durante e dopo la preghiera mariana dell'Angelus, che oggi si celebra la Domenica del Mare, un'occasione di sostegno e di riflessione, oltre che di preghiera. Lo abbiamo ascoltato prima nella Santa Messa in diretta da Vasto, in provincia di Chieti. È l'occasione per riflettere sul tema del mare, ma anche sul tema di chi lavora con il mare, come ad esempio i marinai e i pescatori. E quest'anno la Domenica del Mare vede l'Arcidiocesi della Calabria di Rossano Cariati ospitare da ieri le iniziative promosse per la Domenica del Mare dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ne parleremo dopo l'Angelus in collegamento proprio da Rossano in Calabria con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali, il Lavoro e l'Apostolato del Mare. 11:55 in bassa frequenza, vediamo qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Piazza della Libertà, da Castel Gandolfo. Siamo ai Castelli Romani, tra poco entreremo in radiocronaca diretta, vediamo un gran numero di fedeli e di pellegrini che sono tornati, sentiamo anche grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, ad affollare le domeniche di Castel Gandolfo. Sentite l'attesa dei pellegrini. Allora, a questo punto io darei la linea a Gabriele Di Domenico per il collegamento con le emittenti in diretta con la Radio Vaticana e con la video radio cronaca su Vatican News. Ci sentiamo tra pochi istanti.

0: Amici ascoltatori, buona domenica. Siete collegati in diretta con Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Siamo in provincia di Roma. Tra poco seguiremo in diretta la preghiera mariana dell'Angelus, la prima che il Papa in questo periodo di riposo a Castel Gandolfo celebra appunto nel Palazzo Apostolico di Castello. Sentite le voci delle centinaia di pellegrini che hanno affollato e che stanno affollando Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, una processione già dalle prime ore dell'alba di oggi, treni per Castel Gandolfo carichi di pellegrini in partenza da Roma Termini. Abbiamo visto anche da immagini che forse poi vedrete sui social di Vatican News, treni carichi veramente di tantissime persone che scendevano nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. Naturalmente un benvenuto alle emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana e un benvenuto va anche a quanti ci stanno seguendo in video Radio Cronaca sul portale Vatican News. Brevemente, in attesa che il Papa si scenda praticamente in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, vogliamo ricordare il legame tra i papi e Castel Gandolfo, che dura, pensate, da 4 secoli ed è tornato nel vivo tra il 2025 e oggi con Papa Leone XIV, che è tornato nel Palazzo Pontificio come residenza estiva dei papi. E c'è molta storia per quanto riguarda i papi e Castel Gandolfo. Pensate che le origini risalgono al 1626 e fu Urbano VII Barberini a soggiornare per la prima volta a Castel Gandolfo nel 1626 e fu proprio lui, Urbano VII, a avviare la tradizione della villeggiatura estiva dei papi a Castel Gandolfo. E poi il periodo della guerra, sentite l'applauso dei pellegrini, ecco il Papa, noi ci fermiamo qui, ecco il Papa che è sceso in piazza e diamo la linea a Papa Leone.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata, e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia treno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Udine facciamur promissionibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et nunc spiritu tuo.
2: Sit in nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. E colgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita dei molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
0: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.
1: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana. Amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche grazie a Gabriele Di Domenico l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. E allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica del mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora, Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, e qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora un flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa, di grande impatto. Abbiamo visto proprio i pescatori, i loro familiari, molto contenti di questa, ma anche commossi, perché per la prima volta veniva celebrata l'Eucaristia nel luogo dove loro vendono il pesce, dove vivono abitualmente. È anche un momento importante, perché gli alti e bassi della pesca sono anche a volte motivo di e di sofferenza, perché magari tanta fatica e non, il guadagno magari non è all'altezza delle attese, oppure il costo del carburante che cresce sempre di più a causa dei conflitti nel mondo, crea sempre più problemi e grande anche preoccupazione.
0: Il Papa è rientrato in questo momento nel Palazzo Apostolico, quindi chiudiamo il collegamento anche con Castel Gandolfo, rimaniamo in diretta con Rossano in Calabria. Don Bruno Bignami, la giornata del mare che si celebra oggi, che avete celebrato, ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo, come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
1: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero, né di riflessione, né di preghiera. E magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone. Per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro, abbiamo pregato con loro e per loro. Ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, tra l'altro è un problema che spesso leggiamo anche sui quotidiani italiani, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
1: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere. E anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: Don Bruno Bignami, ancora due cose e poi la liberiamo e chiudiamo il collegamento con Rossano. L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
1: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone nella responsabilizzazione, per esempio, delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato. E c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Per chiudere, Don Bignami, abbiamo parlato di mare, di commercio, di marinerie, di pescatori, ma come la mettiamo con le grandi navi che solcano per turismo i mari con a bordo migliaia e migliaia di persone?
1: Beh, è un modo di fare turismo che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, forse c'è bisogno anche di ripensare il turismo che non incontra le persone ma spesso le mette ai margini. Il turismo deve essere un luogo di incontro delle comunità, anche però penso che mi sembra di capire anche da un punto di vista proprio del pensiero delle ditte, delle grandi aziende crocieristiche, e sempre di più si sta ripensando al modo di fare la crociera, perché molti si rendono conto che non basta portare gente, bisogna educarla, bisogna creare delle sinergie tra le comunità, le città e le persone che arrivano. Quando il turismo, lo sappiamo a tutti i livelli, quando il turismo è eccessivo, si chiama overtourism, non favorisce quel raccordo tra un'economia locale e le persone che arrivano. E quando questo non accade, ovviamente nascono problemi.
0: E qui c'è tutto il ruolo anche dei cappellani a bordo delle navi, anche certo. Questo è un altro tema importante.
1: Certo, noi abbiamo diversi cappellani che fanno, soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, servizio sulle navi crociere, ma è un servizio anche molto prezioso, perché appunto aiutano a capire il senso anche di quel tipo di vita, e poi sostengono gli equipaggi delle navi che hanno tante responsabilità ma anche tanta fatica. La distanza dalle famiglie la si sente, cioè un conto è stare una o due settimane lontano da casa, un conto è starci 8, 9, 10 mesi, cambia tutto.
0: Grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per questo grazie. Collegamento da Rossano in Calabria, buon lavoro Don Bruno.
1: Grazie, buona domenica a voi, buona domenica del mare, grazie.
0: Grazie, noi chiudiamo il collegamento da Rossano, ma chiudiamo anche questo spazio dove abbiamo seguito la preghiera mariana del Papa da Castel Gandolfo. Ricordiamo, il Papa ha detto: i venti di guerra non spengano la fiammella e la speranza della pace. Noi ci risentiamo, amici ascoltatori, alle 2 con l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, buona domenica, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico.
2: Le 2 di notte non c'è niente da fare.

0: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha esaudito. Alleluia.
4: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
5: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia.
0: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
6: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La luce di Cristo risplende sul mondo. Alleluia.
7: Sappiamo bene che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
8: Anima mia, benedici il Signore.
3: Egli ti salva dalla morte.
9: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Eraldo Affinati. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, Eraldo Affinati ha appena pubblicato un libro che si chiama Per amore del futuro, educare oggi, ed è edito dalla San Paolo. Ecco, io vorrei cominciare però girandoci attorno in qualche modo, perché questo libro è scritto con un inizio e una fine che si ricollegano poi all'esperienza letteraria di Affinati, perché comincia con un incontro in Svizzera, un incontro con i luoghi di Carl Gustav Jung, e finisce a New York con il luogo dove è sepolto Teilhard de Chardin. Ecco, come mai questo libro, Per amore del futuro, dedicato all'educazione, comincia in Svizzera e finisce a New York?
3: Allora, sono in effetti, è vero, due pellegrinaggi questi che io ho fatto, uno sul lago di Zurigo visitando la torre di Bollingen, dove Carl Gustav Jung si rifugiava per scrivere, per riflettere, e sono partito da lì perché Carl Gustav Jung, tra i suoi vari scritti, ce ne sono alcuni dedicati espressamente al tema educativo. In particolare lui scrisse e disse che un bambino non è figlio soltanto dei suoi genitori, ma è anche figlio degli antenati. Una frase che mi colpì molto quando la lessi e che in qualche modo mi ha condotto fin lì a riflettere su questo tema, perché da insegnante, da docente, non posso che confermarla, non posso che vederla confermata questa frase, in quanto quando tu, come insegnante, ti trovi di fronte ad un groviglio irrisolto incarnato da un tuo alunno magari difficile, immediatamente percepisci che i suoi problemi risalgono al passato, sono il frutto anche di problemi insoluti legati non solo al padre, alla madre, ma anche a tutta la tradizione che questo alunno si porta dietro. Mi è sembrato un tema importante dal quale poter partire e dal quale poi in effetti ho iniziato riflettendo su tutta la mia attività di insegnante, di scrittore, e sono poi arrivato alla periferia di New York, oltre Manhattan, verso il lago Hudson, dove è sepolto invece Teilhard de Chardin, il quale nella sua lunga vita ebbe tra le varie intuizioni anche un'intuizione davvero profetica riguardo al tema digitale, perché lui profetizzò l'avvento di internet, questo lo hanno un po' detto molti studiosi, immaginando la non sfera, così lui la chiamava, cioè una dimensione comune che in futuro, lui diceva, saremo tutti connessi gli uni con gli altri. E oggi fa impressione leggere certe intuizioni di Teilhard de Chardin, che effettivamente vedono tutti noi legati appunto dalla grande rete, in piena connessione, e questo mi ha consentito di riflettere anche sul tema della rivoluzione digitale, al quale ho dedicato l'ultimo capitolo, in particolare ricordando un ragazzino che ho conosciuto, Victor, il quale era veramente un piccolo Kikomori capitolino, diciamo, nel senso che non staccava i suoi occhi dallo smartphone, e sono riuscito a dialogare con lui soltanto andando nel suo territorio, cioè incontrandolo in rete, anche se lo avevo di fronte a me, perché era venuto a trovarci insieme ai suoi compagni in una scuola media alla Penny Wharton di Roma, dove noi insegniamo l'italiano agli immigrati. E quindi quel rapporto con lui è stato per me importante, mi ha aiutato a chiudere, diciamo, la riflessione educativa che ho fatto lungo il corso degli altri capitoli.
2: Siamo con Eraldo Affinati, che ci sta parlando di Per amore del futuro, educare oggi, che è il suo ultimo libro, edito da San Paolo. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Eraldo Affinati che ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo, e vorrei chiedergli: è vero che questo libro poi corre su due poli? Da una parte l'insegnante, il maestro lo chiama lei, e dall'altra parte l'insegnamento, cioè da una parte la dimensione personale, interiore di chi insegna, e da quell'altra invece il problema più generale dell'insegnamento e dell'incontro con una pluralità di allievi, alunni, studenti che hanno caratteristiche completamente diverse.
2: Sì, perché in effetti io non ho voluto scrivere un saggio teorico, soltanto teorico, ma sono partito dalla mia esperienza ormai quarantennale, possiamo dire, di insegnante prima di lettere, diciamo, di insegnante prima negli istituti tecnici e professionali e poi insegnante di italiano agli immigrati con la scuola Penny Wharton. Allora, a partire da questa mia esperienza sul campo, diciamo, del concreto della scuola, ho cercato di individuare alcuni punti in questo libro Per amore del futuro, ma in alcuni punti essenziali. Uno, chi è il maestro, ad esempio, proprio quali sono le sue, quali dovrebbero essere le sue connotazioni, poi in che modo gestire quella che io chiamo il fuoco della controversia, cioè l'opposizione che i ragazzi spesso ti fanno, soprattutto i ragazzi che non ti ascoltano, quegli indisciplinati, i ribelli. Poi il tema fondamentale della valutazione, come possiamo noi valutare i nostri studenti? Dobbiamo capire qual è la stazione di partenza di ognuno di loro e quindi solo in quel momento tu puoi realizzare che devi premiare il movimento che tu registri nei tuoi studenti prima ancora che i traguardi che loro raggiungono, come diceva Don Lorenzo Milani, su cui ho scritto un paio di libri e che mi ha molto colpito, insomma. E poi il tema della frammentazione, come la chiamo io, che noi spesso oggi viviamo a compartimenti stagni, invece dobbiamo scegliere fra una cosa e l'altra, altrimenti i ragazzi non ci potranno mai seguire. Ho poi molto spazio l'ho dedicato al villaggio educativo di cui tanto si parla, il fatto che un insegnante non può restare da solo di fronte alla classe, ma deve insomma avere l'accordo, dovrebbe avere l'accordo con le altre agenzie educative, prima fra tutti la famiglia, altrimenti se sta da solo per lui è più difficile, per il docente, riuscire a portare i ragazzi sulla giusta strada. E dopodiché ho anche scritto, insieme ad alcune professoresse che mi hanno accompagnato in questa riflessione, alcune parole per una scuola nuova. Quali sono le parole di questa nuova scuola che noi immaginiamo, ci siamo chiesti io e loro, e insieme a loro ho in qualche modo appunto composto un piccolo manuale basato sull'accoglienza, sulla pace, sull'idea, diciamo, della qualità del rapporto educativo e anche sulla necessità di mettersi in gioco come docenti e come insegnanti, per l'appunto.
1: Un passaggio che è, secondo me, la critica radicale a un sistema di insegnamento che lei condanna. Lei immagina questo docente che detiene il sapere da elargire e lo distribuisce alla classe secondo uno schema logico al quale gli studenti sono chiamati ad aderire. Esistono due fasi distinte, spiegazione e verifica, che vengono tenute separate una dall'altra per proteggere la relazione e drammatizzare l'ispezione che ne verrà fatta. E lei dice che questa è una sceneggiata figlia del secolo scorso, tenuta artificialmente in vita negli esami di Stato. Quindi, in realtà, lei dice la scuola non fa quello che dovrebbe fare.
2: Sì, io penso che soprattutto oggi questo vecchio trittico, come lo chiamo io, cioè la spiegazione, l'interrogazione e la verifica, e questo è il trittico, diciamo, tipico di tutta la scuola, soprattutto tenere separate queste tre fasi, ormai è obsoleto, è superato, è vecchio, è stantio, soprattutto di fronte ai ragazzi di oggi che hanno una mente completamente diversa da quella che potevamo avere noi, ma che anche che potevano avere gli stessi loro coetanei fino a 10-20 anni fa. Allora dobbiamo riuscire a cambiare la scuola cercando di rinnovare intanto lo spazio didattico, non soltanto la scuola chiusa, l'aula chiusa, non soltanto la spiegazione frontale, e poi dobbiamo riuscire a ripristinare le gerarchie di valore all'interno della rete, dimostrando, indicando ai ragazzi quello che è importante e quello che non lo è. Dobbiamo far capire la differenza tra informarsi e conoscere, perché un conto è l'informazione, un conto è la vera conoscenza. In mezzo, dico io, passa l'esperienza della realtà e poi verificare le fonti. Ecco, tutti questi elementi ci portano a dire che la scuola non dobbiamo abbandonarla ad un dibattito fra specialisti, è una cosa che riguarda tutti noi, è il bene comune, diciamo, è proprio il bene comune massimo da tutelare, da conservare, da rinnovare, da rilanciare per consegnare il testimone del sapere alle nuove generazioni.
1: Siamo con Eraldo Affinati che ci sta parlando di Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, siamo con Eraldo Affinati e ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, Educare oggi, della San Paolo. Ecco, io vorrei tornare ancora proprio alle cose che scrive lei. Per esempio, lei dice che la scuola deve rispondere all'imperativo di indirizzare e strutturare la conoscenza, senza occultare l'esercizio e la fatica indispensabili per praticarla. Se non lo fa, si riduce a essere un puro e semplice ente certificatore di competenze che oggi ci sono, domani potrebbero venire facilmente dimenticate. E poi, verso la fine, dice anche che se fossimo capaci di raccontare il costo necessario per diventare adulti, avremmo colto l'essenza più intima dell'insegnamento. Quindi ci sono due dimensioni, una più vicina alle cose da sapere e una invece prossima all'essere, alla maturazione proprio della persona.
2: Sì, e sono interdipendenti queste due cose, nel senso che se tu vuoi conoscere la tradizione, il sapere, devi però anche conoscere te stesso e quindi devi personalizzare sempre quello che apprendi, non puoi limitarti, diciamo così, a riferirlo in modo neutro. Ecco, se il docente sa questo, allora non può limitarsi il docente a fare il conferenziere, no? Cioè a distribuire il traffico concettuale, per così dire. Non deve limitarsi a questo, deve capire chi ha di fronte i ragazzi, e soprattutto il docente deve sapere che la risposta giusta, quella esatta, non sempre è valida, in modo paradossale, perché spesso la risposta giusta può nascondere la verità, mentre invece la risposta sbagliata non dovresti mai gettarla nel cestino, dico io, perché ti può rivelare delle cose che la risposta giusta ha tenuto nascoste. Allora vedete com'è complesso l'insegnamento. Tu nel momento in cui hai di fronte i ragazzi devi capire chi sono, devi comprendere anche gli eventuali fraintendimenti, gli errori, gli equivoci. Quindi è complesso il lavoro dell'insegnamento, è difficile, ti mette in gioco veramente come persona, altrimenti rischi veramente di fare soltanto un passaggio di un contenuto da un luogo all'altro. Però se questo contenuto non viene personalizzato, se non viene reso interiore, rischia veramente di essere dimenticato il giorno dopo essere stato trasmesso.
1: Lei suggerisce anche nel libro che si debba insegnare a scegliere e che scegliere sia una cosa molto complessa. A un certo punto scrive: potare i rami secchi che sarebbero caduti per conto proprio, anche senza il nostro intervento, non implica una vera scelta, in quanto non ci costa niente. Tagliare quelli fioriti invece sì, cambia lo scenario, ma è molto doloroso.
2: Sì, effettivamente questa è un'immagine che uso spesso per dire che la scelta è dolorosa, la scelta è una rinuncia a qualcosa che tu potresti fare, che avresti potuto fare in nome di un'altra cosa in cui credi di più. Questo elemento della scelta è molto importante per gli insegnanti, cioè gli educatori devono incarnare la figura dell'uomo adulto che ha scelto, mentre i giovani possono restare ancora disponibili a fare questo e quest'altra cosa, è giusto che sia così. L'adulto, per essere credibile di fronte ad un adolescente, deve mostrare di aver già scelto, di aver rinunciato appunto ai suoi rami fioriti. Allora questo è il vero adulto, che sta sempre in un luogo solo, non sta mai in più luoghi, come invece il giovane che progetta, pensa, immagina quello che vorrebbe fare, no? Ha tante immagini di se stesso. A un certo punto arriva il momento in cui tu devi scegliere, devi dire no, voglio essere questo. Allora la scuola, l'educatore ti aiuta a capire quale può essere il futuro che ai tuoi occhi di giovane è ancora ignoto. Ecco, se la scuola riesce a fare questo, mostrare il futuro per l'appunto ai suoi studenti, allora davvero ha fatto quello che deve fare.
1: Ecco, io a questo punto ringrazio Eraldo Affinati di averci così dato questi lampi di luce sull'educazione, sulla scuola e anche sul ruolo del maestro, parlandoci appunto del suo ultimo libro che è Per amore del futuro, Educare oggi, edito dalla San Paolo. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

0: la Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Carlo Rovelli, sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane di Adelphi. Poi Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova, di Einaudi. E infine Il cammino delle terre mutate, di Terre di Mezzo, che non ha un autore preciso, ma una serie di collaborazioni che hanno portato alla sua realizzazione. Ma cominciamo con Sull'eguaglianza di tutte le cose di Carlo Rovelli. Parlare dei libri di Carlo Rovelli è sempre difficilissimo, e addirittura c'è una chi fa dell'ironia sul suo modo di presentare le cose, però è difficilissimo, ma è una lettura interessantissima. Se è difficile parlarne, ma la lettura dei suoi libri è senz'altro una ricchezza. E anche in questo nuovo Sull'eguaglianza di tutte le cose, che è direi virato sulla parte filosofica del suo lavoro di fisico, e lui dice esplicitamente che un fisico non può non riflettere sul mondo, non tanto sulla realtà del mondo, ma sull'approccio che è necessario avere al mondo del sapere, della conoscenza. E lui è capace, secondo me, di presentare in maniera anche molto limpida le questioni che poi fanno, costituiscono il cuore della sua attività, di fisico, di studioso, di ricercatore. Secondo me qui ci sono almeno due elementi iniziali che sono di grandissima ricchezza, e sono: uno, la così presentazione della teoria quantistica, che viene fatta non con un'equazione, no? Heisenberg diceva un elettrone è un'equazione, che in questo modo rendeva quasi inattingibile per chi non è un tecnico il cuore di questa teoria. Invece Rovelli accosta la teoria attraverso un esperimento. Dice: c'è un esperimento molto semplice che dimostra, appunto, in maniera sperimentale, in maniera chiara, comprensibile per tutti, che la realtà non è quella che ci appare in maniera immediata. Ma questa realtà non è quella che ci appare in maniera immediata a un livello che è poi il livello degli elettroni, questo livello di una realtà che noi sappiamo esistere, ma che non riusciamo a vedere, che non possiamo vedere con gli occhi, che è una realtà solo alla quale accediamo attraverso degli esperimenti. E l'esperimento che lui presenta è quello abbastanza noto dell'elettrone che viene sparato verso un bersaglio, che può raggiungere attraverso due feritoie, due passaggi. E si scopre che questo elettrone passa attraverso tutti e due, perché se uno solo di questi due viene chiuso, l'elettrone va da un'altra parte. Ma l'elemento ancora più sconvolgente di questo esperimento è che se noi spariamo questo elettrone e mettiamo uno strumento che è in grado di vedere da che parte passa questo elettrone, una volta che l'elettrone viene scoperto a passare da una parte, e quindi deve dichiarare da che parte è passato di queste due feritoie, in qualche modo il sistema collassa, perché l'elettrone si comporta come se l'altra feritoia fosse stata chiusa. Cioè ci sono due feritoie, lui raggiunge questo bersaglio, questa specie di tela che teniamo dietro le due feritoie, la colpisce in un punto. Se noi chiudiamo una feritoia, la colpisce in un altro punto. Se tutte e due le feritoie sono aperte, ma noi riusciamo a scoprire con un piccolo meccanismo di controllo da che parte è passato, ecco, l'elettrone si comporta come se una sola feritoia fosse aperta e l'altra non esistesse o fosse chiusa. Ecco, c'è questa cosa che apparentemente incomprensibile, però denota un comportamento della materia che non ci saremmo aspettati. E poi c'è un'altra cosa altrettanto interessante, secondo me, nell'approccio che ha Carlo Rovelli alla fisica in questo libro. C'è la considerazione del fatto che Newton, il creatore della fisica newtoniana, non utilizza dei parametri già esistenti, ma è lui che riesce a creare questo ambito con le tre direzioni e con il tempo. E questo ambito Newton lo postula come esistente di per sé, al di fuori della materia, come se questo spazio e questo tempo esistessero da soli, creati da Dio, indipendentemente dalla presenza della materia. E questa, dice Rovelli, è una innovazione enorme nell'ambito della fisica, una innovazione enorme che ha condizionato il pensiero relativo alla fisica fino ai nostri giorni. Però, avverte Rovelli, è falso, o comunque le nostre sperimentazioni, il nostro punto di vista attuale, quello che sappiamo adesso, ci dice che le cose vanno diversamente, che le cose si comportano come se non esistesse un tempo che scorre autonomamente. Il tempo è variabile. Il tempo scorre più velocemente o più lentamente a seconda della presenza delle masse, e anche lo spazio, non esiste uno spazio vuoto, esistono solo delle relazioni fra enti. E qui appunto il discorso si allarga, si fa complicatissimo, si fa anche difficile da sintetizzare, ed è molto difficile, anzi sarebbe una pretesa assurda quella di sostituirsi a un fisico fra l'altro del livello di Rovelli come anche divulgatore, per spiegare come stanno le cose. Certo, si possono prendere proprio delle frasi di Rovelli, per esempio dire che tutto ci porta verso un pensiero che è fatto di relazioni, processi, prospettive, quindi non di enti ma di cose che avvengono, di incontri. E poi c'è tutta questa riflessione che scorre sul fatto che noi che guardiamo il mondo ci siamo dentro, ci siamo immersi dentro, per cui il nostro guardare il mondo fa parte della realtà del mondo. E lui qui ha delle intuizioni o delle capacità di sintetizzare le intuizioni veramente forti. Per esempio dice: trasformiamo espressioni linguistiche in misteri metafisici. Alcune cose ce le inventiamo noi perché fanno parte del nostro linguaggio, però il linguaggio è una cosa nostra, non è una cosa che esiste al di fuori di noi. E lui dice, poi se vogliamo trovare un passaggio conclusivo o di sintesi, però dicevo è difficile immaginarsi che possano fare delle sintesi, dice: la realtà come ci appare oggi è più tenue di quella immaginata da vecchi modelli fisici o metafisici. È fatta di accadimenti, eventi discontinui, probabilistici, impermanenti, situati l'uno rispetto all'altro, che esistono solo relativamente l'uno all'altro. Non vive in uno spazio, non si dipana in un tempo. È una trama fine, intricata e fragile come un pizzo veneziano. Il libro è Sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane, di Carlo Rovelli, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova. Ora, sappiamo tutti che Chiara Frugoni ci ha lasciato 3 anni fa, però questo libro di un po' di tempo fa, del 2005, la prima uscita, un libro che ha 20 anni, è stato ripubblicato, viene continuamente ripubblicato in nuove edizioni, e è un libro sempre da leggere e rileggere, perché Chiara Frugoni ha la capacità di parlarci di un edificio, di un'architettura, calandocela assolutamente nell'epoca nella quale è stata fatta questa cosa meravigliosa, che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, perché si capisce, secondo me, moltissimo del Medioevo solo con un'occhiata alla Cappella degli Scrovegni, allo splendore di questa cappella, cosa che cambia completamente il punto di vista di chi può immaginare invece un Medioevo cupo. Il Medioevo, fra l'altro, se lo facciamo durare 1000 anni, come lo facciamo durare, ha avuto momenti di ogni tipo, ma il Medioevo, il tardo Medioevo italiano, è una cosa di uno splendore assoluto. Ecco, e Chiara Frugoni ci accompagna attraverso così questa visita anche attenta, minuziosa, a questi riquadri, a questa serie di dipinti, di affreschi che raccontano la vita della Madonna, soprattutto perché la Cappella degli Scrovegni è una chiesa dedicata alla Madonna. Ci racconta tante altre cose, ci racconta per esempio l'atteggiamento dello Scrovegni nei confronti di Giotto, perché lo Scrovegni è un banchiere. All'epoca è un po' difficile distinguere un banchiere da un usuraio, o comunque si può accusare un banchiere di essere un usuraio, e comunque quando Giotto dipinge la cacciata dal Tempio dei Mercanti, fatta da Gesù, dal Tempio di Gerusalemme, non mette i cambiavalute, non mente del denaro, non ci sono le monete, scaccia i venditori di animali, che erano gli animali per i sacrifici rituali al Tempio, ma si guarda bene dal mettere fra quelli scacciati personaggi che potevano in qualche modo fare un mestiere simile a quello del committente dell'opera. E poi c'è un'altra cosa molto carina, che è l'Ave Maria, che è nella fascia decorativa che chiude praticamente tutta la storia dipinta da Giotto, che comincia in latino: Ave Maria, grazia plena, e finisce con benedita sia la Vergine Maria e laudato Deo e tutti, perché finisce in veneziano, perché sono veneziani, e quindi c'è questa commistione, e poi in fondo questa testimonianza di assoluta vicinanza alla Madonna, che mi pare molto toccante. Il libro è Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova, edito da Einaudi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: della Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Il cammino delle terre mutate, di Terre di Mezzo, che è una guida per un percorso a piedi, che ha la caratteristica di svolgersi nei luoghi del terremoto. Sono passati degli anni, ma quei luoghi restano, quel terremoto è quello del 97, e quindi sono passati molti anni, però si tratta di un territorio segnato sia nella sua fisicità che nella sua organizzazione sociale da questo terremoto che colpisce una zona che ha una sua marginalità e quindi viene colpita più duramente, cioè da un evento sismico. Il percorso è in 14 tappe e fra le istruzioni per l'uso c'è quella di pensarci un po' a come vivere questo percorso, che ha dei tratti abbastanza agevoli, molto semplici, e altri più impegnativi, proprio di montagna. Si superano i 1500 metri, si va in delle zone che, non dico hanno un aspetto alpino, comunque hanno un aspetto abbastanza impegnativo. Il cammino passa attraverso addirittura quattro regioni, perché attraversa tutta questa dorsale appenninica, parte da Fabriano per arrivare all'Aquila, passa fa un pezzettino di Lazio, un pezzettino d'Umbria, poi fa tutte le Marche e ha un... così la delicatezza di non essere uno dei cammini maggiori, ma di proporsi anche per così delle passeggiate, delle camminate di qualche giorno, per incontrare un'Italia che si sforza di continuare a esistere e anche per aiutarla a continuare a esistere. Si tratta del cammino delle terre mutate, questa che è uscita adesso, è la terza edizione aggiornata, perché appunto sono mutate e sono in continua evoluzione, edito da Terre di Mezzo e prodotto praticamente da una serie di istituzioni, di organizzazioni anche territoriali, che tentano di difendere la vita di questi territori che la storia sembra aver condannato a una marginalità

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Dedicato alla grande musica. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, tornano a soffiare venti di guerra nel mondo, non si spenga la fiammella della speranza e della pace. All'Angelus, Dio non smette di credere nell'uomo. L'Iran attacca le basi americane nei paesi del Golfo, chiuso lo stretto di Hormuz. Buona domenica da Luca Collodi. Nella prima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus, recitata davanti al portone del Palazzo Apostolico su Piazza della Libertà, Papa Leone rivolge un pensiero alle tante zone del mondo attraversate da conflitti armati. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Dopo aver pregato l'Angelus, il pensiero di Leone XIV va al riacuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Con il conflitto tra USA e Iran e la crisi nel Libano, preoccupa il Papa anche l'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina.
5: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura.
4: Nella Domenica del Mare, giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a pregare per le persone che ci vivono e lavorano, il Vescovo di Roma esprime preoccupazione per le conseguenze delle guerre sulle condizioni di lavoro già complicate di questa categoria.
3: L'estero, dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, la base aerea in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman. Tre persone ferite in Qatar, missili sono caduti anche in Giordania. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, dicono da Teheran. E gli aiuti dell'Unione Europea continuano ad arrivare in Venezuela a seguito del devastante doppio terremoto del 24 giugno. È appena atterrato un secondo volo finanziato dall'Europa con a bordo rifornimenti vitali per la popolazione, lo ha riferito la commissaria europea per la preparazione e gestione delle crisi. E intanto sull'Europa si registra la terza ondata di calore dovuta all'anticiclone africano e la grave situazione degli incendi che hanno colpito in particolare Italia e Francia. A Parigi la Tour Eiffel è chiusa per il caldo e misure analoghe sono state adottate per il Museo del Louvre. E torniamo ad aprire la pagina vaticana. All'Angelus, come avete sentito, recitato dal Papa a Castel Gandolfo, Leone XIV commenta la parabola del seminatore. Dio, afferma, non smette di credere in noi e in quello che possiamo diventare se con fede ci abbandoniamo a Lui. Poi l'invito in questo tempo di vacanza ad accostare al riposo e al divertimento anche la preghiera e la lettura della parola. Cecilia Seppia.
6: È il primo Angelus di Leone a Castel Gandolfo e l'accoglienza di residenti, turisti e fedeli radunati in Piazza della Libertà nonostante il sole allo zenith è grande e festosa. Leone commenta la parabola del seminatore che descrive la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore. A volte, dice, il seme incontra un terreno duro, insensibile, invaso da rovi, altre una terra feconda e pronta alla semina. È in quei momenti, afferma il pontefice, che accadono miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto.
5: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato.
3: Ed è un'ultima notizia dall'Italia, il Presidente della Repubblica Mattarella è oggi ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016 in cui persero la vita 23 persone. È tutto per questa edizione da Luca.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos obnes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
2: Salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
3: Auditores carissimi, salvete. Non nulla, ex latine lingua e patrimonio odie consideremus.
1: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post:
2: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies editura conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
1: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che, probabilmente interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
3: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica e l'indebolimento della comprensione dell'uomo. E per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè La grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
1: Passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio, non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
2: Come no?
1: Ma come diventa il condominio in latino?
2: Edes condominorum.
1: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
3: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
2: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
1: che
2: a vario genere,
1: sì.
2: Mentre condominio sono tutti proprietari, ed è quello il problema.
1: Mettere d'accordo tante teste non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
2: Grazie.
1: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
2: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
1: Don Davide,
3: sì,
1: conosceva questa
3: bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, divinarum bibliotheca scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la encyclios paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo: sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
1: è il massimo,
3: no? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamento, pactum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza. E perciò Pio XII, nel secolo scorso, lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
2: E la capacità di saperla trasmettere.
3: Soprattutto.
2: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
3: È incredibile.
2: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
1: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
2: Intus est equus Troianus.
1: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
3: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvia in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
1: in maniera subdola un po',
3: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus Troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
1: È vero.
3: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
1: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
2: Esatto.
1: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato
3: grazie
1: con noi nella prima parte di questa puntata.
3: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: tango.
1: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'ufficio delle lettere latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
2: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
1: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'ufficio delle lettere latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
2: Beh, una domanda così da poco.
1: Sì, per rompere il ghiaccio.
2: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico, credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare a riguardo.
1: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
2: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico. Quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa, da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, comunque si studi l'arte anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani, parlando con la loro forma mentis e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
1: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
2: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, credo, soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico, siamo con gli i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
1: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
2: Proprio.
1: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono appunto i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
2: Ma intanto banalmente trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un esempio, ecco, recente, diciamo in un Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino, ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. Allora, mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi citandoli,
1: corretti,
2: ecco,
1: in latino.
2: Ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista, che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco, ne è rimasto soltanto uno che già conoscevamo peraltro.
1: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
2: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non del resto, ecco, se riesce ad attingere, c'è da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema, è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone, magari con una certa difficoltà di redigere, no, di poter dire la loro. però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca e noi docenti uscire da questa pigrizia mentale della ricerca fatta con un titolo, ma avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti. Ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive e magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
1: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
0: Spero. Spero.
1: Come sempre.
0: Benissimo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Ipso fatto magna pars.
4: Gracias agimus a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed
5: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Via Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
4: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
6: Laudetur Iesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
7: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema «Prima il cuore, parliamo di apostolato», ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa.

Evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. Sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te, nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui, «sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio. Ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito, vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica Dilexit Nos, «Ci ha amati», pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. «È indubitabile», scrive Francesco, «che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati a Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina Di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto.
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi proponiamo un percorso sulla danza. La danza è intesa non come ornamento, ma come modo per

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:05.
2: È domenica 12 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15 e 40 minuti.
2: È domenica 12 luglio.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Ermellini, biblista dioniano.
1: Un saluto a tutti. La scorsa settimana noi abbiamo riflettuto sulla preghiera che Gesù ha rivolto al Padre in un momento difficile della sua vita, quando le folle che inizialmente lo avevano accolto con entusiasmo hanno cominciato ad allontanarsi da lui, quando i suoi oppositori, gli scribi e i farisei, sembrano aver raggiunto il loro obiettivo, quello di convincere la gente che avevano a che fare con un posseduto da Belzebul e quindi non lo dovevano seguire perché era un eretico. Proviamo a immaginare cosa avremmo fatto noi in quel momento difficile. È facile da immaginare perché noi ci troviamo nella stessa situazione che ha vissuto Gesù. Anche noi verifichiamo nella nostra Chiesa tanti abbandoni, una diminuzione, uno scarso interesse per il Vangelo. Basta pensare a ciò che accade con tanti nostri catechisti, i quali a volte si trovano di fronte a dei genitori che sono davvero poco interessati al catechismo dei loro figli e difatti si sentono delle espressioni di questo tipo: quando è che finirà anche sta storia del catechismo con tutto quello che hanno da fare i nostri figli, questo catechismo che entra in conflitto con il torneo di calcio? Che cosa fanno i nostri catechisti, tanto generosi e ammirevoli? Sono tentati di scoraggiarsi e di tornare per i fatti loro. Ecco, Gesù non ha reagito così. Come mai? Perché Gesù pregava e noi invece preghiamo poco. Il brano evangelico di oggi ci racconta ciò che lui ha fatto. Non si è rassegnato alla sconfitta. Lui ha un grande tesoro da consegnare al mondo, il suo Vangelo, e lui ama perdutamente questa umanità e anche se viene osteggiato non si rassegna al rifiuto. Ecco, infatti, oggi noi lo vedremo riprendere l'annuncio del Vangelo e lo farà in un modo nuovo, perché vuole assolutamente che questo messaggio di gioia e di salvezza venga accolto. Che cosa fa? Lo presenta con un linguaggio nuovo. Ricorre alle parabole. Come mai ricorre alla parabola? Perché prima ha tentato con dei ragionamenti, non hanno avuto l'efficacia. Tenta con la parabola, perché la parabola sul ragionamento ha un grande vantaggio, che è questo. Il ragionamento porta dei motivi per cui l'interlocutore può anche essere messo al muro e essere costretto ad accettare una verità che gli viene buttata addosso da fuori. E questa verità molte volte confligge con le sue convinzioni profonde e a volte lo obbliga poi anche a cambiare tanti aspetti della sua vita e lui cercherà di schermarsi quindi da questa verità. La parabola non butta addosso la verità, la fa venire fuori da dentro, cioè chi te la racconta ti obbliga a schierarti dalla parte di uno dei personaggi e alla fine arriva la lezione, ma la lezione la tiri tu. Dimmi la lezione che ti viene fuori da dentro e allora tu non la puoi più rifiutare la verità perché l'hai detta tu. Tipico l'esempio della parabola di Natan, il profeta, che quando ha saputo che Davide aveva peccato con Bezzabea e aveva fatto uccidere suo marito Uria l'ittita, si è presentato a Davide e gli ha detto: c'era un povero contadino che aveva una pecorella carina, la accarezzava, era l'unica sua soddisfazione, e ce n'era un altro invece che aveva un grande gregge, e questo ricco, quando è venuto un suo amico, ha fatto uccidere per la cena la pecora di quel povero contadino. Davide è saltato in piedi, ha detto: portate qui quel disgraziato criminale. E Natan dice: sei tu quel criminale, sei tu che hai fatto queste cose. Davide non può più tornare indietro perché la verità gli è venuta fuori da dentro. Se Natan si fosse presentato con ragionamento e gli avesse detto: sei un adultero, un criminale, un assassino, Davide gli avrebbe detto: è stata lei a sedurmi, vattene fuori, ci vuole più rispetto. E Davide rimaneva come prima, riusciva a schermarsi dalla verità, ma di fronte alla parabola non può più schermarsi. Ecco il vantaggio che ha la logica della parabola. Ho fatto questa lunga introduzione perché Gesù è un semita. I semiti amano parlare con immagini, metafore, allegorie, proverbi ed enigmi. E ho fatto questa introduzione perché noi per 3 domeniche ascolteremo le parabole di Gesù. Sentiamo come viene introdotta la prima.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole.
1: Gesù ha raccontato tante parabole. Che cosa ha fatto l'Evangelista Matteo? Ne ha scelto 7 e le ha collocate nel capitolo 13 del suo Vangelo. Naturalmente si tratta di parabole che Gesù ha raccontato in luoghi e in tempi diversi. Avendole riunite, l'Evangelista ha dovuto creare una cornice narrativa artificiale, ma che ha un significato teologico. Vediamo di esaminare questa cornice. Anzitutto, dove Gesù pronuncia queste parabole? Quel giorno Gesù, uscito dalla casa, sedeva in riva al mare. Anzitutto, dove in riva al mare Gesù pronuncia queste parabole? Non c'è alcun mare in Galilea, c'è un laghetto. Quando nei Vangeli viene chiamato mare, e noi vedremo anche una folla che riunisce lì Gesù davanti a quel mare, l'Evangelista intende dirci: stai attento perché Gesù ti starà invitando a compiere un esodo, a uscire dalla terra di schiavitù in cui tu ti trovi e a lasciarti liberare. Seconda osservazione: Gesù esce dalla casa insieme con i discepoli. Quella casa nei Vangeli rappresenta sempre la comunità dove si ritrovano i discepoli insieme con il Maestro. E adesso osserviamo bene. Questa comunità non può rimanere in casa perché ci sono le folle immense, l'umanità intera che è in attesa del messaggio della salvezza. E difatti ecco che questa chiesa in uscita lascia la casa per andare incontro a queste folle insieme con il Maestro. Questa comunità noi la troveremo tra poco sulla barca, e la barca, lo sappiamo, da sempre rappresenta la comunità cristiana, la Chiesa, l'umanità nuova nata dal Vangelo, come quell'umanità nuova che era nata dal diluvio. Troviamo quindi questo primo gruppo insieme con Gesù, rappresenta coloro che hanno dato l'adesione al Maestro e sono sulla barca. Naturalmente lo sappiamo che questi discepoli non è che gli avessero dato ancora la loro adesione convinta, ma in questa cornice narrativa l'Evangelista ci presenta questa comunità sulla barca, indica coloro che hanno già dato l'adesione al Maestro. Poi compare un secondo gruppo che non appartiene ancora a questa comunità, non sale sulla barca, rimane sulla riva e dovrà staccarsi da quella riva. Proprio le parabole dovranno ottenere questo risultato, far sì che diano la loro adesione alla proposta che Gesù fa. Non la farà con ragionamenti, come dicevo, ma attraverso la parabola, in modo che la convinzione venga da dentro a queste persone e accettino di aderire al Maestro. Sentiamo adesso la parabola.
2: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
1: Il primo personaggio della parabola è facile da identificare, il seminatore è Gesù. Adesso lui si trova con questa comunità che è uscita dalla casa per andare incontro alle folle, ma da dove viene? Da dove è uscito questo seminatore? Viene dal cielo, viene dal Padre, viene da Dio, è il Figlio di Dio venuto a portare nel mondo il seme della parola che deve creare un'umanità nuova. Questo seminatore ha già gettato tanto seme e che cosa ha prodotto? Pare molto poco, difatti la gente si sta allontanando. Da che cosa è dipeso questo apparente fallimento? È proprio per rispondere a questa domanda che Gesù racconta la parabola, perché è rivolta a noi la parabola, a noi che ci scoraggiamo quando non vediamo quei risultati che ci aspetteremmo. La domanda che noi ci poniamo: ma vale la pena continuare a seminare, ad annunciare il Vangelo, se la gente è sempre meno interessata ad ascoltarlo? Poi, è efficace oppure no questo seme della parola? Perché anche coloro nei quali è stato seminato, che cosa producono? Gente che va in chiesa, ma poi in famiglia non vanno d'accordo, se la prendono poi per cose da nulla con i vicini, i quali poi rispondono facendo dispetti, e anche questi vicini vanno in chiesa. Se poi guardiamo al mondo, da 2000 anni è stato annunciato il Vangelo e continuano ovunque a esistere guerre, ingiustizie, violenze, miseria. Insomma, ammettiamolo, i risultati sono piuttosto deludenti. E allora ci chiediamo: ma non era questo il messaggio che doveva creare un'umanità nuova? Da che cosa dipendono questi risultati scarsi? Potrebbe sorgere il dubbio che la colpa sia del seme, che è poco efficace. Altre ideologie forse potevano produrre di più. Ecco il primo interrogativo. Lasciamo stare questo seme, seminiamo qualche altra cosa. Oppure potrebbe essere colpa del seminatore che ha sbagliato i tempi della semina. La parabola vuole proprio rispondere a questi interrogativi, sono quelli che ci poniamo noi oggi. Gli scarsi risultati, ci dirà la parabola, non dipendono né dal predicatore né dalla bontà del seme, che è eccellente. Dipende solo dal terreno sul quale questo seme va a cadere. Quindi la parabola ci inviterà ad orientare la nostra attenzione sui diversi terreni, perché è lì che si gioca il risultato. Questi terreni andranno lavorati per renderli produttivi. Come lavorarli? Lo vedremo Nell'ultima parte del brano evangelico di oggi, prima c'è un intermezzo che è provocato da una domanda che i discepoli pongono a Gesù. Sentiamo questa domanda.
2: Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, perché udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
1: La domanda che i discepoli pongono a Gesù è questa. Qui a Cafarnao tutti abbiamo ascoltato lo stesso Vangelo. Come mai? Noi lo abbiamo capito e abbiamo dato la nostra adesione, perché è bello il messaggio che tu proponi, chi lo accoglie diventa una persona bella. Altri invece non si sono lasciati coinvolgere dalla tua parola. Vedete che è la domanda che noi ci poniamo oggi. Matteo l'ha posta sulla bocca dei discepoli, ma è per far sentire a noi la risposta di Gesù. Noi preti abbiamo tutti sentito spesso delle mamme che fanno anche le catechiste, le quali vengono a chiederci: come mai mio marito, che è buono, ma non viene agli incontri del Vangelo che sono così belli, così entusiasmanti? Lui non si innamora della parola di Dio, perché? Come mai mio figlio non partecipa agli incontri comunitari che sono così belli? Potrebbe anche lui imparare tante cose e fare tanto bene. Ecco, la risposta di Gesù è rivolta a noi che ci poniamo queste domande, perché qualcuno dice sì al Vangelo e qualcuno invece dice no al Vangelo. La risposta di Gesù, che va capita bene perché potrebbe essere equivocata, dice: perché a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a quelli non è stato dato. Potrebbe suggerire questa risposta di Gesù l'idea che qualcuno è favorito e predestinato alla salvezza, altri no. Questa risposta di Gesù vuole dire anzitutto: a voi è stato donato, cioè la fede è un dono del quale dovete prendere coscienza e ringraziare il Signore. Ed è un dono che è offerto a tutti. Difatti la prima lettera a Timoteo al capitolo 2 dice: Dio vuole che tutti siano salvi e che giungano alla conoscenza della verità. Poi, per ragioni misteriose che dipendono da ognuno, il cammino per giungere a dire il proprio sì a Cristo non è uguale per tutti. C'è chi giunge prima, c'è chi giunge dopo, c'è anche chi non ha avuto la fortuna di ascoltare il Vangelo e c'è anche chi per propria scelta ha preferito interessarsi ad altro. Eccoli i diversi terreni. L'accoglienza e il frutto non dipendono dal seme, nemmeno da colui che questo seme ha portato nel mondo, che è Cristo. Dipende solo dal terreno, che può essere più o meno preparato, più o meno adatto. C'è da meravigliarsi che questo accada? Gesù risponde no. E cita l'esempio dei profeti dell'Antico Testamento. Anche loro annunciavano la parola di Dio. Ma quante volte venivano ascoltati? Quasi mai. Al tempo di Isaia, per esempio, Gesù lo cita. La gente si turava le orecchie per non ascoltare le sue profezie e induriva il proprio cuore per non lasciar penetrare questa parola che chiedeva la conversione. Non è che fossero sordi e ciechi, ci vedevano benissimo, ci sentivano bene, capivano ciò che il profeta stava dicendo, ma non volevano accogliere il messaggio, si difendevano, si proteggevano da questa parola. Ci possono quindi anche essere delle responsabilità in questi rifiuti del Vangelo. E allora che fa Gesù? Annuncia questo Vangelo con parabole. E adesso ascoltiamo che cosa rappresentano questi quattro terreni e vedremo anche come li dovremo lavorare perché diventino produttivi. Sentiamo.
2: Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.
1: Il profeta Isaia impiega un'altra immagine per mettere in risalto l'efficacia della parola di Dio, che quando penetra nel cuore dell'uomo produce sempre effetti straordinari. Dice: è come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e aver fatto germogliare il seme. Ecco cosa dice anche Gesù. La scarsità di frutti non dipende dal seme, ma dal tipo di terreno. E ne elenca quattro di questi terreni. Per cogliere il messaggio voglio fare due osservazioni. La prima riguarda il tipo di terreno che costituisce la terra di Israele. Chi l'ha visitata lo sa che i campi sono pieni di rovi, di sentieri, quei sentieri che si formano nella stagione incolta, quando la gente accorcia la strada e forma questi sentieri. E poi è piena di sassi. Dicevano i rabbini del tempo di Gesù che quando Dio ha creato il mondo aveva quattro secchi di pietre, con tre secchi ha fatto la terra di Israele, con l'altro secchio le montagne di tutto il resto del mondo. Un'immagine efficace per dire com'è rocciosa questa terra. Però quando si riesce a ricavare un campo, la terra è molto buona e produce. E poi anche teniamo presente che la semina era fatta a spaglio e mischiavano anche il seme con un po' di terra, così riuscivano a distribuirlo meglio in modo più uniforme. Lo lanciavano, cadeva dove cadeva, su questo terreno che avevano a disposizione, era quello e non altro. Seconda osservazione, questi quattro terreni non rappresentano quattro tipi di persone, ma si tratta di quattro terreni che sono presenti in ognuno di noi. Noi siamo tentati di catalogare coloro che conosciamo in base all'immagine di questi quattro terreni. No, sono dentro ognuno di noi e ognuno è invitato poi a lavorare questi terreni in modo che quando arriva la parola di Dio, questa possa penetrare e trasformare la nostra vita. Il primo dei terreni, quei sentieri con terra battuta, terra dura, quando il seme cade lì non penetra e quindi è come se non fosse stato lanciato. Arrivano gli uccelli del cielo e se lo beccano non rimane niente. Gli israeliti non avevano alcuna simpatia per i passeri. Ci sono le benedizioni per tutte le creature di Dio, ma non ce n'è una per i passeri, perché quelli beccavano i semi. Ma gli uccelli, specialmente quelli rapaci, nella Bibbia rappresentano le tentazioni del paganesimo, rappresentano i popoli pagani che cercavano di sedurre Israele con le loro proposte di vita immorale, cercavano di allontanare Israele dall'alleanza col suo Dio. Ricordiamo che quando Abramo vuol fare alleanza con Dio, arrivano quegli uccelli rapaci che tentano di impedire questa alleanza. È il paganesimo, questo uccello rapace, e siccome anche oggi siamo circondati dal paganesimo, teniamo presente che la parola di Dio viene beccata da questa concezione pagana nella quale siamo immersi oggi nella nostra società. Ecco quindi la prima ragione per cui la parola del Vangelo non produce frutto, perché non riesce a entrare nei cuori che sono induriti, impenetrabili. Chi li ha resi così? Conosciamo molto bene ciò che rende i nostri cuori insensibili alla parola di Dio. Sono quelle strade che sono ben battute perché ci passano tutti. La secolarizzazione, permissivismo, va tutto bene perché fanno tutti così. I discorsi insulsi e volgari ai quali tante volte prestiamo attenzione, le proposte immorali che circolano sui mass media, il mondo effimero delle mode, noi finiamo per perdere la testa per queste cose. E allora come fa la parola del Vangelo, che richiede riflessione e silenzio, a dimorare nei nostri cuori? Se sei un giovane e alla domenica ti presenti alla celebrazione eucaristica ancora stordito dalle musiche della discoteca, come potrai sintonizzare il tuo cuore con il Vangelo? Che cosa fare allora? Bisogna dissodare questo terreno che, ripeto, è presente in ognuno di noi, terra indurita. Alcuni suggerimenti per dissodare questo terreno. Il primo, lungo la settimana, ogni tanto prenditi in mano il Vangelo, magari prima di addormentarti, leggiti un brano. Poi leggi in anticipo il brano evangelico che ascolterai la domenica, arriverai lì preparato, cercherai di capire attraverso l'omelia che viene fatta il messaggio che c'è in quel testo. Avrai dissodato il terreno. Secondo suggerimento, al sabato, alla sera, lascia perdere certi programmi insulsi della TV. Va a letto per tempo, in modo che al mattino ti ritroverai nella condizione giusta per poter ascoltare il brano evangelico. E prova anche a identificare quegli uccellacci pagani che beccano immediatamente la parola del Vangelo, non appena che l'hai ascoltata. Secondo terreno, sempre presente in ognuno di noi, terreno roccioso, dove c'è un pochettino di terra, quando cade il seme, che è la parola di Dio, attecchisce subito, ma poi non regge perché manca la terra. Con questa metafora del terreno roccioso con poca terra, Gesù presenta l'esperienza di coloro che quando ascoltano il suo Vangelo sono subito presi dall'entusiasmo, danno la loro adesione. Ma quanto dura questo entusiasmo? Assistiamo anche oggi. Tante manifestazioni religiose che richiamano grandi folle e anche i mass media si interessano a questi incontri. Ma chiediamoci, coloro che vi partecipano fanno davvero un'esperienza spirituale profonda che lascia un segno nella propria vita? Oppure, come dice il profeta Osea, è come la nube del mattino, come la rugiada che appena arriva il primo sole e subito svanisce? Questo terreno roccioso con poca terra è l'immagine di questi entusiasmi forti ma effimeri. E queste esperienze emotive non le vogliamo buttare, ma devono però poi fare i conti con la fatica quotidiana della fede. Bisogna aggiungere terreno, cioè la parola di Dio. Come fare per aggiungere questo terreno? Anzitutto, bisogna mantenersi uniti alla propria comunità, ai fratelli di fede. Se tu stai lontano dalla comunità, se non partecipi fedelmente alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore, puoi star certo. Tu in poche settimane vedi seccare tutto nel tuo cuore, si indurisce tutto perché passa troppa gente in 3 settimane sul tuo cuore e il Vangelo non penetra più. Prova a pensare che cosa ti succede se per un mese tu non vai alla celebrazione eucaristica domenicale. In te secca tutto. Tu hai bisogno dei richiami, dei consigli, del sostegno dei fratelli. Da soli si rimane subito senza terreno. Terzo terreno, quello delle spine. Queste spine rappresentano tutte le opposizioni che la parola di Dio incontra nella vita di ogni giorno. Le preoccupazioni per la salute, per la professione, per la famiglia, per le amicizie, sono cose belle. Ma se tutto l'interesse e tutte le energie sono assorbite da queste preoccupazioni, il seme della parola viene soffocato, non germoglia, muore. L'attivismo frenetico dell'uomo moderno, che non riesce a pensare ad altro che alle cose materiali, l'attaccamento ai beni di questo mondo, la carriera, il successo, stai attento, ti fanno perdere la testa, sono spine che soffocano l'interesse per il Vangelo. Come mantenere la terra libera da queste spine? C'è un solo modo, la preghiera, cioè il dialogo costante con il Signore. La fede è un innamoramento con Cristo. E quando ci si sposa con Lui perché si decide di unire la propria vita alla sua, è come è un matrimonio che accade. Ma i matrimoni si possono rompere, lo vediamo costantemente. Per quale ragione le coppie si spezzano? Perché comincia a diminuire la comunicazione, il dialogo, l'interesse reciproco, e allora si finisce poi per interessarsi degli amanti. E anche i divorzi fra i discepoli e Cristo avvengono per la stessa ragione. Se si interrompe il dialogo con Lui, si finisce in balia degli idoli, delle preoccupazioni, dei problemi, delle ansie di questo mondo. Quarto terreno, finalmente, e anche questo per fortuna è presente in ognuno di noi: la terra, quella bella. Il testo greco dice ten gen ten kalen, non la terra buona, la terra, quella bella. questa dà frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. È il cuore bello, nel quale il Vangelo produce frutti abbondanti, produce una vita bella. Ed è ciò che verifichiamo oggi, dove il Vangelo è preso sul serio e attecchisce nella vita, produce persone belle. Gesù ci insiste su questa bellezza che vuole vedere nei suoi discepoli. Purtroppo le traduzioni dicono buono, quando invece c'è bello, kalos in greco. Per esempio, l'albero bello che è lui, dà frutti belli, che siamo noi. Gesù vuole persone belle, e queste persone belle nascono quando si coltiva bene e si lavora bene questa terra bella che è presente in ognuno di noi. Il seme che viene gettato, vediamo che va perso in grande parte, perché cade fra le spine, sui sassi, sui sentieri. E allora che fare? Qualcuno si scoraggia e dice: io smetto di lanciare questo seme. Quanti catechisti che dicono, visto che la gente non si interessa, io non annuncio più il Vangelo. Questo è l'errore. Siccome molto seme va perso, conclusione, gettane di più, deve essere più abbondante questa semina, in modo che, trovando del terreno buono, ed è presente in tutti questo terreno buono, possa dare un grande frutto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con alcune iniziative messe in atto dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che il 27 marzo ha iniziato alcune visite negli istituti di pena di tutta Italia per monitorare le condizioni di vita delle persone detenute e finora è riuscita a raggiungere ben 97 strutture. Inoltre qualche giorno fa è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa tra il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e l'ONAC, l'Osservatorio Nazionale Carceri, nato all'interno dell'AIGA, appunto molto sensibile, come abbiamo visto, al tema della detenzione. All'avvocato Francesco Zaccaria, referente nazionale ONAC, abbiamo chiesto innanzitutto come è nata questa idea del protocollo condiviso che ha durata biennale e su quali temi si concentrerà. Ascoltiamo.
2: L'idea del protocollo con il Garante Nazionale nasce sulla scia appunto della istituzione dell'ONAC nel 2022. Il protocollo si propone di mettere insieme una serie di attività con il Garante Nazionale in maniera tale da tenere sempre viva e vigile l'attenzione della nostra associazione sui temi della detenzione e sulle persone private della libertà personale e anche di essere da supporto ai giovani avvocati che si interfacciano con l'istituzione penitenziaria.
1: Già in passato le sezioni territoriali dell'AIGA avevano stipulato accordi con i garanti regionali. Cosa cambia con questa nuova intesa?
2: Con l'accordo a livello nazionale sicuramente l'associazione va a istituire un ulteriore tassello nella sua attività di monitoraggio e di attenzione alla situazione penitenziaria. Il Garante Nazionale è un organismo di riferimento per le problematiche carcerarie e in questa maniera l'associazione cerca una volta di più di tenere acceso un faro sugli istituti di pena. Ovviamente la collaborazione con il Garante Nazionale non preclude poi alle singole sezioni di organizzarsi ed accordarsi con gli organismi presenti sul territorio e quindi con i garanti regionali ed anche con i garanti locali.
1: L'obiettivo di questo accordo è molto pratico, la condivisione delle best practice, cioè si vogliono trovare soluzioni, non solo individuare problemi, giusto? Ci fa qualche esempio?
2: Attraverso questo accordo vi è anche la possibilità di lavorare spalla a spalla, di andare per conto del garante quando vi è un'esigenza particolare, quindi una richiesta di supporto da parte di persone ristrette.
1: Poco prima di Pasqua l'AIGA ha effettuato visite in molti istituti di pena italiani per monitorarne la situazione all'interno. Cosa avete trovato da segnalare?
2: Innanzitutto mi fa piacere sottolineare che questa iniziativa che AIGA porta avanti da anni quest'anno è stata particolarmente partecipata perché sono entrati nelle carceri italiane oltre 600 giovani avvocati ed è importante sottolineare che essendo la nostra associazione un'associazione non di settore, nel senso che raccoglie non solo avvocati penalisti ma anche civilisti, le richieste di accesso in carcere sono venute non solo da penalisti ma sono arrivate da colleghi che si occupano anche di altri settori del diritto. Una volta di più sta a testimoniare che vi è una particolare sensibilità da parte dei giovani avvocati con riferimento al tema delle carceri. Inoltre insieme con i colleghi dell'ONAC, del Dipartimento, abbiamo elaborato anche un questionario che è stato poi distribuito durante gli accessi alle direzioni e ci siamo concentrati oltre che sulle questioni relative per esempio al sovraffollamento, no? Che resta la madre di tutti i problemi, nel senso che poi a cascata derivano una serie di conseguenze che impattano negativamente sul funzionamento dei nostri istituti di pena. Ma non solo, abbiamo cercato di avere informazioni anche con riferimento alle problematiche relative alla salute mentale, ai casi critici, alle direzioni sanitarie, il lavoro, le attività trattamentali, anche la sicurezza interna degli istituti.
1: In chiusura ricordiamo che l'articolo 27 della nostra Costituzione sancisce che la pena detentiva debba essere riabilitativa e non punitiva. Su temi fondamentali, quali il diritto alla salute, dunque, ma anche all'istruzione e alla formazione professionale, in base a quanto osservato nelle vostre ultime visite in carcere, ma non solo, a che punto siamo?
2: Il lavoro è un lavoro quotidiano. Ogni giorno si mette un mattoncino all'interno degli istituti. L'impegno di tutte le persone che lavorano all'interno del carcere contribuiscono nell'opera di rieducazione dei detenuti, che è fondamentale, perché inevitabilmente, insomma, queste persone prima o poi finiranno di scontare la loro pena e torneranno nella società. Il lavoro fatto all'interno dell'istituto, dando una possibilità, dando una professionalità alle persone che sono ristrette, è un qualcosa che ritorna poi alla società. L'importante è dare un'opportunità e rispettare la dignità delle persone che sono ristrette.
3: E non puoi, non puoi, non puoi più rimandare il mondo.
1: In Lombardia, nella provincia di Varese, in attesa che nel 2031 diventi effettivamente operativo il nuovo grande ospedale della Malpensa, si fa un gran parlare di quello che sarà il destino del nosocomio di Busto Arsizio, che quando la nuova struttura andrà a regime sarà riconvertito. Si è parlato di sistemarvi la scuola di specializzazione per infermieri piuttosto che una facoltà dell'università o addirittura un parco urbano. Don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, nonché fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, invece ha una proposta alternativa molto interessante. Ascoltiamola.
4: È uscita tra le varie possibilità che uno dei padiglioni dell'ospedale che sarà dedicato alla salute mentale. In carcere è un tema molto scottante, perché ci arrivano tante persone con problemi di salute mentale, spesso gli arrivano anche a causa della propria instabilità mentale. Il dire che ci sia in ospedale un padiglione della salute mentale mi fa riproporre una REMS, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.
1: Che cos'è esattamente una REMS e perché sarebbe importante nel vostro territorio? Qual è la situazione del suo istituto di pena?
4: Le REMS sono le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, dove vengono portate persone che hanno commesso reati, ma in cui viene fatta una diagnosi di elementi psicotici rilevanti. Le persone malate sono malate, quindi la priorità della collettività deve essere la cura di una persona. E è chiaro che c'è una questione anche legata alla sicurezza rispetto alla collettività. In Lombardia c'è una sola REMS, o meglio, sono più realtà, perché la legge dice che devono avere 20 posti, ma con la Castiglione delle Stiviere credo siano 8 REMS in un solo luogo per 160 posti. Questo in carcere lo vediamo quotidianamente, non si hanno gli strumenti adeguati, nel carcere può essere il luogo adeguato per avere cura di queste persone.
1: Lei aveva già lanciato 2 anni fa un appello sul delicato rapporto tra salute mentale e sicurezza. Tra l'altro, a livello nazionale sono attive appena 32 REMS per un totale di 700 posti, mentre ce ne sono almeno altrettante di persone in lista d'attesa che nel frattempo, data la pericolosità sociale, restano in carcere. Ma tornando alla realtà di Busto, lei si è offerto anche di collaborare alla gestione di questa eventuale struttura. Qual è la sua idea?
4: Io penso sempre che non posso lamentarmi di quello che lo Stato. Penso sempre a cosa posso fare io per lo Stato. Sulla questione della salute mentale, la realtà è che, volendo, si può anche ragionare su un'interazione pubblico-privato. Lo facciamo per tantissime cose. Se il pubblico dice non ce la può, il privato può dire ok, mi attivo, il privato, il terzo settore, il mondo cooperativo si può attivare per dire ok, collaboriamo nel costruire questa cosa. Se il padiglione di Zozzero dell'ospedale di Busto Arsizio sarà dedicato alla salute mentale, vuol dire che i professionisti saranno già lì.
1: In attesa di aggiornamenti su questo tema, cambiamo argomento. In occasione della Domenica della Divina Misericordia, festività, lo ricordiamo, istituita da Giovanni Paolo II nel 2000 e fatta coincidere con la Domenica in Albis, cioè quella dopo la Pasqua, la cooperativa La Valle di Ezechiele ha ricevuto la visita del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Che momento è stato per voi e per il vostro lavoro?
4: È stata davvero una presenza luminosa nella nostra cooperativa, un tono paterno e capace di dare speranza. Ha detto: ci sono tanti punti di luce nel nostro paese, questa cooperativa è sicuramente uno di questi punti di luce. Ho parlato anche dei sacerdoti, ci sono tanti sacerdoti appassionati che si danno da fare per il Vangelo e per la gente bisognosa. È stato davvero molto forte.
1: Nessuno di noi ha il diritto di perdere la fiducia in se stesso, perché Dio ci ama senza misura, anche se noi non crediamo in Lui, ha detto il porporato nell'omelia della messa che avete concelebrato. Come far arrivare nella quotidianità questo messaggio ai ristretti?
4: Questa è una grande sfida ed è forse ciò che anima più di tutto la nostra realtà di volontariato. quando entriamo in carcere armiamoci di sorriso, perché è ciò di cui c'è bisogno, questo incoraggiamento, questa speranza. Poi è una sfida che è fatta anche di concretezza. Gesù, quando guariva le persone, le guariva davvero, non è che... Perché sappiate che la vera guarigione è interiore, ma non si tira indietro dalla guarigione esteriore che la accompagna. Ogni strumento che mettiamo in atto, come l'avere un posto di lavoro, avere un tetto sopra la testa, è dato come gesto profondamente spirituale.
3: E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere.
1: I Cellanti vogliono manifestare tutto il loro affetto a Don Davide e a tutta la comunità della casa circondariale di Busto Arsizio, dove nei giorni scorsi un detenuto di 34 anni si è tolto la vita. A quanto si apprende, si tratta proprio di uno di quei detenuti di cui si parlava nell'intervista, per i quali il carcere non è certo il luogo più adatto. Sono quindi già 15 ristretti che hanno compiuto questo gesto estremo, secondo i dati del dossier Morire di Carcere di Ristretti Orizzonti. E cambiamo argomento e parliamo adesso di Sempre Persona, associazione fondata circa 30 anni fa da Alfonso De Nicola, appartenente al Movimento dei Focolari, secondo il quale il filo conduttore del progetto doveva essere promuovere la capacità trasformativa dell'essere umano. Oggi l'associazione comprende una trentina di volontari intergenerazionali che entrano regolarmente nella casa circondariale di Rebibbia a Roma, ma si occupano anche delle loro famiglie fuori, spesso afflitte da disagio sociale, disuguaglianza e pregiudizio. Il collega Eugenio Murrali ha raggiunto uno dei volontari di Sempre Persona durante la loro partecipazione al Villaggio della Terra al Pincio di Roma. Ascoltiamo la testimonianza di Agostino Spolti.
5: L'associazione nata 30 anni fa, sempre all'interno del Movimento dei Focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Rebibbia, ma soprattutto anche di aiutare, dare un supporto, un sostegno, portando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto ascoltare ed stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno due famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in due carceri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
6: Cosa le dà questo scambio umano?
5: Un arricchimento reciproco, nel senso che fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del donarsi.
6: Come Sempre Persona, quali sogni accogliete?
5: E noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente a questa casa circondariale di Rebibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare. Ecco, il sogno certamente penso che possono essere due:

0: sempre persona e un po' questo desiderio di realizzare i loro sogni.
1: E voltiamo pagina. Il 23 aprile scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall'UNESCO nel 1995. La data scelta non è casuale, ma è l'anniversario della morte di tre grandissimi della letteratura mondiale di tutti i tempi: Shakespeare, El Inca de la Vega e soprattutto Cervantes, che forse non tutti sanno aver concepito il proprio capolavoro Don Chisciotte della Mancia mentre era detenuto a Siviglia. Molte sono in realtà le opere famose che hanno in qualche modo a che vedere con il mondo del carcere, come ci racconta nel servizio il collega Andrea De Angelis.
2: Approfondimento della vita in condizioni di privazione della libertà personale, revisione critica del proprio vissuto, ma anche un modo per coltivare la speranza. Sono tante, diverse nella storia, le motivazioni che hanno portato i detenuti a scrivere, guidati, consapevolmente o meno, dal potere catartico della scrittura che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato. Oggi dentro il carcere fiocca nei laboratori di scrittura e fuori concorsi che, se non sono interamente dedicati ai ristretti, almeno hanno una sezione riservata alle loro voci, nell'ormai assodata certezza che la scrittura, specie quella autobiografica, sia uno degli strumenti trattamentali più potenti. Pochi però forse sanno che molti dei romanzi più importanti della letteratura mondiale hanno avuto origine o comunque a che fare con il carcere, istituzione totalitaria che ha attraversato molti dei secoli dell'uomo. Il più antico che troviamo è probabilmente il Milione, che Marco Polo dettò in francese al suo cellante Rustichello da Pisa mentre erano detenuti a Genova nel 1298, opera destinata a diventare probabilmente la più importante di tutto il Medioevo. Qualche secolo dopo, ecco dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 1764, non un romanzo, bensì uno dei testi fondamentali del diritto penale e dell'organizzazione della giustizia, che non risparmia critiche né all'utilizzo della tortura né alla pena capitale. Non a caso a Beccaria è stato intitolato uno degli istituti di pena più importanti del bel paese, il Minorile di Milano. Il secolo successivo viene pubblicato Le mie prigioni, il più famoso romanzo del genere, in cui Silvio Pellico racconta la propria carcerazione allo Spielberg nel 1832. È la narrazione di un uomo che, nonostante l'orrore quotidiano, cerca di continuare a vivere aggrappandosi alla speranza che prende le forme della lettura e della scrittura. Un uomo capace, nonostante tutto, di guardare al futuro. Altro romanzo epistolare fondamentale sono Le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, Centinaia, destinate soprattutto alla famiglia ma anche agli amici, in cui affronta temi privati ma anche pubblici in ambito giuridico, come il tema della carcerazione preventiva in attesa del processo. Anche Cesare Pavese, infine, dalla propria esperienza al confino in Calabria, fece scaturire il romanzo breve Il carcere, la storia di Stefano, giovane insegnante al confino anche lui, che vive la propria condizione con disperazione e senso di alienazione. Anche la letteratura straniera è costellata di esempi di romanzi scritti nel o sul carcere. Don Chisciotte della Mancia, per ammissione dello stesso Cervantes, è stato il parto di una mente malinconica e abbattuta, quella dell'autore rinchiuso a Siviglia. Altro esempio illustre è Nelson Mandela, che nel suo Il lungo cammino verso la libertà narra 27 anni di detenzione nel Sudafrica, ancora afflitto dalla piaga dell'apartheid, in cui ha comunque vissuto, studiando, leggendo e sperando, finché non è arrivata la possibilità di ricominciare. Non ultimi citiamo anche il De Profundis di Oscar Wilde, Prima che sia notte di Reinaldo Arenas, dissidente politico nella Cuba di Fidel Castro, e altre interessanti opere in ordine sparso, come Un giorno della mia vita di Bobby Sands, esponente dell'ira irlandese, Il vagabondo e le stelle di Jack London e Un mondo a parte, in cui Gustav Herling parla della sua esperienza nei gulag sovietici. Buona lettura!
1: E ora qualche notizia in breve. Sta per debuttare la voce di Antigone, il nuovo spettacolo interpretato dagli attori detenuti della casa circondariale di Genova Marassi, che fanno parte della compagnia teatrale Scatenati del progetto di teatro carcere Teatro Necessario. L'appuntamento in anteprima è per mercoledì 13 maggio nel Teatro Ivo Chiesa e poi dal 19 al 23 maggio all'interno della casa circondariale. Un altro spettacolo, questa volta della compagnia di teatro carcere del Due Palazzi, l'Istituto di Pena di Padova, in collaborazione con il Collegio Universitario Gregoriano, andrà in scena martedì 28 aprile. Il titolo è Babele, parabola della decostruzione della violenza, e fa parte del progetto La Soffitta 2026, la storia in scena. Per due mesi nella casa di reclusione di Nuoro saranno attive una rete sismica locale e una stazione magnetica e metallurgica installate grazie al contributo di sei detenuti, che serviranno a studiare il campo elettromagnetico naturale terrestre e la caratterizzazione geofisica profonda del territorio. Queste attività che

0: serviranno a candidare l'Italia a ospitare l'Einstein Telescope sono il frutto della collaborazione tra la direzione dell'Istituto di Pena, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la direzione regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Detto a Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Disse Gesù ai suoi discepoli: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli,

0: Gesù ai suoi discepoli: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
3: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
2: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi. Prega
0: Santa Maria.
1: per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Semprevergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: prega per noi.

0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Carissimo Padre Roberto, a nome dell'intera comunità del Carmine e dei devoti tutti, le porgiamo il nostro più caloroso benvenuto nel santuario della Madonna del Carmine. La ringraziamo di cuore per aver accolto questo invito a presiedere questa celebrazione, segno tangibile della sua vicinanza e di tutta la Chiesa diocesana ragusana. La sua presenza nobilita i festeggiamenti e ci sprona a vivere questo momento di grazia con fede ancora più viva. E affidiamo al suo ministero le nostre preghiere, certi che la Vergine del Monte Carmelo saprà guidare i passi di tutta la nostra comunità. Tuttavia il nostro cuore è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del caro Fra Giuseppe Pecorella. La nostra comunità è da sempre legata ai frati minori cappuccini di Ragusa, legata da un cammino di profonda condivisione fraterna e spirituale. Per questo, unendoci al dolore dei frati cappuccini, la nostra gioia festosa si trasforma oggi in un raccolto momento di preghiera e offriamo questa Santa Messa in suffragio di Fra Giuseppe, certi che il Signore lo accoglierà nel suo abbraccio misericordioso. A lei, Padre Roberto, va il nostro più sincero ringraziamento. Siano questo altare e questa assemblea espressione dell'affetto e della comunione che ci legano a te, carissimo Padre, al nostro Vescovo Giuseppe e all'intera diocesi.
0: Un sentito grazie, Padre Gianni, un saluto alla comunità dei padri carmelitani, a tutti voi qui presenti, in questo luogo che vede la devozione mariana di questa città e vede presente tante persone che qui depongono le loro attese, le loro speranze, le loro preghiere affidandosi alla intercessione della Madre del Cielo. È bello considerare come la presenza dei religiosi nella nostra città è un segno bello, luminoso, eloquente di quella cura verso le anime che qui si realizza, tant'è vero che i padri carmelitani qui nella nostra città svolgono un prezioso servizio spirituale di accoglienza, di ascolto delle persone, delle confessioni, di riconciliazione e di accompagnamento spirituale, e noi ringraziamo il Signore per questo. Come anche ringraziamo il Signore per tutta la presenza dei religiosi e delle religiose nella nostra città. Padre Gianni ha accennato alla prematura scomparsa, perdita del nostro confratello Fra Giuseppe Pecorella. Noi vogliamo sentirci una Chiesa che intercede presso Dio, una Chiesa solidale con la comunità dei padri cappuccini che in questo momento vede la perdita di un loro frate e quindi anche la perdita di una presenza bella e significativa di un pastore che è donato al popolo di Dio nel ruolo, nella mansione della cura pastorale di quella parrocchia della nostra città che è la parrocchia della Sacra Famiglia. Vogliamo allora invocare il Signore per intercessione di Maria e invocare grazie, benedizioni, riconciliazione e perdono per tutti noi.

0: angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.

così prepari la terra, ne irrighi i solchi e ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'è molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardano non vedendo, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guardate sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendono con il cuore, e non si convertono e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.

Siamo stati istruiti dalla parola che è stata proclamata ed è una parola per noi, per questa assemblea che oggi si è riunita qui in questa chiesa. Il Signore ha parlato attraverso le nostre voci a ciascuno di noi e al suo popolo e ha detto che ogni parola che esce dalla sua bocca esce per essere efficace, per entrare nella vita di ciascuno di noi, per illuminare, per rafforzare, per convertire, per orientare il nostro cammino. E questa parola che ci viene donata è simile a un seme che viene seminato dovunque. Gesù, per parlare alla sua gente, utilizza molte immagini e utilizza soprattutto le immagini comuni al suo popolo, un popolo di pastori ma anche un popolo di agricoltori. Un popolo che semina periodicamente per raccogliere il grano e questo seme naturalmente, per non essere un seme che si perde, un seme sprecato, ha bisogno prima di un terreno preparato. Qui invece Gesù provocatoriamente dice che lui, che è seminatore divino, semina la parola dovunque, non seleziona i terreni, ma dovunque la sua parola raggiunge il cuore, i cuori di tanta gente. È così che tutti possono dire di essere raggiunti dalla parola del Signore. La risposta a questa parola è una risposta diversa, è una risposta che viene resa, diciamo, concreta, plastica, attraverso le immagini che Gesù ci offre. Il seme può cadere in una strada, la strada non lo accoglie, la strada è impermeabile all'accoglienza del seme della parola. Di fatto diventa un luogo dove altri rubano questo seme, dove altri tolgono via questo seme perché è un seme scomodo, perché la parola di Dio è sempre una parola scomoda, perché illumina, perché ci mette dinanzi alle nostre responsabilità, perché è una parola che ci indica il bene, è una parola che anche ci mostra il male che noi dobbiamo superare, eliminare dalla nostra vita. Poi c'è un terreno che è pieno di sassi, con poca terra e molti sassi. Sembra che il seme attecchisca e germogli, però non riesce a mettere radici profonde. Accade che una preoccupazione che nella nostra vita noi sperimentiamo, una prova a causa anche della nostra fede, e allora, non avendo radici, ecco, questo seme non fa altro che seccare. Questa risposta alla parola del Signore diventa una risposta che è incapace di dare il suo frutto perché non ha radici. Molte volte nella nostra vita cristiana non abbiamo la profondità di chi vuole sempre di più cogliere le motivazioni per essere credenti, cogliere le motivazioni per essere radicati nel Signore. Per cui viviamo la nostra vita cristiana in superficie, con un radicamento che non è profondo, è superficiale. Ecco che allora le prove della vita non fanno altro che portare via tutto quello che noi abbiamo pensato di poter costruire, ma che non ha la capacità di crescere perché le radici non sono cresciute, perché le radici non sono state curate. Curare le radici, radicarsi nella parola del Signore, radicarsi nel suo amore, radicarsi nella preghiera, radicarsi nell'amore fraterno. Ecco, tutto questo ci fa sempre più sperimentare la presenza di Dio nella nostra vita. Tutto questo ci dà la possibilità di rafforzare sempre di più la nostra fede, che è la risposta all'amore di Dio, a questa parola che Dio ci offre, è una parola di salvezza, che è una parola che rivela il suo amore fedele
a tutti noi. E quindi la fede è la risposta a questo amore fedele del Signore, ha bisogno di radici profonde. Così anche c'è un terreno che è pieno di spine, sono le preoccupazioni della vita, sono le distrazioni, sono l'investire in altre cose che non sono essenziali nella nostra vita, pensando che siano le cose importanti. Ma poi c'è un momento della nostra vita che le cose che noi dichiaravamo importanti non lo sono, sono superflue, sono solamente ricerca di immagine, ricerca di quello che appare, ma non quello che è. E allora dobbiamo riuscire a discernere ciò che è essenziale per la nostra vita, ciò che è importante per la nostra vita. Non fare soffocare la nostra vita cristiana dalle spine, dai rovi, di quelle preoccupazioni, di quelle attenzioni fuori di noi che molte volte ci fanno, come dire, non abitare il nostro io, il nostro cuore, la nostra intimità. E poi c'è anche il terreno, quello buono. È un terreno buono dove il seme viene accolto e questo terreno produce il 30, il 60, il 100. Vedete, c'è una diversificazione nella risposta. Forse perché il Signore sa che molte volte le nostre risposte non sono totalizzanti. Le nostre risposte hanno bisogno di crescere, di perfezionarsi. Chi ha dato 30 per uno, e allora ha bisogno di investire di più nella fede, nell'appartenenza a Dio, nella risposta all'amore di Dio, perché possa donare il 60 se non il 100. È come se il Signore volesse dire che accoglie anche il 30 di ciascuno di noi, anche quel poco di ciascuno di noi. E questa parabola mi riesce più facile a comprendere quando io faccio riferimento a quel dialogo di Gesù con Pietro, quando dopo il tradimento di Pietro, dopo la risurrezione, Gesù incontra i discepoli sulla riva del lago e vanno a pescare, non prendono nulla, ma il Signore dice: buttate la rete dall'altra parte. L'obbedienza, la fiducia fa loro vedere le opere di Dio. La rete si riempie di pesci, la barca si riempie di quella rete piena di pesci. E quando si incontrano con il Signore, già il Signore ce l'ha il pesce arrostito, però dice: portate anche il frutto del vostro lavoro, mettiamo insieme. Non è il Signore che dà tutto e non valorizza invece il nostro apporto. Invece il Signore valorizza la nostra fatica, valorizza il nostro sforzo, vuole che noi mettiamo il frutto del nostro lavoro insieme a quello che è dono gratuito da parte sua. Mangiano. Ma poi quando Gesù prende in disparte Pietro, gli dice: Pietro, mi ami più di costoro? E Pietro gli dice: ti voglio bene. Poi per la seconda volta: Pietro, mi ami più di costoro? E Pietro dice: ti voglio bene. Per la terza volta il Signore gli dice: mi vuoi bene? E Pietro dice: tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Vedete, Gesù abbassa le sue attese. È come se accettasse il 30%, il 60%. Magari il terreno non ha reso il 100%, ma il Signore accetta anche quel 30% che io riesco in sincerità a donare a Lui, però ha fiducia che il 30 diventa 60, diventa anche il 100%. E vedete, l'amore di Dio è un amore che dà fiducia a noi, che punta su di noi, è un amore che si esprime nell'offrire una parola di dialogo, una parola d'amore. E certo che questa parola d'amore che il Signore ci offre avrà certamente, per grazia di Dio, una risposta. Quando? Solo Lui lo sa. A volte, non sempre,
riusciamo a dare risposte immediate. Abbiamo bisogno forse di maturare. La vita si incarica di farci maturare. Quante prove nella vita, quante purificazioni nella nostra vita, quanta spogliazione nella nostra vita. Ci rendiamo conto che tante cose su cui avevamo puntato sono vanità, come dice il Coelet, sono vanità. Quello che invece ci resta è l'amore di Dio, su cui noi dobbiamo costruire la nostra vita. Su questa parola d'amore che il Signore ci rivolge, è una parola di un innamorato verso l'umanità, che è la sposa del Signore. È una parola che viene donata perché possa ricevere una risposta d'amore. È una parola che ci viene donata perché noi possiamo avere radici profonde. È una parola che ci viene donata perché i germogli che sono presenti nella nostra vita possano crescere. Vedete, lo sguardo di Gesù è più attento a quello che nasce, ai germogli, che a tutto il male presente nel mondo. Anche noi siamo chiamati ad avere questo sguardo, lo sguardo a quello che nasce, a quello che sta per nascere, a quello che è già germogliato, sta per germogliare. Perché noi su quello dobbiamo puntare, è quello che dobbiamo coltivare. Ecco perché Gesù parla in parabole. Tutti gli domandano: Signore, perché parli in parabole a tutti? Perché la parabola interroga, è una parola che interroga, è una parola che lascia un esempio, un'immagine su cui io mi devo confrontare, dinanzi a quell'immagine io mi devo confrontare, perché anch'io sono chiamato a dire: ma io sono quel terreno che è come una strada impermeabile? Sono io quel terreno pieno di sassi? Sono io quel terreno pieno di spine? Ecco, la parabola è una parola che pone delle domande, che pone delle domande. Ecco perché il Signore dice: chi invece non si pone queste domande? Chi invece ha il cuore chiuso, chi invece ha gli occhi ma non vuole vedere, ha le orecchie ma non vuole sentire, ecco, chi è in questa situazione di chiusura ascolta la parola ma non è scalfito da questa parola. Ecco allora le parabole, parole che interrogano, parole che pongono domande esistenziali alla nostra vita, domande di senso nella nostra vita. Domande che vogliono presupporre e vogliono essere accompagnate da una risposta d'amore, quella che noi siamo chiamati a dare. Noi siamo in questo luogo mariano dove la fede nostra, ma anche dei nostri padri, di quelli che ci hanno preceduto, hanno trovato consolazione, forza, coraggio di conversione. Hanno trovato in questo posto la possibilità di avere una presenza materna, quella di Maria, che apre a noi la comprensione di Gesù, che ci indica Gesù, che ci dice ancora una volta, come ha detto ai servi a Cana di Galilea: fate quello che Egli vi dirà. E lo dice anche a noi: fate quello che Egli vi dirà. E noi veniamo qui per sentirci dire queste parole: fate quello che Egli vi dirà. La centralità della parola di Dio. Noi cristiani non dobbiamo dimenticare che la nostra fede è nutrita dalla parola di Dio e che ogni giorno siamo chiamati a meditare la parola di Dio, ogni giorno una pagina di Vangelo con cui confrontarci, ogni giorno una parabola che è parola che ci interroga, perché noi possiamo portarcela con noi durante la nostra giornata ed essere interrogati dal Signore sulle cose importanti, sulle cose essenziali della nostra vita. Che il Signore ci dia grazia di poter sperimentare questa risposta che il Signore si attende da noi e che il Signore, mettendoci accanto Maria, possa sollecitarla al nostro cuore. Maria
è colei che ci porta Gesù, è colei che maternamente, con pazienza, ci indica la strada per l'incontro con il Signore Gesù.

0: professiamo la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Chiediamo insieme: guidaci, Signore, con la Tua parola.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbi il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni, preghiamo.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo, preghiamo.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico, preghiamo.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, li si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future, preghiamo.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona, preghiamo.
2: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Affidiamo al Signore anche i nostri cari defunti, in particolare il fratello Fra Giuseppe Pecorella, perché possa celebrare la liturgia del cielo in compagnia dei santi e dinanzi al Signore, come in questo momento noi qui in questa terra in pellegrinaggio stiamo celebrando la liturgia terrestre, che vuole essere una pallida immagine di quell'incontro e di quella liturgia del cielo che adesso il nostro fratello sperimenta nella sua pienezza e sperimenta nella beatitudine eterna. Preghiamo. Guidaci, Signore, con la Tua parola. Padre buono, Tu semini la Tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accogliere con docilità perché porti il frutto secondo la Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della tua venuta, della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Luigi e Zelia Martenne, genitori di Santa Teresina e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

La comunione sarà distribuita dal vicario, da un ministro qui davanti, e altri due ministri la distribuiranno in fondo alla Chiesa. Coloro che devono comunicarsi con le ostie per celiaci possono avvicinarsi qui dalla mia destra nel transetto laterale.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ringraziamo ancora a Don Roberto Asta, vicario generale della diocesi. Gli auguriamo un buon ministero a servizio di tutti noi e lo ringraziamo per questo servizio per tutta la diocesi e per tutta la comunità diocesana. Subito dopo il canto mariano, il canto finale, ecco, ci sarà la processione per le vie del centro storico, quindi alla fine del canto mariano siete invitati proprio ad aspettare fuori l'uscita del fercolo della Madonna.
0: Invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
2: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della

0: a tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Grazie.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
3: Buongiorno, sì.
2: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
3: Beh, la diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, 2 anni fa è stata unita in persona episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo dopo Cristo. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
2: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo patrono, naturalmente?
3: Beh, il patrono, Sant'Emiddio, è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
2: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
3: San Serafino da Monte Granaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia. Il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600. Il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco. Il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
2: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
3: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria dove è nato il francescanesimo, diciamo.
2: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci su una di queste figure?
3: Sì, ecco, quella dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui, appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è una cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Force tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case. E poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era qualche fondazione della sua congregazione. E in Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze, e poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
2: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
3: Prego.
2: Arrivederci,
3: buongiorno
2: grazie
3: a tutti.
2: Grazie.
3: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante, Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pio Operaie dell'Immacolata Concezione, avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa, dalla quale ha potuto accogliere diciamo tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa, ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata Educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano che in moto ognor si mira e col suo corso gira sinché al suo mar non va? Anch'ei così girando non trova mai riposo sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: Sì, il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la via mariana di santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre diciamo ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare, diciamo, questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Apristi l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don Andrea.
1: Grazie.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele che è tornato dalle sue vacanze. Poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è prima di tutto un carissimo fratello, di origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui è il dottor Francisco Pacavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
3: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
1: No, sei un buon combattente, resisti bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale, cioè dell'Africa in generale in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo. Però insomma ogni epoca presenta le sue sfide e subito dopo questo intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio su la partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.

0: Dopo questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni delle indipendenze che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo scuso di presentarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozinha, che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, struttura politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, anche di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique, che va avanti e poi fa un passo indietro. San Tomé è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Forse il paese dei nostri, il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione, eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti Capo Verde.
0: Sì,
1: e quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio ormai per noi, per i paesi lusofoni. Una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia, sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. E tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai guineensi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani, e hanno anche una capacità interessante di scouting, riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese. Secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine, e le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema, perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente l'identità capoverdiana ha mantenuta una cultura forte. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro, la gente ha scelto di rappresentare il proprio paese, e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capoverde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capoverde. Forse gli africani hanno tifato più Capoverde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capoverde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, uno spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi, grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Rosinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende, come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così d'una con emozioni forti, cioè proprio della pelle. Ho detto, questo è un calcio che merita attenzione. Sì. Coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme.
0: Come
1: se fosse un popolo che soffre e che vince insieme. E quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente ne è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione, organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che te perlomeno l'ho più un esempio per tutti noi, quindi un'identità forte c'è bisogno. Capoverde ha dimostrato, un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni, chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa, perché la colonizzazione è stata molto forte. E poi niente, diciamo che mi sono ristretto più sul Capoverde, perché novità.
0: Tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano, i paesi del Sahel ci hanno elevato, ma Capoverde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente un'idea di business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è ovviamente la Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito. Per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio. Cioè, gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
0: Sì.
1: Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no? È che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo agli altri africani è un qualcosa di impensabile, che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani con gli africani, a parte i radicali. non c'è entusiasmo, non c'è speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi

0: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato, perché gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. E che vuol dire quando si dice che siamo ormai uguali? No, c'è tutto un mondo ancora da superare.
0: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma il conta sempre nei soldi, però.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Alla fine, quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo a volte è problema economico, ai ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane non era un trattamento degno.
0: Degno, sì,
1: perché sia gli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
0: Sì.
1: Una vergogna da quel punto di vista.
0: Sì,
1: e il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano un miliardo, no?
0: Per cui
1: i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no? Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
0: Sì,
1: e quindi questo richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però vuoi applicare? No, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno la panchina piena di tante stelle, la tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane, insomma, si affidavano più al fisico.
0: Sì,
1: e lì dove il fisico, il genio hanno aiutato. Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloce, le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero armonico che noi non abbiamo. Considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese, in ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? Per la prima volta rappresentato, e una grande speranza. C'è un aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì, il problema africano forse non è tanto questione di talento.
0: Sì.
1: Non so, possiamo affermarlo, ma mancano i centri sportivi moderni.
0: Questi
1: si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule, fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima. Qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi
0: sì.
1: Analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti.
0: Quindi hanno
1: delle analisi delle squadre che noi sogniamo e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava.
0: Quello
1: che il capoverbo ha fatto, no? È quella capacità di scout internazionale. Beccare i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità, perché non hanno i grandi premi per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi. Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
0: Mancava
1: un allenatore africano. C'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi. Il divario è grande.
0: È grande ancora.
1: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
0: Quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, meditare su diverse prospettive ciò che Capo Verde ha seminato per noi in questa competizione mondiale.
1: C'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino alla partecipazione del Congo, però.
0: Ma il Congo, ma anche Haiti.
1: Anche Haiti, è vero. Sono delle situazioni impensabili. E mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale tra i paesi del famoso via di sviluppo del terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud. Vedevo africani tifare le squadre in Latino America in un modo impensabile.
0: Sì, sì.

0: sì.
1: E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
0: Sì, sì. E poi
1: tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria, sì, storica, però sì. Adesso era il momento degli altri di brillare, scusi, si sì. Pure il Camerun. Quindi ciò, ho scritto qua una cosa che volevo condividere, sì, con voi, perché l'ho riscritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? I numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ha i giocatori, abbiamo visto, ha la passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture,
0: sì, sì,
1: chi possiede,
0: sì,
1: capitale,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: chi possiede,
0: sì,
1: organizzazione. Quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento. Quindi lì è la forza del diritto, non tanto il diritto della forza.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece... cioè un grande, è un gigante Congo,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, okay? Sì.
1: E avere tantissimi cittadini, la ricchezza maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
0: Sì.
1: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire,
0: no? Talenti, sì, sì, okay.
1: Sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo, non so, però è un tema emozionante questo, ovviamente.
0: No, sento davvero con che emozioni ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
1: Allora, credo che questo mondiale ci ha lasciato un messaggio importante in realtà. L'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, e va in partecipazione, in potere, perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
0: Ti ringrazio, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
1: Grazie, Lomelo Lopez, sì. Grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
0: Grazie, grazie. Grazie, grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema Prima il cuore, parliamo di apostolato, ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa con questa intensità e vigore teologico. Per dare questo annuncio ai malati, Gesù non affida il compito a un medico, un teologo o un pontefice. Gesù sceglie Novarese, giovane sacerdote che è stato ammalato in modo gravissimo, e attraverso il dolore ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Un annuncio chiaro che parla al cuore e allo spirito dell'ammalato, rendendolo evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te, nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui. «Sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio. Ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione e di vita.

0: un cuore dell'apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito, vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica Dilexit Nos, ci ha amati, pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. È indubitabile, scrive Francesco, che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati a Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina Di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare, non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto?
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
3: Anima Latina, Nuncetia Minundis, Icaeste Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin Lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori. Noi oggi faremo qualcosa di simile. Scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
4: Ciao Fabio e salvete omnes.
3: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
5: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voces et locutiones animum convertamus.
3: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X, @pontifex_ln, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
4: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis obliviscendum. Vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
3: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
5: Esattamente.
3: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
5: mondiale per pedilusorium.
3: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemor.
5: Sì, pediludium è il calcio.
3: È il calcio, e non è, proprio... non è una procedura in cui si lavano i piedi, no?
5: Assolutamente no, no. No, è il ludus cum pedibus, cioè certo, il giocare certo. Con, servendosi dei piedi.
3: Sì,
5: questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita, ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
3: Cioè, se io non so passare la palla, anche se ho talento, non ho capito il gioco.
5: Esatto, e dal punto di vista sintattico merita un'attenzione quelle due relative generalizzanti, no? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
3: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia, però se dovessimo tradurre con il Lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
4: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
3: Le piace questa traduzione?
5: E la soluzione che il Lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
4: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
5: sì,
4: o transitus virgis notatus.
5: Ottimo, sì.
3: Sono Maria, tutti devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
5: Bisogna, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
3: E passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
4: Esatto, si dice consistorium.
3: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che diciamo ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
5: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro, infatti, è diventato l'assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
4: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
5: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
4: Esatto.
5: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
3: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
4: Pia fraus.
3: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, ne racconto: la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva: evitare una tragedia. Don Davide.
5: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
3: esatto,
5: si usa,
3: spesso, sì.
5: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
4: O bugia pietosa.
5: Sì,
4: proprio,
5: dove
4: sì.
5: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
3: quindi,
5: rispetto alla verità.
3: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
5: Che non si deve.
3: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
5: Grazie a Svobis Valete.
3: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata!
1: Ben trovati a voi!
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro, che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, e però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così?
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, attenti diciamo alla didattica a partire da zero,
0: tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì
0: l'hanno aiutata tanto,
1: molto. Sì,
0: ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo, iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi. E quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini, con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli. Insomma, è illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente. niente e però non li possiamo perdere. Quindi...
0: Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi, immaginando l'aula che ha davanti, sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima
0: sì,
1: viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche come funziona, con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, facilitare l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire almeno di che cosa si sta parlando e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo. Questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza, certo, mi innamoro di più, e quindi poi anche le difficoltà svaniscono, o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno, e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura, innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, Anima Latina numero 241 si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Harry James sono un po' come, cioè come nel cinema italiano stanno tutti i Parioli e fanno tutti gli architetti, nel mondo di Harry James sono tutti scrittori e critici letterari. Qualche artista ogni tanto, ma meglio critici letterari e scrittori. E questo giovanissimo critico letterario ha, altro tema ricorrente in Harry James, incontra finalmente il grande scrittore che lui, avendo letto, è convinto di avere compreso, gli presenta, gli dice: io sono quello che ha scritto su di lei quelle cose. Dice: si guardi caro, lei è bella, la ringrazio, ma non ha capito, cioè in tutti i miei libri, in tutte le mie pagine c'è solo una cosa e c'è sempre solo quella cosa e nessuno l'ha mai vista. Quindi inizia, no? Questa gara a capire che cos'è la cosa, e il critico è giovane e ingenuo, ne parla con l'amico, che fa anche lui il critico, il quale a un certo punto fa però una cosa che il primo critico non fa: si sposa, conosce l'amore. Non lo dice chiaramente James, però la differenza tra i due è questa. Muore questo secondo e si scopre che il secondo, la vedova, è la detentrice del segreto che il grande scrittore ha approvato. Cioè il secondo critico è andato dal grande scrittore e gli ha detto: è questa la cosa? Lui gli ha detto sì. E il primo rimane cieco davanti all'invisibile, che è però, è l'immagine del titolo, la cifra del tappeto. In un tappeto orientale c'è un disegno, che è l'insieme di tutti i disegni, è quello che oggi, se girate sui social, once seen, it cannot be unseen. Una volta che lo vedi, non puoi non vederlo. Ed è interessante che anche uno scrittore refrattario apparentemente alla tecnica eccetera come James si domandi questa cosa proprio in quegli anni, negli anni che danno l'avvio al mondo in cui noi viviamo oggi, dove è difficilissimo parlare dell'invisibile, perché tutto deve essere mostrato, tutto deve essere dimostrato e dimostrabile attraverso l'immagine, che non è una cosa brutta l'immagine. Altrimenti neanche lo scudo di Achille sarebbe importante, però porta in sé continuamente questo rischio di consumare l'invisibile. E questa storia appunto di Harry James, secondo me, la racconta molto bene, lo spiega molto bene. Vado a concludere. In tempi più recenti, uno scrittore contemporaneo che penso molti di voi conosceranno, che è Javier Cercas, ha pubblicato una raccolta di saggi, di lezioni, che si intitolano Il punto cieco. E lui dice esattamente questo. Dice, è la cifra nel tappeto, cioè ogni autore ha la cifra nel tappeto. Ma la cosa affascinante, e lì è la malizia anche del racconto di Harry James, che lui immagina un grande scrittore che sappia qual è la sua cifra nel tappeto. Non è sempre così. E infatti Cercas dice, c'è il punto cieco, ogni scrittore ha il punto cieco, ogni narratore ha un punto cieco, da Cervantes in poi, che è esattamente quella zona di buio dove si cerca sempre di inoltrare lo sguardo e che resiste sempre. Finché quella zona di buio resiste, lo scrittore ha qualcosa da fare. A volte gli capita, alla fine, che esattamente come nella poesia di Stevens, ci sia un venire avanti, a volte questo venire avanti è a beneficio di chi legge. Questa secondo me è una delle cose per cui la letteratura rimane assolutamente un'esperienza sconvolgente e insuperabile. Quello che nel momento in cui un poeta, un narratore mette a disposizione la sua parola apre una possibilità pressoché infinita di interpretazioni, per cui non è detto che la cifra nel tappeto sia una sola. Ne puoi trovare tante, più una macchia di Rorschach, diciamo, alla fine, che non un disegno intenzionale. Uno scrittore italiano, oggi forse meno conosciuto, che però io personalmente ritengo un maestro anche in queste cose, si chiamava Mario Pomilio, in un libro in cui reimmagina una parte della vita di Manzoni, proprio Manzoni davanti all'invisibilità estrema della morte della moglie, Natale del 1833, Manzoni, e Pomiglio, parlando di Manzoni, dice questa frase meravigliosa, secondo me, che ognuno può applicare alle persone che conosce, che ama e anche a se stesso. Lui dice: un uomo, vabbè, un libro degli anni Ottanta, quindi era un po', come dire, meccanico, sui generi, un essere umano lo si coglie solo in ciò che ha di notevole.

0: visti in piena luce, non siamo neppure un'ombra. E questa è una frase, secondo me, definitiva sul visibile e il non visibile, ed è un povero commento a quello che diceva Silvia. Mancano pochi minuti per finire anch'io con una poesia, però, e per fare quello che si fa di solito in un racconto. In un racconto cosa si fa? Si dice una cosa all'inizio e poi la si recupera alla fine, e tutti dicono: vabbè, ha recuperato la cosa dell'inizio. Sì, poi se non lo fai ci restano tutti male, allora bisogna farlo. Cedo il mio bicchiere alla poesia.
1: Ma posso anche bere? Grazie.
0: E c'è un grande poeta neogreco, si chiama Georgios Seferis, premio Nobel nel 63, ottima annata, lo dico per esperienza, che ha questa poesia molto famosa in realtà, che si intitola Il re di Asine. Perché com'è che noi vediamo e non vediamo le cose? Prima del PDF, prima di internet, eccetera, dai volti in sala qualcuno c'è che lo ha fatto. Cioè, che fatica era cercare una parola in un elenco? No? Era lì la parola, però si nascondeva nell'elenco. E Omero, tra le tante cose che ci dà, come tutta la grande poesia, come tutta la grande narrativa, ci dà all'inizio dell'Iliade un elenco, il famoso elenco delle navi, che è qualcosa di ipnotico, perché lui per decine e decine di versi mette solo il nome di una località greca e una particella dietro, te, che vuol dire e. È il que latino, no? Te. E lui dice: E vennero sotto le mura di Troia i re di patapum, patapum, e. E a un certo punto c'è anche Asinte. Asine è una località della Grecia, caduta in disgrazia, piccolo regno, eccetera, eccetera. E Seferis, in questa poesia, che non leggo tutta perché è troppo lunga, però proprio allo scoccare dell'ora leggiamo gli ultimi versi, che cosa dice? Lui racconta di una sua visita ad Asine, che ormai è diventato un paesino, ci sono dei resti, come sono un po' dappertutto, in Grecia, eccetera, e dice, lui dice questo era un, da qui veniva il re che è andato a combattere a Troia, e rimane solo questo, ruderi, polvere, un vuoto sotto la maschera del re, lui dice. E poi alla fine dice, è un vuoto anche il poeta, io sono qua che da 2 anni torno qui, dice, cerco continuamente di capire dove sono andate le ombre dei guerrieri che erano con questo re, che era su questo mare nero di navi, dice Omero con una delle sue immagini semplici e spettacolari. Questo mare nero di navi, c'era anche la sua nave. E adesso dov'è finito? E fin qui, vabbè, è un po', no? Dove sono le nevi dell'anno scorso, eccetera. Però il finale... Finale, se per Silvia va bene, lo teniamo come conclusione, perché ci siamo interrogati, no? Prima venne il visibile, poi il palpabile, si può toccare, si può non toccare. Prima di leggere questi versi dico una cosa che lascia un po' sottintesa Seferis, e che poi verrà sviluppata in un racconto da un'autrice italiana, Silvia Ronchey. Ma noi non sappiamo chi era Omero, però sappiamo che poteva essere presente all'assedio di Troia. E se fosse stato il sole armato di scudo sorgeva, combattendo, e dal fondo della caverna un pipistrello spaventato sbatté sulla luce come una freccia sullo scudo. Asinte, Asinte! Che fosse quello, re di Asine, che così scrupolosamente cerchiamo su questa acropoli, sfiorando a volte con le dita il suo tocco sulle pietre. Del re che non si può più vedere, rimane come ultimo segno palpabile e visibile il ricordo delle pietre che toccava. La letteratura prova a fare questo. Abbiamo provato con Silvia Bre e io più, come dire, modestamente, con lei con la voce della poesia, più modestamente con la voce di un'arte che di solito si esprime in prosa, che però è attraversata dalla poesia, proprio a dire questo. dire l'invisibile, perché se non si dice l'invisibile, alla fine non si dice niente.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Tropicana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È domenica 12 luglio.
3: Sono le 23:31.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sto silenzio cose. Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Dalle tenebre alla luce. Voi sapete che ciascuno di noi nella vita fa sempre esperienza di passare dal buio alla luce, poi di nuovo al buio e poi di nuovo alla luce e così via. Finché saremo in questo viaggio della nostra vita, noi passeremo di volta in volta un po' queste esperienze, ma ogni volta, man mano che noi facciamo questo tipo di esperienza, entriamo sempre più intimamente nel cuore di Dio, cioè il Signore costruisce con ciascuno di noi un cammino di intimità. Dopo che si passa il buio e dopo che si fa l'esperienza di luce, non si è più le stesse persone di prima. Allora vorrei oggi pomeriggio così fare con voi un piccolo itinerario, una piccola strada che possa mostrarci così come anche attraverso la parola di Dio ognuno di noi può trovare una strada, un orientamento, delle indicazioni per la propria vita. E il punto di partenza è esattamente una cosa che ci viene insegnata nel Catechismo. Nel Catechismo ci è stato insegnato che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, che è una frase bellissima detta così. Però provate a pensare questo: se è vero che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, com'è possibile che Dio è eterno e noi non siamo eterni, noi siamo finiti? Dio è perfetto, noi non siamo perfetti, siamo imperfetti, siamo fragilissimi. Dio è tutto e noi siamo un pezzettino invece. Dio è il creatore e noi siamo semplicemente delle creature. Allora dov'è questa immagine e somiglianza di Dio? Perché le cose più belle di Dio, la sua eternità, la sua infinitudine, la sua grandezza, tutte queste cose noi non ce l'abbiamo, la sua perfezione. Noi facciamo esattamente l'esperienza del contrario. Com'è possibile che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio? Allora, sapete, per rispondere a questa domanda, in realtà noi dobbiamo guardare davvero come è fatto Dio. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Lui è infinito. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Lui è eterno. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Egli riempie i cieli. Ma la grandezza di Dio è in un fatto che è solo suo e che è la descrizione più bella, l'identità più profonda di Dio. Pensate che quando San Giovanni deve dirci chi è Dio, ci dice Dio è amore. Che cosa significa dire che Dio è amore? Che la caratteristica principale di Dio è l'amore. Per questo noi crediamo che sia Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè non è solitudine, è relazione. E la relazione d'amore è la descrizione più bella di Dio. Quindi, in che cosa noi somigliamo a Dio? Nella nostra capacità di amare. Tutte le volte che noi amiamo, assomigliamo a Lui. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio che ciascuno di noi si porta dentro. Per questo quando noi non amiamo, smettiamo di somigliare a Lui, perdiamo la nostra immagine e somiglianza con Lui. Il dono più grande che Dio ci ha fatto non è semplicemente essere perfetti, eterni, grandi. Ci ha dato la cosa più preziosa di Lui, ci ha resi capaci come Lui di amare. E quindi ognuno di noi si porta addosso la propria capacità di amare. Per questo la nostra vita è pienamente vita solo e soltanto quando noi amiamo. Perché nel gesto di aprirci e voler bene a qualcuno, amare qualcuno, in quel momento noi davvero assomigliamo a Dio, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, che cosa fa il male? Il male lavora esattamente per mettere in discussione la nostra immagine e somiglianza di Dio. Cioè, la cosa che attacca il male dentro la nostra vita è esattamente la nostra capacità di amare. Il sentirci amati ed essere capaci di amare a nostra volta. Tutto il peccato è sedimentato in queste ferite, che sono ferite di impedimento. Quando noi non riusciamo